di Johann Christian Bach abbiamo ascoltato la Sinfonia in Re maggiore, opera 18, numero 6. Academia Montis Regalis, direttore Barthold Kaiken. Johann Sebastian Bach. Concerto in Re minore per clavicembalo e archi, Bachwerke Verzeichnis 1052. Allegro, adagio, allegro. Al clavicembalo Edward Smith. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Giorgio Mezzanotte.

0: di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato il concerto in re minore per clavicembalo e archi, Bachwerke für Zeichnis 1052. Al clavicembalo Edward Smith. Orchestra Filarmonica di Torino. Direttore Giorgio Mezzanotte.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Johann Sebastian Bach, concerto brandeburghese numero 4, in sol maggiore, Bachwerke für Zeichnis 1049, allegro, andante, presto, clavicembalo Edward Smith, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Concerto Brandeburghese numero 4 in Sol maggiore, Bachwerk für Zeichnis 1049, clavicembalo Edward Smith, Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte. Johann Sebastian Bach, ouverture numero 2 in Si minore per flauto traverso archi e continua, Bachwerk für Zeichnis 1067. Ouverture, Rondò, Sarabande, Bourré prima e seconda, Polonaise, Moderato, Double, Menuet, Badinerie. Accademia Montis Regalis. Direttore Chiara Banchini.

di Johann Sebastian Bach. Abbiamo ascoltato Ouverture numero 2 in si minore per flauto traverso archi e continua. Bachwerke Verzeichnis 1067. Accademia Montis Regalis. Direttore Chiara Banchini. Luigi Boccherini. Concerto in re maggiore G479 per violoncello e archi. Allegro. Adagio. Allegro. Cadenze di Massimo Macri. Complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI. Violoncellista Massimo Macri. Direttore e primo violino Leon Spierer.

Di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il concerto in re maggiore G479 per violoncello e archi, cadenze di Massimo Macri, complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI, violoncellista Massimo Macri, direttore e primo violino Leon Spierer. Edward Elgar, serenata in mi minore opera 20 per archi, allegro piacevole, larghetto, allegretto, complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI, direttore e primo violino Leon Spierer.

0: Di Edward Elgar abbiamo ascoltato Serenata in Mi minore, opera 20 per archi. Complesso da camera dell'Orchestra Nazionale della RAI, direttore e primo violino Leon Spierer.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin. Adagio allegro, adagio andante, adagio, menuetto trio, finale allegro. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte.

0: Di Franz Joseph Haydn abbiamo ascoltato la Sinfonia numero 6 in Re maggiore, Le Matin. Orchestra Filarmonica di Torino, direttore Giorgio Mezzanotte. Per i concerti fuori sede abbiamo trasmesso i concerti ai Santi Martiri di Torino, con la partecipazione dell'Orchestra Filarmonica di Torino, del flautista Andrea Griminelli, dell'Accademia Montis Regalis, del complesso da camera dell'Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, dei direttori Mario Lamberto, Barthold Kaiken, Giorgio Mezzanotte, Leon Spierer, Chiara Banchini. Registrazioni effettuate nell'anno 1995. Musica al castello. Castello Cavour a Santena, in provincia di Torino. Partecipano il soprano Francesca Scaini e il clavicembalista Edward Smith. Gli stessi esecutori illustrano, quando necessario, i brani che stanno per eseguire. Registrazione effettuata il 6 giugno 1996. Louis-Nicolas Clérambeau, Abraham, cantata a voce sola, dedicata a Madame de Maintenon, soprano Francesca Scaini. Al clavicembalo Edward Smith.
1: Buonasera. Visto che molta di questa musica non è conosciuta, dirò qualche parola. La cantata rappresenta la forma più importante della musica vocale da camera nel 6-700. La nostra cantante dovrà fare una varietà di interpretazioni. Nella prima cantata lei osserva e partecipa nel dramma del sacrificio di Abramo. Clérambeau era maestro di musica alla corte di Luigi XIV. Ha pubblicato 7 libri di cantate, alcune delle quali sono come opere in miniatura. Questa cantata è l'unica cantata sacra che ha scritto per la seconda moglie del re, Madame de Maintenon, e era un maestro di musica alla sua scuola di Saint-Cyr, la scuola per le fanciulle nobili. Quindi il messaggio del testo è ubbidienza e fede in Dio. Attraverso una serie di recitativi e arie narra il sacrificio di Abramo. Il primo recitativo descrive la scena, i due che arrivano sul monte, il figlio, il ragazzo che porta la legna e cerca invano la vittima, e alla fine capisce che è lui la vittima. E la prima aria è una preghiera a Dio, Dieu de paix, il Dio di pace che odia tanto l'omicidio, può richiedere un tale sacrificio. Dopo nella seconda aria canta direttamente ad Abramo, dice: si sponsa un moment tes armes. Metti giù l'arma e pensa a quello che perdi. E nel recitativo seguente si eccita, dice: que vois-je, cosa vedo? L'arma sta per colpire. No, Abramo, non continuare questo sacrificio. Ecco l'angelo del Signore che arriva e dice che è già sufficiente. E l'aria finale celebra la nostra fede in Dio e dice che Dio vuole solo la nostra ubbidienza.

0: Di François Couperin abbiamo ascoltato Pièce de clavecin, quatrième livre, Les Dards homicides, La divine babiche ou les amours badins e L'amphibie. A clavicembalo, Edward Smith. Alessandro Stradella, toccata per cembalo, con Edward Smith. A seguire, cantata a voce sola, Soffro, misero e taccio, con la voce del soprano Francesca Scaini.
1: Il personaggio di Alessandro Stradella è tra i più affascinanti del Seicento italiano. È passato a Torino quasi sempre in fuga, quella volta con l'amante di un nobile veneziano, quindi hanno dovuto nascondersi, chiedere protezione alla corte dei Savoia. Ma sempre irrequieto, questo soggiorno durò solo un anno e Stradella era costretto a fuggire di nuovo a Genova, dove dopo breve tempo fu assassinato in una piazza pubblica. È facile leggere nella sua scelta di poesie elementi autobiografici. Comunque la cantata che sentirete adesso è stata scritta per un uomo, un soprano maschile, è una specie di lamento di un amante che è troppo timido, che non riesce a dire il suo amore all'amata donna. Le prime parole, soffro, misero e taccio, ritornano come un'ossessione dopo ogni cambiamento di umore, quindi attraversa tutte le passioni che vengono fuori da questo stato d'animo. La toccata per cembalo è l'unico brano per cembalo sopravvissuto di Stradella.

Di Alessandro Stradella abbiamo ascoltato Toccata per cembalo con Edward Smith e cantata a voce sola Soffro, misero e taccio con la voce del soprano Francesca Scaini. Domenico Scarlatti. Tre sonate. K434 andante, K435 allegro, K436 allegro. Al clavicembalo Edward Smith.

0: Di Domenico Scarlatti abbiamo ascoltato tre sonate, K434, K435 e K436, al clavicembalo Edward Smith. Georg Friedrich Händel. Lucrezia, cantata a voce sola. Soprano Francesca Scaini. Clavicembalo Edward Smith.
1: Molte cantate, come dicevo prima, diventano opere in miniatura. Questa cantata di Handel, che si è formato in Italia, è scritto un numero considerevole di cantate col basso continuo o con strumenti. Questo è, come molte cantate, prende il soggetto dalla storia antica. La Lucrezia, famosa per la sua castità e fedeltà a suo marito, diventa bersaglio per le attenzioni amorose di Tarquinio, amico intimo del marito, e approfittando dell'assenza del marito, lui viene alla casa di palazzo di Lucrezia e durante la notte entra nella sua camera e succede quello che vuole lui. Nonostante le sue proteste, il suo onore come romano, come amico, lui tradisce tutto. Infatti sentirete la parola più spesso, molto spesso, traditore, sleale. In questa cantata la cantante è la protagonista, come in un melodramma. Naturalmente la Lucrezia, secondo il codice romano, non ha più scelta e deve morire. Lei chiama come testimoni il marito e il padre, davanti a loro chiede giustizia e col pugnale si dà la morte.

Di Georg Friedrich Händel abbiamo ascoltato Lucrezia, cantata a voce sola, soprano Francesca Scaini, clavicembalo Edward Smith. Alessandro Stradella, Così amor mi fai languir, soprano Francesca Scaini, clavicembalo Edward Smith.

0: Di Alessandro Stradella abbiamo ascoltato Così amor mi fai languir, soprano Francesca Scaini, clavicembalo Edward Smith. Per Musica al Castello abbiamo trasmesso un concerto registrato al Castello Cavour in Santena, provincia di Torino, serate a cura delle soirée del Circolo della Stampa di Torino, registrazione effettuata il 6 giugno 1996.
1: Abbiamo trasmesso Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino. Il programma è offerto da RNC e Fondiaria SAI.
0: Nel ringraziarvi per l'ascolto, vi auguriamo un nuovo giorno sereno. Perché col sereno si vede più lontano.

0: RMC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300.
1: Notte di classica. Carl Maria von Weber. Secondo movimento, adagio ma non troppo, e terzo movimento, minuetto allegro, dal quartetto in si bemolle maggiore, opera 8. Quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1978.

Di Carl Maria von Weber abbiamo ascoltato il secondo movimento, adagio ma non troppo, e il terzo movimento, minuetto allegro, dal quartetto in si bemolle maggiore opera 8, quartetto di Torino. Luciano Giarbella, pianoforte. Alfonso Mosesti, violino. Carlo Pozzi, viola. Giuseppe Petrini, violoncello. Registrazione del 1978. RNC, note di classica. Goffredo Petrassi, Gagliarda e Giga da Partita per orchestra, dedicata ad Alessandro Bustini, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda.

Di Goffredo Petrassi abbiamo ascoltato Gagliarda e Giga da Partita per Orchestra, orchestra del Teatro Regio di Torino, direttore Gian Andrea Noseda. RNC, Notte di Classica. Frédéric Chopin, terzo movimento, marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973.

Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il terzo movimento, Marcia funebre, dalla sonata in si bemolle minore opera 35. Pianista Vladimir Ashkenazy. Registrazione dal vivo del 1973. RNC, Notte di Classica.

0: Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ogni genere e ogni tempo per le nostre trasmissioni che mettiamo in onda tutti i giorni a Radio RNC. E così tutti i giorni voglio porgere le ascoltatrici e ascoltatori un cordialissimo saluto, porgere il benvenuto e augurare buon ascolto di questo nostro programma. Sono tante liberazioni su tante canzoni, su tante musiche di tanti anni fa, e oltre che cominciare con un cordiale saluto e il buon ascolto, voglio iniziare anche con Spanish Eyes, Heinz Schenker, per aprire la trasmissione di oggi. Kempfert e Singleton sono stati gli autori di questo brano molto noto e famoso per questa esecuzione.

apertura del programma di oggi, del programma Ogni Finestra una canzone in compagnia di Aldo con Spanish Eyes, occhi spagnoli, alla tromba Heinz Schartner, e abbiamo avuto anche una bella orchestra che l'accompagnava all'arrangiamento, e dello stesso Ben Kempfert e Singleton. Il nostro programma vuole proseguire perché vuole mettere in onda canzoni e musiche del tempo passato e, perché no, anche qualche incisione a 78 giri. È l'orchestra Petralia che accompagna Otello Boccaccini in una canzone originale dal titolo, se non altro, Gira la Rota. È così come gira la vita, e tutto gira in questo mondo. Girano i dischi, ci fanno girare anche noi, e noi cerchiamo di resistere per quanto è possibile con tanto entusiasmo e con tanto impegno. Otello Boccaccini.

abbiamo ascoltato un brano suonato e un brano cantato, Gira la Rota, con la voce di Otello Boccaccini. A un certo punto ho detto, ma forse sarà solo Petralia che accompagna Otello Boccaccini, poi è entrata anche l'orchestra e quindi abbiamo dato ragione all'iscrizione del disco. Gira la Rota. Vogliamo proseguire il nostro programma con tante canzoni e musiche del tempo passato e lo proseguiamo con la voce di Nilla Pizzi. Anche lei ha voluto cantare questa canzone e il titolo è molto originale, Ciu Ciu.

ಕಂತ.

abbiamo ascoltato la voce di Nilla Pizzi, quasi riconoscibile, perché Nilla Pizzi giovanissima, eravamo negli anni 40, abbiamo ascoltato Ciu Ciu, oppure Ciu Ciu Ciao, come si può capire ancora meglio, ma non era una canzone in lingua cinese, bensì in lingua italiana. Abbiamo ascoltato la voce di Nilla Pizzi e proseguiamo il nostro programma con una canzone composta da Astro Marie di Lazzaro, Paolo Quintillo e il complesso di Panamera in Valzer di Signorinella.

e hanno fatto un valzer anche alla Signorinella, oltre che la canzone dal titolo Signorinella. Abbiamo ascoltato Valzer di Signorinella, il complesso Paolo Quintillo e Panamera, per questa canzone che Paolo Quintillo ha cercato di fare alcune interpretazioni di canzoni vecchie riportandone in forma un po' più moderna, ma hanno tenuto un contegno in modo di suonare molto elegante. Dopo il valzer di Signorinella voglio mettere in onda una canzone che è interpretata da Giorgia Valieri e Oscar Carboni con Orchestra Consiglio. Siamo nel lontano 1946 e il titolo della canzone Limoni d'oro.

La voce che abbiamo ascoltato era, a meglio, le voci che abbiamo ascoltato erano quelle di Giorgia Valieri e di Oscar Carboni. L'orchestra era Consiglio, l'incisione grammofonica risaliva al 1946. Un elogio ai limoni e ai limoni d'oro. Io il limone lo uso pochissimo, se volevo dirvi che non metto mai limone da nessuna parte. Lo metto un po' nel tè quando non sto tanto bene, ma per altre cose non li uso. Voglio usare invece adesso qui da Radio RNC per proseguire il programma comprendendo ogni finestra una canzone, un brano che ha per titolo Fiorin Fiorello, un forse moderato. Un ascoltatore ha richiesto questa canzone in varie maniere. Questa è una delle tante.

Una buona collezione di canzoni è stata fatta da Adriano Valle, Gabriella Piccinini e coro, e Rocco Bandera e suo fratello, così come c'è scritto in queste varie incisioni. E hanno ripreso anche loro le canzoni del tempo passato e ne hanno eseguito in maniera molto folcloristica. Dopo aver ascoltato questo fiorin fiorello su richiesta degli ascoltatori, possiamo mettere in onda una canzone dal titolo Vieni sul mare. Due sono le grandi voci del tempo passato, una è di Lina Termini e l'altra di Ernesto Bonino, la grande orchestra Bazzizza per incisione grammofonica del 1941. L'invito di questa canzone, Vieni sul mare.

due splendide voci per le incisioni grammofoniche del tempo passato, la voce di Ernesto Bonino e Nina Termini e la grande orchestra Bazzizza. Eravamo nel 1941 per questa canzone dal titolo Vieni sul mare. Un fastrotto molto originale lo vogliamo ascoltare adesso di Franz Lehár con la voce di Millie, fastrotto delle Sigolette.

Abbiamo ascoltato questa più recente edizione con la voce di Millie di un brano dal titolo Foxtrot delle Sigolette, dall'operetta La danza delle libellule di Franz Lehár. Una esecuzione impeccabile, come sapeva fare Millie. Millie, che a una certa età ha ripreso queste canzoni, ha fatto delle incisioni, e noi sia nella prima versione come nella seconda più e più volte abbiamo messo in onda la voce di Millie nelle tante e tante puntate che faccio alle radio per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Ancora la voce di Ernesto Bonino, però con Mario Volta, in una canzone molto nota e famosa come La Paloma. C'è anche il duo Fiorenza, incisione grammofonica del 1941, incisione molto originale che ascoltiamo insieme qui a Radio RNC in compagnia di Aldo per questo programma che va in onda tutti i giorni.

0: bella bianca.
1: La la la la la la la la la.
0: A primavera l'alba sento stanca. Portami un fiore dalla mia terra amata.
1: La la la la la la la la.
0: Dove il mio cuore un dì

Un sciolilingua interessante e orchestra bazzizza dal lontano 1941. Una canzone molto richiesta in questi giorni è una canzone di Galdieri e Danzi. Ascoltiamo Mattinata fiorentina. Fernando Capineri e Gabriella vogliono eseguire questo brano.

0: specchi, amici, amici, d'oggi e di domani.
1: A tutti la speranza regaliamo,
2: per tutti la fortuna può bussar, può capitar a te.
3: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
0: Con la radio.
4: Anche oggi qui da Radio RNC ho terminato questo programma con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltori un cordialissimo saluto. Possiamo mettere in onda tutti i giorni a Radio RNC queste canzoni e musiche del tempo passato. A voi ascoltarmi. A risentirci domani.
0: Primo sole.
5: In blu, la radio con tante radio dentro.
6: RNC, note di classica. Massimo Nosetti, improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, tratto dal concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino.

0: Abbiamo ascoltato improvvisazione sull'inno salesiano Giù dai Colli, nell'esecuzione di Massimo Nosetti, concerto inaugurale dell'organo Carlo II Vegezzi Bossi nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Bosco in Torino, registrazione del 2 febbraio 2013.
1: RNC presenta

0: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci. La radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Gustav Mahler, secondo movimento andante moderato, dalla Sinfonia numero 2, Resurrezione. Birmingham Symphony Orchestra, direttore Simon Rattle.

Di Gustav Mahler abbiamo ascoltato il secondo movimento dalla Sinfonia numero 2, Resurrezione, Birmingham Symphony Orchestra, direttore Simon Rattle. Note di classica. Mauro Giuliani, da L'addio dei trovatori, introduzione, variazione della chitarra, variazione del violino finale. Damiana Mizzi, soprano. Massimo Felici, chitarra. Antonia Valente, fortepiano. Friederike Starkloff, violino. Prima registrazione mondiale, giugno 2015.

di Mauro Giuliani da L'addio dei trovatori abbiamo trasmesso introduzione, variazione della chitarra, variazione del violino finale. Soprano Damiana Mizzi, Friederike Starkloff violino, Massimo Felici chitarra, Antonia Valente fortepiano. Prima registrazione mondiale, giugno 2015. RNC, Notte di Classica. Voci parallele, voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Giuseppe Verdi, La Traviata, atto secondo, di Provenza. Giorgio Germont e Leonard Warren e Piero Cappuccilli.

Di Giuseppe Verdi, dall'atto secondo de La Traviata, abbiamo ascoltato Di Provenza. Le voci parallele di Giorgio Jamò erano di Leonard Warren e Piero Cappuccilli. RNC, Notte di Classica. Canzoni napoletane classiche. Santa Lucia. È dedicata a Santa Lucia, rione di Napoli, ed è nota anche come Sul mare luccica. È la prima canzone napoletana tradotta in italiano e poi adottata dalle più nobili voci, liriche e non, tradotta in varie lingue, specialmente nei paesi scandinavi, dove Santa Lucia, vergine che subì il martirio sotto Diocleziano, è solennemente festeggiata come portatrice di luce in attesa del Natale. Di questo celebre brano nato in lingua napoletana, poi tradotto in italiano e cantato in tutto il mondo, affascinato, Arnold Schönberg nel 1921 fece una trascrizione per violino, viola, violoncello, mandolino, chitarra e quartetto d'archi. Breve riepilogo. In napoletano, con la voce non lirica di Gianni Lamagna, suona così.

E ora ascolteremo una versione più breve di un duo svedese-italiano. Katja Lytting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore.

ed ecco un trio, i primi tre tenori più pop del pianeta: Giuseppe Carreras, Placido Domingo e Luciano Pavarotti.

e dopo i tre tenorissimi l'omaggio di una rock star alla canzone napoletana classica, Elvis Presley.

0: Per canzoni napoletane classiche abbiamo ascoltato un omaggio a Santa Lucia, rione di Napoli, in napoletano con la voce di Gianni Lamagna, in svedese italiano con Katja Litting, mezzo soprano, e Romano Emili, tenore, con i tre tenori, Luciano Pavarotti, Placido Domingo e Giuseppe Carreras, e infine l'omaggio di una rock star, Elvis Presley.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC Note di Classica. Nel XVII secolo, re Luigi XIV, re Sole, colto e raffinato patrono delle arti, attento a promuovere artisti in grado di riverberare un'immagine splendente dell'arte francese, creò accademie, ospitò alla sua corte scrittori, poeti, pittori, scultori, architetti e ovviamente musicisti. Tra questi, raramente citato nelle fonti storiche non strettamente musicali, Robert Cambert, che con il librettista Pierre Perrin nel 1669 ebbe il prestigioso incarico di fondare l'Académie d'Opéra, ossia spettacoli musicali in lingua francese. Nel 1671 Cambert e Perrin fecero rappresentare con grande successo Pomone, opera pastorale molto innovativa, in un prologo e 5 atti, e che fu considerata la prima opera autenticamente francese. Della partitura originale non sono sopravvissute che poche parti, e tra poco ascolteremo dei frammenti, ma non prima di esserci rinfrescati la memoria circa Pomone, protagonista dell'opera. La brevità dei pezzi selezionati ci permette eccezionalmente di fare un salto di secoli indietro nel tempo e aggiungere alcune note. Siamo ai tempi che precedono e conducono alla fondazione di Roma. Muore Enea, progenitore della stirpe romana, celebrato da Virgilio nell'Eneide, composta nel periodo 27-19 a.C. Troviamo Enea anche nelle Metamorfosi di Ovidio, risalenti al periodo 2-8 d.C. Si tratta di un'opera in 15 libri, 11.995 versi, in latino, dedicata a circa 250 miti e leggende tramandati dagli antichi per spiegare gli eventi terreni, naturali e soprannaturali, che accompagnano il cammino degli esseri viventi. Le metamorfosi, trasformazioni, coprono un arco di tempo che inizia dal caos, disordine primigenio, che diventa cosmo, ordine armonioso dal quale emergono gli dèi, secondo Esiodo della prima Teogonia, e culminano con la morte di Gaio Giulio Cesare il 15 marzo, idi di marzo, del 44 a.C. Durante i giochi funebri indetti a luglio dal figlio adottivo di Cesare, Ottaviano, poi Augusto, nel cielo apparve per 7 giorni una grande cometa luminosissima, Sidus Iulium. Questo fu interpretato dai romani come il segno che Cesare era entrato tra gli dèi. Cesare fu divinizzato postumo nel 42 a.C. Nel libro 14° delle Metamorfosi troviamo Enea, morto, purificato della sua parte mortale dispersa nel fiume, unto dalla madre, la dea Venere, che rende divina la parte immortale del figlio avuto da Anchise. Leggiamo dei molti successori di Enea. Troviamo Tiberino, il Tevere, Aventino, che dà il nome al colle dove è sepolto. Al Palatino regnava Proca, e sotto il regno di Proca, finalmente, troviamo Pomona. Pomona era la bellissima ninfa dea romana dei giardini e dei frutteti, che ella curava con perizia e dedizione. Molto corteggiata, non cedeva alle lusinghe degli innamorati, né si inteneriva per i loro doni. Il più ostinato degli innamorati, Vertumno, bellissimo dio romano di origine etrusca, che governava le stagioni e la maturazione dei frutti, per avvicinare la ritrosa Pomona si trasformò, siamo nelle Metamorfosi, in una gentile vecchietta e riuscì a conquistare il cuore dell'amata.
Molti pittori si sono ispirati alle due divinità romane e tra questi, visibili in Italia, un Van Dyck, di cui un olio su tela si trova nel Palazzo Bianco di Genova, e poi la lunetta affrescata dal Pontormo e conservata nel salone della Villa Medicea di Poggio a Caiano, Prato. Ed ora la musica di Robert Cambert, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes.

di Robert Cambert abbiamo ascoltato frammenti dall'opera Pomone, orchestra Symphonie du Marais, direttore Hugo Rennes. Notte di classica.

RNC, Notte di Classica. Bela Keller am schönen Rhein gedenkig dein. Walzer, Opera 83. Orchestra Berliner Sinfonica. Direttore Robert Stolz.

di Bela Keller abbiamo ascoltato Am schönen Rhein gedenkig dein, ti ricordo sul bellissimo Reno, Walzer opera 83, orchestra Berliner Sinfonica, direttore Robert Stolz. RNC Note di classica. Carl Maria von Weber, orchestrazione di Hector Berlioz, invito al Walzer, Radio Sinfonieorchester Berlin, sotto la direzione di Ferenc Fricsoy.

Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. In collegamento dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino trasmettiamo la Santa Messa presieduta da Don Edward. Dio ascolta la preghiera di chi lo invoca con fede e cuore sincero. In questa messa ricordiamo i defunti segnati sul cartellone in fondo alla chiesa. Ed ora accompagniamo l'ingresso del celebrante con il canto Lodate Dio.

tutte le volte che siamo stati increduli davanti alla grandezza e alla grazia di Dio, chiediamo perdono per tutti i nostri peccati. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, Cristo, pietà. Signore, che siedi alla destra del Padre e intercedi per noi, Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi, che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.

0: dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.

gioiscano le nazioni e si rallegrino, perché tu giudichi i popoli con rettitudine, governi le nazioni sulla terra.

Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.

0: dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti, i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio, infatti, ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.
1: Andiamo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione, si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Abbiamo ascoltato oggi, nella 20ª domenica del tempo ordinario, dopo aver festeggiato la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, ecco che oggi in questa domenica ci viene presentato questo brano del Vangelo. La liturgia della parola ci presenta questo episodio della vita di Gesù, che Gesù ha vissuto, nel suo cammino. E allora questo episodio ci fa vedere come Gesù cambia idea, cambia posizione. Però da un certo punto di vista questo episodio ci fa vedere anche un Gesù duro, un Gesù deciso. «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele», risponde ai suoi discepoli che lo imploravano ad esaudire la preghiera di questa donna. Mi piace pensare anche che questa donna, se vogliamo, converte Gesù all'universalità della sua missione, che lui stesso sta capendo piano piano, perché Gesù non ha la scienza infusa, Gesù non sa tutto quello che deve accadere. Gesù cammina, si conforma piano piano al disegno del Padre, si conforma piano piano all'amore del Padre, all'amore per ogni creatura del Padre. Vedete, anche lui fa un percorso che va da Israele a tutti, da un gruppetto di persone a tutte le persone. È significativo che i suoi discepoli a un certo punto gli dicono: «Esaudiscila», come per dire: «Ascolta la sua preghiera perché ci sta infastidendo. Esaudiscila». Insegna molto l'atteggiamento di questa donna di fronte alla risposta di Gesù. Lei non si scompone, anche se Gesù sembra di averla ignorata, averla trattata male, lei non si scompone. Perché vedete, quando tu ami, vai fino alla fine, non sei presuntuoso, rimani lì tranquillo, Questo è l'atteggiamento che dobbiamo avere anche noi quando ci sembra che le nostre preghiere non vengono ascoltate. Non è vero. Non è vero. Forse dobbiamo fare qualcosa in più. Fare quel passaggio di abbandono totale alla volontà di Dio. Ed ecco che Gesù le risponde: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. Avvenga per te come desideri. Gesù non dice avvenga per te perché stai gridando. Non dice avvenga per te perché non ci fai fare bella figura. No, Gesù dice avvenga per te quello che tu desideri, perché grande è la tua fede, grande è la tua capacità di amare la tua figlia. E da quell'istante, dice l'evangelista Matteo, sua figlia fu guarita. Ecco, questa fede così grande stupisce Gesù. Qual è la fede grande? La fede grande è quella che porta la propria vita, segnata anche dalle ferite, davanti al Signore, chiedendo a Lui di guarirla, di darle un senso. Ognuno di noi ha la propria storia di vita, ognuno di noi vive la propria vita, e tante volte non è sempre facile, una vita magari difficile, con tanti dolori, con tanti guai, con tanti peccati. Allora cosa faccio io con la mia vita? La nascondo. La nascondo davanti a Dio? No. Dobbiamo presentarci davanti al Signore con cuore sincero e dire: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Questo è quello che ci insegna questa donna: il coraggio di portare la propria vita, magari piena di dolore, davanti a Dio, davanti a Gesù, e toccare la tenerezza di Dio. Proviamo anche noi fare nostra questa preghiera. Ognuno pensi alla propria storia. Ci sono sempre delle cose non tanto belle nella propria vita. Allora proviamo a bussare al cuore di Gesù e diciamogli: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Bellissima questa preghiera che ci insegna una donna pagana, una donna cananea. Allora la Vergine Maria interceda con la sua preghiera perché cresca in ogni persona battezzata la gioia della fede e il desiderio di comunicarla, questa fede. Chiediamo alla Madonna che ci dia il coraggio di avvicinarci a Gesù e dirgli: Signore, se tu vuoi, puoi guarirmi. Sia lodato Gesù Cristo. Ed ora tutti insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore con la stessa fiducia della donna cananea, della certezza che Egli attende, nella certezza che Egli attende, che con perseveranza e umiltà gli presentiamo le nostre necessità e i nostri bisogni. Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, Signore.
1: La Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e ogni donna con amore e senza pregiudizi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: I governanti lavorino instancabilmente per la pace e per la giustizia. Signore, sostieni coloro che veramente vogliono impegnarsi nella risoluzione dei conflitti che devastano il mondo. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Signore, ti preghiamo di aiutarci a fare buon uso del tempo anche in vacanza, cercando ciò che fa lieto il cuore e rende sana la vita. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore.
1: Signore, ti preghiamo per la defunta di questa settimana, di Rienzo Maria Giuseppa, vedova di Lorenzo. Accoglila tra le tue braccia misericordiose e dona lo spirito di consolazione ai familiari. Preghiamo.
0: Ascoltaci, oh Signore. O Padre, che sempre esaudisci le preghiere della tua Chiesa, donale la fede umile e tenace della cananea, perché possa ricevere i doni della tua grazia, per Cristo nostro Signore.

Grazie.

grazia della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita del mio Dio. Lo presentiamo a te, la tua banda di servizio, benedetto nei secoli, Signore. Come ti avventi, ti accolci, Signore, ti siedi di quel nostro sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Lavano, Signore, ogni colpa, purificando ogni peccato. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, i nostri doni, nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato, possiamo ricevere te stesso, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nella tua misericordia hai tanto amato il mondo da mandare il tuo unigenito come Redentore a condividere in tutto, eccetto il peccato, la nostra condizione umana. Così hai amato in noi ciò che tu amavi nel Figlio e in Lui, servo obbediente, hai ricostruito l'alleanza distrutta dalla disobbedienza del peccato. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo esultanti la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede, annunciamo la tua morte, oh Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua vita. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, l'ausiliare Alessandro, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora, obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, diciamo con fede: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Bakalım.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

ଆଜ୍ଞା ମୁଁ Dio che in questo sacramento ci hai fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera. Trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Ed ora un avviso. Da lunedì 17 a sabato 22 agosto, in preparazione della festa liturgica della Beata Maria Vergine Regina, pregheremo il Santo Rosario nel cortile dell'oratorio alle ore 21. La messa per la ricorrenza sarà celebrata domenica 23 agosto. Ed ora invochiamo la benedizione di Dio su tutti noi che abbiamo partecipato a questa Santa Messa e invochiamo la benedizione di Dio su tutte le persone che hanno pregato con noi da casa attraverso la radio e su tutte le persone che incontreremo nella prossima settimana, perché la benedizione di Dio scenda su di loro anche attraverso la nostra presenza accanto a loro. Il Signore sia con voi, vi benedica, vi protegga e vi custodisca Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Glorificate sempre il Signore con la vostra vita e andate in pace. Buona domenica a tutti voi e buona settimana.

Dalla parrocchia Maria Regina Mondi di Nichelino abbiamo trasmesso la celebrazione della Santa Messa. Un saluto particolare a tutte le persone sole, agli ammalati, a chi ci ascolta dall'ospedale o dalle case di riposo. Grazie per aver pregato con noi e buona domenica.

0: di Luigi Boccherini abbiamo ascoltato il trio numero 1 in La maggiore opera 47 G107, trio Europa Galante, Fabio Biondi violino, Angelo Bartoletti viola, Maurizio Naddeo violoncello.
1: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.

Un fraterno saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori da parte di Maria Bianucci. Nell'ambito di una risposta cattolica all'inchiesta U Maria di Corrado Augias e di Marco Vannini, e proseguiamo le nostre riflessioni seguendo sulla mediazione di Maria, seguendo un nuovo articolo del padre giurista Jean Gallo. Ecco, e nella precedente trasmissione ho illustrato un articolo che è apparso in Civiltà Cattolica nel quaderno 3459-3460 dell'agosto del 94. L'articolo che cito ora ha il titolo Maria Mediatrice o Madre Universale ed è Quaderno Civiltà Cattolica 3495 del 3 febbraio del 1996 e il padre Gallo affronta il problema trattando appunto il problema nella dottrina mariana, ecco, e dice e parla di un movimento in favore delle mediazioni di Maria. E Gallo dice che di recente alcuni teologi hanno auspicato una ripresa dell'approfondimento delle mediazioni di Maria, un tema molto discusso durante il Concilio Vaticano II. Un'opera collettiva del 1995 propone alcune riflessioni su Maria corredentrice, mediatrice, avvocata, in vista di una definizione di fede sulla mediazione, cioè un quinto dogma mariano, secondo lo specie di Certoni. Il curatore dell'iniziativa spiega chiaramente la sua intenzione: rispondere alla sfida lanciata dal Concilio, che ci chiama ad uno sforzo di maggiore chiarificazione teologica in tema di dottrina mariana. I padri del Concilio non hanno voluto dare una dottrina completa su Maria, anche se offrono un'esposizione penetrante e ispirata della materia. L'autore pone l'accento sul fatto che la dottrina conciliare non può essere considerata come l'ultima parola su Maria e che è necessario un ulteriore sviluppo mariologico. Più in particolare, egli precisa lo scopo dell'opera: delineare e sviluppare i fondamenti teologici che giustificano e richiedono una definizione pontificia della mediazione universale di Maria nei suoi aspetti essenziali quale corredentrice, mediatrice di ogni grazia e avvocata per il popolo di Dio. La mediazione costituisce l'obiettivo essenziale, ma una mediazione con un significato ampio che include i tre titoli di corredentrice e mediatrice, ecco, in un senso più ristretto, limitato alla distribuzione delle grazie, e avvocata. La corredenzione implica una certa mediazione, come anche la missione di avvocata, ma con un compito di difesa o di intercessione. Fa osservare il padre Gallo: lo sforzo dottrinale tende a dare un

supplemento alla qualità di mediatrice attribuita a Maria dal Concilio. Nonostante l'opposizione di alcuni padri che avrebbero voluto eliminare dal testo conciliare questo titolo, il Concilio Vaticano II lo ha alla fine ammesso. Ha chiamato Maria mediatrice, ma scegliendo un contesto e un modo di esprimersi tali che il titolo non poteva essere ricollegato con alcuna dottrina specifica della mediazione. E prendeva posto dopo altri titoli con i quali Maria viene invocata come avvocata, ausiliatrice, soccorritrice, è detto alla Lumen Gentium, capitolo 8, numero 62. Mediatrice veniva usato con il vago significato che poteva dargli la devozione popolare. Eppure, fa osservare il padre Galò, il testo conciliare dava in seguito qualche precisazione che riconosceva un valore più profondo alla qualità di mediatrice. Sottolineava infatti che questo titolo doveva essere inteso in modo che nulla detragga o aggiunga alla dignità e alla efficacia di Cristo, unico mediatore. Questa osservazione stabiliva un rapporto con la mediazione di Cristo, rapporto che assumeva il suo significato nella dichiarazione successiva, ovvero che l'unica mediazione del Redentore non esclude, ma suscita nelle creature una varia cooperazione partecipata dall'unica fonte. La mediazione di Maria scaturisce dalla mediazione di Cristo e partecipa a questa mediazione che in questo senso rimane unica. Dice il padre Galò, l'importanza della mediazione marianna viene espressamente sottolineata nel testo conciliare. E questo compito subordinato di Maria, la Chiesa non dubita di riconoscerlo apertamente, continuamente lo sperimenta e lo raccomanda al cuore dei fedeli, perché sostenuti da questo materno aiuto, essi più intimamente aderiscano col Mediatore e Salvatore. La qualità di mediatrice implica dunque un materno aiuto per una più intima unione con Cristo Mediatore. A differenza del titolo di corredentrice, che è stato intenzionalmente evitato nell'enunciato della dottrina conciliare, il titolo di mediatrice non è dunque assente, anzi ne viene riconosciuto il valore, ma il suo uso ristretto, con l'assenza di ogni dottrina della mediazione, ha deluso coloro che attendevano un'affermazione più elaborata o una definizione di fede. Questa delusione viene espressa dal padre O'Carroll, che trova molto strana la posizione del Concilio Vaticano II. E dice, come potevano dire i padri del Concilio che la questione della mediazione non aveva raggiunto la maturità, quando era stato oggetto di ricerca e discussione teologica quasi più di ogni altro tema di teologia cristiana, specialmente ai giorni del Cardinal Mercier, siamo all'inizio del Novecento. Il Cardinal Mercier era stato preceduto in questa via dal noto teologo Scheben, che aveva affermato la mediazione universale di Maria. Due commissioni istituite da Papa Pio XI, una belga e l'altra spagnola, avevano concluso che la mediazione di Maria poteva essere definita come verità di fede. Il primo congresso mariologico internazionale del 1950 aveva emesso un voto, rivolto all'attenzione della Santa Sede, che chiamava Maria mediatrice universale di Dio e degli uomini. Il padre O'Carroll, che ricorda tutti questi fatti, non manca di constatare che Papa Giovanni Paolo II ha riaperto la questione con l'enciclica Redentoris Mater, come vedremo successivamente in dettaglio. Questa enciclica afferma la mediazione materna di Maria, mediazione che, lungi dall'oscurare o diminuire l'unica mediazione di Cristo, ne dimostra l'efficacia secondo i termini usati al Concilio, come detto in Lumen Gentium numero 60. Stimolati all'insegnamento dell'enciclica, il padre O'Carroll e altri teologi vogliono proporre più fermamente la dottrina della mediazione, mostrando che ormai può essere definita come il quinto dogma mariano. Gli altri sono Divina Maternità, la Virginità Perpetua, il titolo di Immacolata e l'Immacolata Concezione e poi l'Assunzione al Cielo. Allora vediamo questo problema della mediazione sotto diversi titoli. Allora, scrive il padre Galò, il tentativo di ottenere un'approvazione definitiva del titolo di mediatrice ha il merito di suscitare uno sviluppo della riflessione dottrinale su Maria. Dobbiamo inoltre osservare che si pone un problema di opportunità.
Il momento attuale della vita della Chiesa favorisce forse il movimento verso una definizione della mediazione mariana? Qui non vogliamo affrontare questo problema di opportunità, ecco, scrive il padre Galò. Il nostro intento è piuttosto di prendere in considerazione il grado di maturazione e di sviluppo della dottrina mariana che appare nei titoli di corredentrice e di mediatrice per verificare una eventuale definibilità. A tali titoli è stato aggiunto nell'opera pubblicata da Miravalle quello di avvocata. Ma questo titolo non ha la stessa importanza essenziale dei titoli di corredentrice e di mediatrice, secondo il padre Galò. Esso si riferisce ad un aspetto particolare dell'intercessione di Maria. Invece il titolo di madre spirituale o madre universale degli uomini appare molto vicino a quello di mediatrice. Dobbiamo riconoscere il suo valore fondamentale in ogni studio sul ruolo di Maria nella vita cristiana. Oltre alla corredenzione e alla mediazione, è dunque necessario valutare lo sviluppo della dottrina della maternità spirituale di Maria. Perciò il nostro sguardo, dice il padre Galò, si soffermerà successivamente su Maria corredentrice, Maria mediatrice e Maria madre degli uomini. E allora affrontiamo il tema specifico della corredenzione e dottrina del Concilio. Dice il padre Galò, in un testo anteriore, pubblicato a proposito delle controversie e dei problemi dottrinali sollevati dal titolo di corredentrice, e cioè fa riferimento all'articolo che ho menzionato nelle precedenti trasmissioni dell'agosto del 1994, abbiamo mostrato che i termini di corredenzione e corredentrice sono adatti per esprimere la cooperazione di Maria alla redenzione. Non suggeriscono un'uguaglianza con Cristo, ma piuttosto una subordinazione nella cooperazione. Solo Cristo è Redentore, Maria è corredentrice, ha cooperato all'opera che ha procurato la salvezza dell'umanità. La sua cooperazione ha attinto forza e valore nell'unico Salvatore. Non si è manifestata in una specie di concorrenza né di azione parallela all'opera di Cristo, perché da quest'opera Maria ha ricevuto la sua missione e la sua capacità di operare. Ella è rimasta sempre in una dipendenza radicale e costante dalla potenza salvatrice di Cristo. Questa dipendenza non significa che l'attività corredentrice di Maria abbia semplicemente riprodotto le proprietà della redenzione compiuta dal Salvatore. Tale attività ha le sue qualità distinte che vengono dalla sua personalità di donna e dal suo stato di creatura riscattata. Come donna e creatura riscattata, Maria reca un contributo diverso all'opera di Cristo uomo, redentore che personalmente non ha bisogno di salvezza e che riscatta tutta la moltitudine umana. Più precisamente ancora dobbiamo osservare, dice padre Galò, che Maria in qualità di madre di Cristo ha adempiuto la sua funzione di corredentrice. Ella ha unito la sua offerta materna all'offerta sacerdotale di Cristo. Solo Gesù, il figlio di Dio incarnato, si è offerto in sacrificio nel dramma della croce. Maria ha offerto suo figlio associando il suo dolore materno come partecipazione all'unica redenzione. Il Vaticano II afferma che con tutta la sua vita materna Maria si è unita al Redentore e ha cooperato con lui alla restaurazione della vita soprannaturale dell'umanità. Infatti dice Lumen Gentium numero 61, l'ottavo capitolo, col concepire Cristo, generarlo, nutrirlo, presentarlo al Padre nel Tempio, soffrire col figlio suo morente sulla croce, ella ha cooperato in modo tutto speciale all'opera del Salvatore, con l'obbedienza, la fede, la speranza e l'ardente carità, per restaurare la vita soprannaturale delle anime. Per questo è stata per noi la madre nell'ordine della grazia. Dice il padre Galò, anche se il vocabolo corredentrice non è adoperato, il suo significato viene asserito. Si tratta della cooperazione all'opera redentrice che procura alle anime la vita soprannaturale. Questa cooperazione ha un carattere unico, tutto speciale. È la cooperazione della madre con il proprio figlio, cooperazione che anima tutta la sua attività materna e implica la disposizione di obbedienza, fede, speranza, carità. Presentare la redenzione come verità di fede corrisponderebbe dunque alla dottrina enunciata dal Concilio. C'è un'unione totale della vita materna di Maria col Salvatore nell'intenzione di cooperare alla sua opera. La volontà di contribuire a restaurare la vita soprannaturale manifesta chiaramente che si tratta di una cooperazione a tutti gli effetti della redenzione implicata in questa nuova vita soprannaturale. Il testo conciliare si pronuncia nel senso della corredenzione intesa come cooperazione diretta alla redenzione oggettiva, cioè all'acquisizione della salvezza di tutte le grazie per l'umanità.
La cooperazione di Maria non tende soltanto a procurare l'applicazione e la distribuzione delle grazie, ma a restaurare la vita soprannaturale, quindi a ottenere per tutti la salvezza. In questo senso è anche cooperazione unica, perché tutti gli altri cooperatori o corredentori possono soltanto contribuire alla diffusione della grazia già acquisita, all'applicazione della salvezza e di tutti i suoi doni alla vita personale di ognuno. Però, giunto a questo punto, Padre Galò scrive necessità di un approfondimento e dice che una definizione della corredenzione come verità di fede, cioè come nuovo dogma mariano, darebbe dunque semplicemente un valore più irreformabile ad una dottrina già professata dal Concilio. Possiamo sperare in una definizione di questo genere in un prossimo futuro? E fa osservare che alcuni ostacoli rimangono su questa via. Prima di tutto il fatto che i termini di corredenzione e di corredentrice non sono forse stati abbastanza usati finora per designare la cooperazione di Maria. Un periodo di tempo maggiore sembra necessario per far nell'ambiente della dottrina e del culto cristiano maggiore chiarezza. Inoltre sarebbe auspicabile una chiarezza maggiore su alcuni problemi suscitati dalla corredenzione. Per uno di essi è stata proposta una soluzione soddisfacente. È il problema di sapere come Maria abbia potuto cooperare all'acquisto della salvezza universale quando ella stessa aveva bisogno di essere salvata. La risposta è che Maria è stata redenta in anticipo da Cristo prima di essere impegnata nella cooperazione alla redenzione del resto dell'umanità. In quanto è stata salvata e santificata al Redentore, ha cooperato con lui alla salvezza degli altri uomini. Ma non sembra che il problema dell'oggetto del merito corredentore di Maria abbia generalmente ricevuto una risposta adeguata. Molti teologi sono del parere che ciò che Cristo ha meritato in condignità, cioè de condigno, Maria lo ha meritato per convenienza, de congruo. In questa condizione ella avrebbe meritato ad un grado inferiore ciò che Cristo ha meritato ad un grado più alto. E qui è la questione, ma come ammettere che Maria possa ancora meritare ciò che Cristo ha già meritato e nel modo più completo? Il suo merito non diventa senza oggetto? Come soluzione può essere proposta un'altra distinzione. Nel senso proprio, Cristo ha meritato con l'opera redentrice il suo potere di Salvatore glorioso che diffonde la grazia nell'umanità. Maria, con la sua cooperazione, ha meritato il potere materno di contribuire alla diffusione della grazia. Cioè ha meritato la grazia in quanto deve giungere agli uomini attraverso la sua mediazione materna. Come possiamo attribuire al suo merito corredentore, così possiamo attribuire al suo merito corredentore un oggetto specifico. L'attribuzione a Maria di un merito di semplice convenienza può essere inteso nel senso che la corredenzione di Maria non viene da una necessità del piano divino, che avrebbe potuto prevedere unicamente l'opera compiuta da Cristo, ma da una convenienza determinata dalla sapienza divina, che ha richiesto una cooperazione femminile e materna della redenzione. Dobbiamo pure aggiungere che in tale quadro di convenienza quello di Maria appare come merito di condignità. Ricordiamo che esso esiste dove c'è proporzione tra l'attività meritoria e l'effetto ottenuto. Nel caso di Maria, la proporzione si verifica tra l'offerta del sacrificio fatta dalla Madre di Dio e la maternità spirituale ricevuta e per la diffusione della grazia. È vero che la proporzione risulta un dono divino gratuito, quello della maternità divina, ma in virtù di questo dono la qualità di Madre di Dio è divenuta proprietà di Maria e questa qualità ha conferito alla sua attività corredentrice una tale dignità che Maria ha personalmente meritato di essere madre spirituale degli uomini. La condignità si manifesta nel legame tra maternità divina e maternità universale. Essa corrisponde allo scambio suggerito dalle parole di Gesù sulla croce: «Donna, ecco il tuo figlio», come detto in Giovanni 19:25. Quale compenso per la perdita del proprio figlio? Maria riceve come il figlio al discepolo, cioè tutti gli uomini, in quanto sono chiamati a condividere la vita e la filiazione di Cristo. Conclude su questo punto il padre Galò. La dottrina della corredenzione richiede ancora uno sforzo di riflessione teologica su questi problemi. Certo, la verità essenziale di Maria corredentrice potrebbe essere proclamata e definita senza altre precisazioni, come unione di Maria all'opera redentrice di Cristo. Ma non è forse preferibile che un'esplorazione più profonda della dottrina permetta di chiarire meglio il significato e alcune modalità della partecipazione di Maria alla redenzione? E
con questa interrogativo Pategalo lascia la porta aperta ad ulteriori riflessioni. Dopo aver esaminato il titolo di Il Corredentrice, il padre Galò affronta il titolo di Mediatrice per Maria. Nella prossima trasmissione esamineremo appunto questo aspetto della mediazione di Maria.

0: Chiesa Viva, un programma di cultura religiosa a cura di Mario Bianucci.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Wolfgang Amadeus Mozart. Secondo movimento, romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein. Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

Di Wolfgang Amadeus Mozart abbiamo ascoltato il secondo movimento, Romanza, dal concerto per pianoforte e orchestra numero 20 in re minore K466. Pianista Arthur Rubinstein, Philharmonia Orchestra, diretta da Carlo Maria Giulini.

0: RNC presenta
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi, questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio, che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
3: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
2: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù. È come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele. Tutto il popolo ne viene saziato, tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio, ma ancora quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

la sua compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi, quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, alla intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi in tutto il mondo. Dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2 è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie, per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto, tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora, l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora, oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: La tua firma è più di quanto credi anche a Tricase. Può accadere, nel corso della propria vita, di trovarsi ad affrontare delle difficoltà economiche improvvise e di non riuscire ad avere accesso a nessuna forma di credito ufficiale. Il centro di ascolto Caritas di Tricase, della diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca, grazie al progetto Mi fido di noi, aiuta la persona o la famiglia in difficoltà temporanea a ritrovare stabilità e autonomia. Ne parliamo con Oriana Leone, responsabile del progetto Mi fido di noi.
1: Oggi nei nostri territori incontriamo sempre più spesso persone e famiglie che non sono povere in senso tradizionale, ma che a un certo punto della loro vita si trovano ad affrontare difficoltà economiche improvvise. E questo può accadere per diversi motivi, per esempio la perdita del lavoro, una malattia, per una separazione, oppure per delle spese impreviste che diventano difficili da sostenere. Quando questo succede, molte persone non riescono più ad accedere al credito bancario ordinario e rischiano anche di entrare in una spirale di sovraindebitamento. Nei casi più gravi, questa fragilità può anche esporre al rischio dell'usura. Il problema però non è solo economico, spesso queste situazioni portano anche alla solitudine e alla perdita di fiducia nelle proprie possibilità. Il progetto Mi fido di noi nasce proprio per offrire una risposta concreta a queste fragilità. È promosso da Caritas Italiana insieme alla Consulta Nazionale Antiusura e con l'importante sostegno della Conferenza Episcopale Italiana. Proprio la CEI, attraverso i fondi dell'8x1000, ha reso possibile l'avvio del progetto nelle diocesi che vi hanno aderito. Il criterio scelto è molto semplice ma altrettanto significativo, cioè destinare 10 centesimi per ogni abitante delle diocesi che partecipano all'iniziativa. A questa quota si è aggiunto anche un contributo della diocesi stessa, quindi nella stessa misura, raddoppiando così il fondo disponibile messo a disposizione appunto dall'8x1000 per sostenere le famiglie in difficoltà. La cosa importante da dire è che il progetto Mi fido di noi non si limita a offrire un prestito economico. Il cuore del progetto è l'accompagnamento delle persone. Infatti, attraverso i centri di ascolto della Caritas e la collaborazione con le fondazioni antiusura, le persone vengono accolte, ascoltate ed accompagnate. Insieme, cioè, si cerca di comprendere la situazione economica e di costruire un cammino possibile. Così il microcredito diventa uno strumento per affrontare situazioni di difficoltà economica temporanea, riorganizzare i debiti e permettere alla persona, alla famiglia, di ritrovare stabilità e autonomia. La parola credito deriva dal latino, da un termine latino che significa avere fiducia, credere in qualcuno, e questo ci ricorda che il credito, prima ancora di essere un fatto finanziario, è un atto di fiducia. E nel progetto Mi fido di noi questo significato diventa molto concreto. Non si tratta solo di mettere a disposizione delle risorse economiche, ma di dire ad una persona in difficoltà: noi crediamo nelle tue possibilità di ripartire. Il progetto è iniziato nell'aprile 2025 e in questo primo anno la nostra Caritas diocesana ha accompagnato 5 famiglie in un percorso di ascolto e sostegno che ha portato all'erogazione da parte della fondazione territoriale di riferimento, che è la Fondazione Antiusura Santi Medici di Bari, di 5 microcrediti sociali per il totale complessivo del fondo disponibile, che appunto era di 22.800 euro. Un ulteriore segno di fiducia è arrivato dalla Conferenza Episcopale Italiana, che, ritenendo meritevole il lavoro del nostro team, ha ricostituito il nostro fondo sempre con i fondi 8x1000, rendendolo nuovamente disponibile per accompagnare altre famiglie della nostra diocesi.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.
2: RNC presenta

0: Per canzoni napoletane classiche di Kotrau Kosovic abbiamo ascoltato Santa Lucia, sul mare luccica attraverso i continenti, e le voci parallele erano di Mario Lanza, di Sergio Franchi e di Giuseppe Carreras.
1: RNC offre ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
2: L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
3: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
2: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ecco la serva del Signore.
5: Sia fatto a me secondo la tua parola.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: E il Verbo si è fatto carne
3: e abitò fra noi.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
4: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio.

0: Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Buona giornata con la carezza di Maria.
2: RNC ha offerto ai cari ascoltatori la recita dell'Angelus giornaliero a cura di Don Paolo Gariglio.
3: RNC è una radio di ispirazione cristiano-cattolica. Giorno e notte si rivolge a tutti con programmi di attualità, cultura, musica, informazione, intrattenimento e rubriche religiose. Nei nostri programmi, e specialmente in quelli a tematica religiosa, tutti possono trovare spunti di riflessione e confronto. Per continuare a offrire questo prezioso servizio abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Manda il tuo contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 6103. Ripeto, 26 29 6103. Perché la nostra forza siete voi.
4: RNC in blu.
5: RNC presenta.
6: Buongiorno prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno prof.
7: Buongiorno prof.
8: Buongiorno ragazzi.
9: Buongiorno prof.
8: Oggi pensavo di parlarvi della mia infanzia e dei tantissimi libri di avventura che ho letto, e mi piacevano tantissimo, però spero che li abbiate letti anche voi, i libri di colui che secondo me è il più grande visionario di tutti i tempi, Jules Verne, Giulio Verne. Matilda, già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
10: Ma in primis indubbiamente Giro il mondo in 80 giorni, penso che okay. Tutti.
8: Vai. 20.000 leghe.
10: 20.000 leghe sotto i mari pure. No, sicuramente anche letti altro, adesso mi viene in mente però sì, almeno 3-4. Viaggio al centro della Terra, certo.
8: Viaggio al centro della Terra, questi tre nominati sì, già sono
10: la Trinità.
8: Già sono quelli formidabili, per cui vorrei dedicare non tanto adesso alla letteratura francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne, e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
11: Cioè, perché per me il viaggio è una sorta di crescita, perché cioè almeno come la vedo io, cioè io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
8: Quindi come una crescita interiore, di non solo vedere da turista, ma
11: apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari.
8: Apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie, bellissimo. Matilde?
12: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
8: Vorrei chiedere non a lei ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento quasi, alienazione, è così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
13: Io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada.
8: Ok.
13: Ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
8: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
13: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
8: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
6: Buongiorno prof.
14: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuovi

0: persone e tramite nuove esperienze.
1: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
2: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
3: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
4: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
5: Buongiorno, prof.
6: Allora, Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa. Però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri, sia voi stessi sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso. E Guido, vuoi intervenire subito?
4: Sì, l'ho vissuta più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa,
6: Attenzione!
4: quando stavo in Repubblica Dominicana, sono stato in Repubblica Dominicana per un mese, ok? Adesso è molto bello il mare, molto bello il cibo, molto bello l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto, ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
6: Quasi era meglio una bella lezione di storia e di filosofia, dici tu. È
4: Assolutamente,
6: vero o no? Ma che lo pensavo pure io. Infatti, quando sono stato un mese negli Stati Uniti, mi facevo le autolezioni allo specchio perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fa... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
7: tutto scemo.
6: Ah, non so se si possono dire queste cose, però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese, ma tre a vita. Chi è che di voi trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio? Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
7: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, mi è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
6: Hai detto stare, viaggiare perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante. Però vorrei proporvi al contrario, lo stimolo se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia, così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente? O è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
8: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente, si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè.
6: È vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo? O proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri, come hai detto, non ti capita di avere bisogno di...
3: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione e con la mente, però dopo un po' almeno io sento che ho comunque bisogno di
6: Un'esigenza fisica, dici tu,
3: cambiare, sì.
6: di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
4: Io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione, per il puro gusto di viaggiare.
6: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui di un autore che studiate anche in letteratura inglese, adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per L'Isola del Tesoro o per... Vai Matilda.
7: Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
6: Esatto. Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. Io mi ritrovo un po'. Cioè a me piacerebbe proprio viaggiare per il puro gusto di viaggiare, un po' come quando si gioca per il puro gusto di giocare senza avere per forza uno scopo. Questa vi convince? Magari dopo la maturità vorreste fare un viaggio così? Matteo.
5: Beh prof, non mi è mai capitato di fare un viaggio proprio fuori dalla mia nazione in questo modo, ma ogni tanto anche con qualche amico mi piace lasciarmi andare, più o meno come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti, e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno come è fatta la città.
6: Corretto, perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi quali sensazioni vi ha dato il viaggio, cosa vi comunica? Perché poi vi voglio chiedere anche un'altra cosa. Vai Matilde.
7: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita, per okay. Anche scoprire città con le sue...
6: Quindi ovviamente avete un forte senso di distacco, e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
9: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
6: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
9: Perché no, sì.
6: Ludovica?
7: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
6: O seguendo l'avventura del libro, quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge... Come lo potresti dire? Giuseppe?
8: Potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
6: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson: non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai Guido.
4: Io lessi veramente tanti libri e quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche Il giro del mondo in 80 giorni, perché cercando di immedesimarmi il più possibile in quelle situazioni mi sentivo preso, come se esportato in quella situazione, in quel posto.
6: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
5: Sì prof, anche io leggendo, non amo molto leggere i libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso, ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anche è un viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
6: Lungo e molto difficile come la vita, quindi siete andati persino oltre, ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri, il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può, secondo voi, avere paura di viaggiare?
8: Secondo me si può avere paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia verso, per ritornare a Itaca, la sua terra natale, però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi attraverso molti ostacoli lui li supera e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
6: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, no, io intendevo proprio, secondo alcuni studi, ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare, a tal punto che alla sola idea stanno male. Quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie. Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo, Matteo?
5: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
6: quasi un po' imprigionati.
5: Sì, esatto, imprigionati.
6: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
10: Buongiorno, prof. Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva, sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti: la vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà. Buongiorno, prof.
6: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò devi in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere ed è di un poeta che probabilmente conoscete, ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Secondo me forse in assoluto è un po' pessimistica. Io viaggerei sempre comunque. Lui dice: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto, perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però...
11: Però in realtà in parte ho tra virgolette mentito, perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita appunto comunque mette agitazione, perché non hai una scaletta, non hai un'organizzazione,
6: non si può avere sempre il controllo, esatto. E quindi è una forma di viaggio senza poter avere un confronto, senza poter avere un controllo, scusate. E come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo, quindi dovendo includere imprevedibilità? Quale termine possiamo usare? Peregrinazione. E pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione, la vita come peregrinazione. Una è quella, l'avete citato anche prima, Matteo, hai letto da piccolo che ti aveva anche molto colpito.
5: Odissea.
6: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Beh, vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare, ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo che, o uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai Giuseppe.
8: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la ciurma di Ulisse.
6: Questo è esatto, questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston, ed è un quadro di Arnold Böcklin. L'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto, e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
8: Perché lo ha ingannato
6: in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
7: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè fra l'altro. Un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno. Quindi diciamo che va bene la componente dell'inganno, ma anche la componente fisica, cioè l'ha abbastanza debilitato.
6: Un po' come nella guerra di Troia, cioè, va bene lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti dal cavallo e hanno dato... E poi vi citavo il viaggio di Abramo, che invece si fida completamente di Dio. Però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco?
12: Iubris,
6: di tracotanza, per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio un po' come anche gli sport o pseudotali, che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
4: Assolutamente.
6: Quindi anche il viaggio di Ulisse, che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole,
4: vale a livello sportivo, a parer mio.
6: E quindi questo vale un viaggio. Voi fareste un viaggio così?
4: Beh, se non c'è rischio, non c'è gusto.
6: Se non c'è rischio, non c'è gusto? Non ti vedo convinta, Matilde.
11: Ripeto, io ho bisogno di un'organizzazione, una cosa tranquilla, e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
6: Allora, capovolgiamola così la domanda. C'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
12: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
6: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere, voi dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo probabilmente, esatto, quindi tu avresti parlato con Dio e cioè, no, prima mi spieghi tappa per tappa, compresa la prigionia in Egitto, e poi forse più il folle volo, Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo?
13: Io Ulisse, perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
6: Ti piacerebbe?
13: Sì.
6: Superare le colonne d'Ercole?
13: Sì.
6: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere, che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
12: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone la vita. Quindi...
6: Ok, avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
7: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
6: Attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo tatuare. Certo.
7: Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio o l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio o addirittura l'errore e non il viaggio.
6: Potentissima questa frase, eh? Mazza che la prossima volta vi metto voi nelle citazioni. Io ve le volevo leggere un'ultima, ma adesso non so se sfigura dopo questa massima di Martina. Vabbè, io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
7: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
6: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo, perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.
14: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
15: Buongiorno, prof.

0: ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo.
1: Con la radio ogni finestra una canzone.
2: Ogni genere e ogni tempo per le nostre trasmissioni che mettiamo in onda tutti i giorni a Radio RNC. E così tutti i giorni voglio porgere le ascoltatrici e ascoltatori un cordialissimo saluto, porgere il benvenuto e augurare buon ascolto di questo nostro programma. Sono tante liberazioni su tante canzoni, su tante musiche di tanti anni fa. E oltre che cominciare con un cordiale saluto e buon ascolto, voglio iniziare anche con Spanish Eyes, Heinz Schenker, per aprire la trasmissione di oggi. Kempfert e Singleton sono stati gli autori di questo brano molto noto e famoso per questa esecuzione.

apertura del programma di oggi, del programma Ogni Finestra una canzone in compagnia di Aldo, con Spanish Eyes, Occhi Spagnoli, alla tromba Heinz Schachtner, e abbiamo avuto anche una bella orchestra che l'accompagnava all'arrangiamento, e dello stesso Ben Kempfert e Singleton. Il nostro programma vuole proseguire perché vuole mettere in onda canzoni e musiche del tempo passato, e perché no, anche qualche incisione a 78 giri. E l'orchestra Petralia che accompagna Otello Boccaccini in una canzone originale dal titolo se non altro Gira la rota, è così come gira la vita, e tutto gira in questo mondo, girano i dischi, ci fanno girare anche noi, e noi cerchiamo di resistere per quanto è possibile con tanto entusiasmo e con tanto impegno. Otello Boccaccini.

Abbiamo ascoltato un brano suonato e un brano cantato, Gira la Rota, con la voce di Otello Boccaccini. A un certo punto ho detto, ma forse sarà solo Petralia che accompagna Otello Boccaccini, poi è entrata anche l'orchestra e quindi abbiamo dato ragione all'iscrizione del disco. Gira la Rota. Vogliamo proseguire il nostro programma con tante canzoni e musiche del tempo passato e lo proseguiamo con la voce di Nilla Pizzi. Anche lei ha voluto cantare questa canzone e il titolo è molto originale, Ciu Ciu.

canto.

abbiamo ascoltato la voce di Nilla Pizzi, quasi riconoscibile, perché Nilla Pizzi giovanissima, eravamo negli anni 40, abbiamo ascoltato Ciu Ciu, oppure Ciu Ciu Ciao, come si può capire ancora meglio, ma non era una canzone in lingua cinese, bensì in lingua italiana. Abbiamo ascoltato la voce di Nilla Pizzi e proseguiamo il nostro programma con una canzone composta da Astro Marie di Lazzaro, Paolo Quintilio e il complesso di Panamera in valzer di Signorinella.

e hanno fatto un valzer anche alla Signorinella, oltre che la canzone dal titolo Signorinella. Abbiamo ascoltato Valzer di Signorinella, il complesso Paolo Quintillo e Panamera, per questa canzone che Paolo Quintillo ha cercato di fare alcune interpretazioni di canzoni vecchie riportandone in forma un po' più moderna, ma hanno tenuto un contegno in modo di suonare molto elegante. Dopo il valzer di Signorinella voglio mettere in onda una canzone che è interpretata da Giorgio Valieri e Oscar Carboni con Orchestra Consiglio. Siamo nel lontano 1946 e il titolo della canzone Limoni d'oro.

La voce che abbiamo ascoltato era, a meglio, le voci che abbiamo ascoltato erano quelle di Giorgia Valieri e di Oscar Carboni. L'orchestra era Consiglio, l'incisione grammofonica risaliva al 1946. Un elogio ai limoni e ai limoni d'oro. Io il limone lo uso pochissimo, se volevo dirvi che non metto mai limone da nessuna parte. Lo metto un po' nel tè quando non sto tanto bene, ma per altre cose non li uso. Voglio usare invece adesso qui da Radio RNC per proseguire il programma in compagnia di Aldo Ogni Finestra una canzone, un brano che ha per titolo Fiorin Fiorello, un fox moderato. Un ascoltatore ha richiesto questa canzone in varie maniere. Questa è una delle tante.

Una buona collezione di canzoni è stata fatta da Adriano Valle, Gabriella Piccinini e coro, e Rocco Bandera e suo fratello, così come c'è scritto in queste varie incisioni. E hanno ripreso anche loro le canzoni del tempo passato e ne hanno eseguite in maniera molto folcloristica. Dopo aver ascoltato questo Fiorin Fiorello su richiesta degli ascoltatori, possiamo mettere in onda una canzone dal titolo Vieni sul mare. Due sono le grandi voci del tempo passato, una è di Lina Termini e l'altra di Ernesto Bonino, la grande orchestra Bazzizza per incisione grammofonica del 1941. L'invito di questa canzone, Vieni sul mare.

due splendide voci per le incisioni grammofoniche del tempo passato, la voce di Ernesto Bonino e Nina Termini e la grande orchestra Bazzizza. E eravamo nel 1941 per questa canzone dal titolo Vieni sul mare. Un fastrotto molto originale la vogliamo ascoltare adesso di Franz Lehár con la voce di Millie, fastrotto delle Sigolette.

Abbiamo ascoltato questa più recente edizione con la voce di Millie di un brano dal titolo Foxtrot delle Sigolette, dall'operetta La danza delle libellule di Franz Lehár. Una esecuzione impeccabile, come sapeva fare Millie. Millie, che a una certa età ha ripreso queste canzoni, ha fatto delle incisioni, e noi sia nella prima versione come nella seconda più e più volte abbiamo messo in onda la voce di Millie nelle tante e tante puntate che faccio alle radio per le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Ancora la voce di Ernesto Bonino, però con Mario Volta, in una canzone molto nota e famosa come La Paloma. C'è anche il duo Fiorenza, incisione grammofonica del 1941, incisione molto originale che ascoltiamo insieme qui a Radio RNC in compagnia di Aldo per questo programma che va in onda tutti i giorni.

0: bella bianca.
1: La la la la la la la la la.
0: A primavera l'alba sento stanca. Portami un fiore dalla mia terra amata.
1: La la la la la la la la.
0: Dove il mio cuore un dì sta ritrovato.

Se pensiamo che con questa incisione eravamo nel 1941, niente da dire per questa esecuzione di La Paloma, famoso brano composto da Hilarie. Ernesto Bonino, Mario Volta e anche un grande duo Fiorenza con un scioglilingua interessante e orchestra Bazzizza dal lontano 1941. Una canzone molto richiesta in questi giorni è una canzone di Galdieri e Danzi. Ascoltiamo Mattinata fiorentina. Fernando Capineri e Gabriella vogliono eseguire questo brano.

0: Avete ascoltato Ogni finestra una canzone. Dischi di ogni genere e ogni tempo, scelti e presentati da Aldo. Con la
1: radio. Anche oggi qui da Radio RNC ho terminato questo programma con le canzoni e le musiche di tanti anni fa. Alle ascoltatrici e ascoltori un cordialissimo saluto. Possiamo mettere in onda tutti i giorni a Radio RNC queste canzoni e musiche del tempo passato. A voi ascoltarmi. A risentirci domani. Primo sole.
2: RNC presenta
3: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
4: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo, un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti, un segno eucaristico. L'Eucarestia, segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi, questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
5: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
4: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica logica del Signore ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione, ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti rimandandoli nelle loro case perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante. Perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce Lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono 2, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà, nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte. Quando tu vai a bere alla fontana, non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele, tutto il popolo ne viene saziato. Tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio. Ma ancora, quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o tre giorni o tre mesi, quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no, all'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del primo agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio, al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro, e lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui, che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione, nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

0: RNC presenta
1: Un'estate fa con Daniela Lami. Un'estate fa.
2: Oggi, con Un'estate fa, torniamo al 1985. Mettetevi comodi e immaginate la scena. È un caldo pomeriggio d'agosto. Le autostrade italiane sono invase dalle Fiat Uno, l'auto del momento, ma anche dalle immancabili Panda, le Ritmo, le primissime auto bianche Y10 con il celebre slogan «L'auto che piace alla gente che piace». Per i più giovani il sogno sono le due ruote, il ciao o il sì. Sulle spiagge dominano i colori fluo, le gonne a palloncino e una quantità industriale di olio solare per una abbronzatura selvaggia. E a tavola si vive il picco dell'edonismo gastronomico: cocktail di gamberetti in salsa rosa, pennette alla vodka, vitello tonnato, gelato al puffo e il mitico cornetto algida. Insomma, un'estate caldissima e solare che arriva però dopo un inizio d'anno che l'Italia non avrebbe mai più dimenticato. Guardando indietro a 6 mesi prima, a gennaio del 1985, il nostro paese era totalmente congelato.
3: Un brevissimo flash meteorologico iniziando dalle temperature di oggi, le temperature minime di questa notte, le minime notturne. La sensibile diminuzione sul nord Italia con valori di primato del freddo, meno 14 osservate Bolzano, Aosta, meno 11 Torino, meno 10 Cuneo, meno 12 Milano.
2: Eh sì, un freddo polare storico. A Milano cadono quasi 80 centimetri di neve, paralizzando la città e facendo persino crollare il tetto del Palasport di San Siro. Anche la capitale si ritrova completamente imbiancata.
4: Dopo 14 anni la neve è ritornata anche a Roma ed è arrivata abbondante, abbondantissima. I romani hanno sfoggiato tute, scarponi, sciarpe, cappelli e spesso attrezzati come marziani, i componenti di famiglie intere si sono esibiti in giochi nordici come appunto giocare a palle di neve.
2: Ma dopo il grande gelo, la primavera e l'estate del 1985 accendono i motori di una voglia incredibile di ballare, divertirsi e cantare. Dalle balere della Riviera Romagnola alle discoteche storiche, la colonna sonora che ci accompagna per tutta la stagione e che vince il Festival Bar condotto da Claudio Cecchetto è un inno dolce amaro firmato da due ragazzi torinesi.

0: 1985 è un anno di luci accecanti, ma anche di ombre profonde e ferite che la cronaca ha impresso per sempre nella nostra memoria. Il 29 maggio, allo stadio Heysel di Bruxelles, prima della finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool, la follia dei tifosi e la disorganizzazione trasformano una festa di sport in un tragico incubo, in cui perdono la vita 39 persone, di cui 32 italiane. Riascoltiamo due momenti della radiocronaca di Bruno Pizzul.
1: Un'ora fa il settore riservato ai tifosi del Liverpool è debordato in un altro settore del campo dove c'erano gli juventini. Sono scoppiati alcuni tafferugli, poi nella calca della folla sono crollate alcune cancellate, dopodiché molta gente si è rilassata sul terreno di gioco. Dubito che si possa disputare la partita, anche se ora l'interno del campo di gioco è completamente sgombro, però sono crollate, cancellate, sono crollate reti di recinzione del campo, e quindi la situazione è naturalmente molto molto precaria. Ed ora vedo che, ecco, vedete che purtroppo debordano ancora e vanno.
2: Beh, coraggiosamente Cabrini e Tardelli
1: sì. Veramente con molto coraggio sono andati.
3: Ecco, giocare con queste cifre è assolutamente inaccettabile. Ho accanto a me Carlo Nesti, il quale mi dice che esistono, e anche qui siamo veramente nel grottesco, due versioni ufficiali, una secondo la quale i morti accertati sarebbero 36, cifra che io vi ho dato, e una seconda invece in base alla quale i morti sarebbero 24. Ti ripeto che giocare con queste cifre è assurdo, però speriamo perlomeno che sia valida la cifra più bassa.
0: Nemmeno due mesi dopo, era il 21 luglio, la natura e l'incuria umana provocano un altro immenso dolore. In Trentino crollano i bacini di decantazione della miniera di Prestavelle. Un'ondata di fango travolge l'abitato di Stava, causando 268 morti.
4: Una notizia di poco fa: in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. Da quanto si sa, ha ceduto la diga di Prestavel, dove c'è anche una miniera di fluorite.
5: Buonasera. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200 i corpi finora estratti, sono 50. La sciagura è avvenuta alle 12.30 nella piccola valle di Stava, una valletta che sfocia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti. Ha ceduto il terrapieno di un bacino artificiale nel quale veniva lavato il materiale estratto da una miniera di fluorite. I danni più gravi sarebbero stati causati, più che dalla quantità di acqua relativamente limitata, dalla massa enorme di fango e detriti che in pochi secondi si è incanalata nella piccola valle, spazzando via tutto quello che incontrava. La prima ondata ha investito il paesino di Stava, travolgendo decine di piccole case. E poi è piombata su tre alberghi, l'Erica, il Genzianella e lo Stava.
6: Con mia moglie, mia figlia, mia nipotina siamo saliti, siamo andati a Moena, e lì abbiamo visto una nuvola al principio del paese e abbiamo capito che è successo qualcosa. Poi il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi tre alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e la mia consuocera, non so se sono salvi o no, ma...
7: Un'estate fa.
0: Nel 1985 nasce ufficialmente anche la consapevolezza del buco dell'ozono, perché a maggio viene pubblicato lo studio degli scienziati del British Antarctic Survey, che ne annunciano proprio la scoperta. Il quadro internazionale di quell'estate è denso di eventi e tensioni. Nel Mediterraneo la tensione cresce fino ad arrivare al celebre sequestro della nave da crociera Achille Lauro da parte di un comando palestinese.
8: Buonasera, apriamo il nostro giornale con una drammatica notizia di pochi minuti fa: il sequestro di una nave italiana con oltre 450 persone a bordo al largo delle coste egiziane.
9: A bordo ci sono 200 marinai italiani, 50 marinai stranieri e 62 passeggeri di diverse nazionalità.
10: Chiedono la liberazione di un gruppo di loro compagni detenuti in Israele.
0: Dall'altra parte dell'oceano, a settembre, un devastante terremoto avrebbe poi sconvolto Città del Messico.
7: Buonasera, apriamo anche questa edizione del telegiornale con le drammatiche notizie che arrivano dal Messico, sconvolto dal terremoto. La tragedia ormai ha assunto dimensioni catastrofiche, più di 1.300 i morti già accertati, ma fonti giornalistiche parlano addirittura di 5-6.000 vittime. Ma anche a più di 30 ore dalla violenta scossa è difficile fare un bilancio. Migliaia sono i feriti e i dispersi. Da molte città poi si hanno notizie contraddittorie, difficili ancora le comunicazioni. Meno grave sembra invece la situazione ad Acapulco, la città più vicina all'epicentro del terremoto, che secondo una nuova stima sarebbe sulla terraferma e non in mare come era stato annunciato ieri.
0: Tornando alla leggerezza della musica, nel 1985 c'è un brano nato in Italia che riesce a scalare le classifiche internazionali di mezzo mondo fino ai primi posti negli Stati Uniti e nel Regno Unito. È questo.

0: Italia. Nel 1985 la TV fa ridere milioni di telespettatori con le puntate del drive-in o con la travolgente comicità del trio.
1: Buonasera, notizie. Roma. Varato oggi a Montecitorio il decreto legge sul prepensionamento. Ce ne riferisce il collega Pascucci in diretta dalla Camera.
2: Signora,
1: siamo in diretta dalla Camera, per cortesia.
2: Sì, sto di fare la Camera mia. Buonasera.
1: Pronto? Regia, per cortesia, il servizio di Pascucci, per cortesia.
2: Ma chi volete, Pascucci? Italo, il mio marito?
1: Sì, Pascucci.
2: Ma chiamo subito.
1: Sì.
2: Sta mangiando due fettuccine, pomodoro e basilico. Scusi, sta. Italo, te vanno!
0: Il 1985 è anche l'anno della grande musica etica e della solidarietà globale. A gennaio, 45 superstar americane si riuniscono per incidere un brano storico destinato a raccogliere fondi per l'Etiopia.

0: E a luglio, come dimenticare il leggendario Live Aid, il più grande concerto rock della storia in diretta mondiale da Wembley, Filadelfia. Nello sport estivo accade il vero miracolo di provincia. L'Hellas Verona, allenato da Osvaldo Bagnoli, conquista uno storico, incredibile e irripetibile scudetto.
1: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
2: Ma ce lo meritiamo tutti.
1: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
2: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Senti, perché il Verona ha vinto il campionato d'Italia?
0: E la voce, ma forse l'avete riconosciuta, era quella di Giampiero Galeazzi. Tra i grandi successi pop internazionali di questi mesi c'è anche il tema ufficiale del nuovo film di James Bond, 007 Bersaglio Mobile, interpretato da una delle band simbolo degli anni Ottanta.

0: Ma veniamo al costume. Il 1985 è un anno in cui i ragazzi aspettano 10 minuti ascoltando il sibilo delle audiocassette per caricare un gioco sul Commodore 64. Oppure si isolano ascoltando le cassette sul Walkman con quelle cuffiette con le spugnette arancioni che sicuramente chi ha la mia età ricorda benissimo. Il guardaroba estivo è influenzato dalla musica, quindi Madonna e Duran Duran. Per lei spalline imbottite ovunque, anche sulle giacche estive, le camicie, gli abiti oversize, come colori il fucsia, il giallo evidenziatore, il turchese e il verde acido, come accessori grandi orecchini di plastica geometrici, cerchietti bombati e decine di bracciali di gomma nera. Per lui, completi estivi in lino cotone con giacche dalle maniche rimboccate, indossati rigorosamente sopra una t-shirt pastello, ma soprattutto camicie hawaiane, rese celebri in TV da Tom Selleck in Magnum PI. In spiaggia, costumi da bagno interi sgambatissimi per le donne, slip colorati o boxer corti a righe per gli uomini, i capelli cotonati o definiti da gel effetto bagnato sia al mare che in città. Ma tornati dal mare, settembre ci regala l'incredibile notizia del ritrovamento del relitto del Titanic sul fondo dell'Atlantico.
1: News Tonight with Peter Jennings.
2: Good evening. There is no more famous shipwreck in the world, and the discovery of the Titanic in the Atlantic off the coast of Canada has been the dream of countless deep sea explorers.
0: Per la politica il 1985 segnerà importanti cambiamenti, dall'inizio dell'era Gorbaciov in Unione Sovietica alla firma degli accordi di Schengen fino alle lezione di Francesco Cossiga al Quirinale.
3: Grazie per l'ospitalità alla quale mi ammettete nelle vostre case. È tradizione che il Presidente della Repubblica rivolga un messaggio augurale agli italiani tra l'anno che si chiude e quello che si apre. E il mio messaggio vuole essere anzitutto l'augurio fervide che il rappresentante dell'Unità Nazionale rivolge all'intera comunità e insieme l'augurio cordiale che un cittadino rivolge ad ogni suo concittadino. È la prima volta che da capo dello Stato indirizzo direttamente un messaggio agli italiani. Sono molte le cose di cui vorrei parlarvi, perché molte sono le esperienze che insieme abbiamo vissuto come collettività e molti sono i problemi che dobbiamo ancora insieme affrontare.
0: Ed era un frammento del primo messaggio di fine anno del neo presidente della Repubblica. Torniamo all'estate, l'estate del 1985, perché fu soprattutto la grande stagione del cinema per ragazzi e dell'avventura. Nelle sale americane, in attesa di arrivare da noi, usciva un film simbolo per un'intera generazione, prodotto da Steven Spielberg.
4: Steven Spielberg presenta I Goonies, un film di Richard Donner.
5: Piantala già!
6: Ehi, Mickey, ho trovato la mappa!
4: Si facevano chiamare Goonies. Si trovarono a rivivere un'antica leggenda, ma non erano soli.
5: Jack, io spero che sia stato il tuo stomaco.
7: No, è stato quello.
8: Sembra King Kong.
4: Scoprite anche voi quello che hanno scoperto i Goonies.
0: E proprio insieme ai grandi cult del cinema ci salutiamo, perché cara Samira Rocchetti che sei in regia, chiudiamo questa puntata con un brano che accompagnava la colonna sonora del film Viaggiatore nel tempo per eccellenza, Ritorno al futuro. Quindi da tutti noi grazie per essere stati con noi, ci salutiamo ovviamente con The Power of Love.

0: RNC presenta.
1: In questa verticalità noi coltiviamo il basilico, questo prodotto verde, brillante, intenso, e questa foglia convessa, baciati dal sole. Questo è un grandissimo ingrediente per noi. Alle nostre spalle abbiamo gli Appennini e quindi quella che è la brezza, il vento, l'aria, l'acqua sorgiva e soprattutto quello che è la nostra esperienza.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
3: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
4: Rivolti con lo sguardo sul Golfo di Genova, tra il verde del mare e delle colline, Stefano Bruzzone è l'anima di una dinastia che da 6 generazioni coltiva l'eccellenza ligure tra le serre sul mare di Genova Pra. Pra è un antico borgo marinaro nel ponente della città genovese, il cui nome è legato in tutto il mondo alla coltivazione del basilico. Custode di un'eredità antica, oggi Stefano intreccia il sapere dei padri con le visioni di domani. In ogni suo gesto rivive la voce della terra ligure, un'alchimia di microclima e passione che trasforma piccoli semi in leggenda.
1: Dai primi del Novecento, dove venivano fatti i primi impianti e quindi il basilico veniva coltivato sia in pieno campo, ma anche i primi impianti serricoli, dove gli impianti serricoli erano dovuti a un'esigenza: trovare il basilico tutto l'anno in commercio. Ovviamente parliamo di impianti serricoli molto rudimentali: legno, vetro, pali di castagno. La nostra prima serra è stata costruita nel 1911. Qua proprio sotto di noi, fino ad arrivare agli anni 70, dove le strutture cambiano, si modernizzano. Abbiamo del vetro, delle strutture metalliche, aperture non più manuali ma elettrificate, e quindi piano piano queste generazioni danno comunque un segnale di evoluzione. Dal 2002 l'azienda ha fatto tanti investimenti innovativi, serre moderne, tecnologicamente avanzate, con sistemi computerizzati all'interno.
4: Già agli inizi del Novecento la famiglia di Stefano sceglie di puntare sulla coltivazione in serra, unendo un'esperienza secolare al microclima unico di Pra, per ottenere un basilico inimitabile. Nel 2003 arriva poi la svolta. Nasce una filiera integrata dal seme al vasetto, che trasforma direttamente la materia prima in pesto fresco. Oggi, grazie a serre di ultima generazione, l'azienda ottimizza risorse preziose come acqua ed energia, rispondendo con la tecnologia alle sfide del cambiamento climatico. È questo l'equilibrio di Stefano, il profondo rispetto per le radici che incontra una produzione moderna, sostenibile e d'eccellenza.
1: All'interno della serra avvengono determinate cose. Secondo dei nostri parametri impostati, avvengono in maniera automatica. Dalla bagnatura, che avviene tramite una barra bagnante, quindi l'acqua data alla singola pianta è costante, sempre. D'estate si bagna di più, d'inverno di meno. Ecco, quindi questo è un grandissimo vantaggio, perché abbiamo

0: grandissimo risparmio idrico. All'interno delle serre abbiamo dei riscaldamenti basali e quindi mettiamo acqua a bassa temperatura. Questo ci consente un grandissimo risparmio economico, ma ovviamente è questo il nostro focus: meno emissioni in atmosfera. Abbiamo dei teli di ombreggio. Perché? Perché il basilico va coccolato, va seguito. La bagnatura è fondamentale, quindi noi sappiamo di non mantenere l'umidità sopra il 70%, perché? Perché lì potremmo avere dei problemi sotto il punto di vista fungini. Ecco, sono tutti aspetti che fatti in serra possono essere controllati. Perché? Perché abbiamo una struttura protetta.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Nelle strutture di Stefano la coltivazione avviene interamente fuori suolo, rappresentando un'evoluzione tecnologica che si distacca dai metodi tradizionali in campo. Qui il basilico non affonda le radici nella terra nuda, ma cresce su sistemi che isolano la coltura dal terreno naturale. Questo approccio garantisce un controllo assoluto sulla salute della pianta, azzerando il rischio di malattie trasmesse dal suolo, dove la coltivazione non è più dipendente da variabili qualitative o di umidità del terreno esterno.
0: Noi coltiviamo all'interno di un contenitore, quindi l'operatore non è costretto a chinarsi e lavorare chinato, ma il prodotto finisce all'interno di un laboratorio di lavorazione dove viene eseguiti dei bouquet, 45-50 steli di basilico, e questo è un consumo dato alla massaia, quindi chi vuole fare il pesto a casa, il ristoratore, o altrimenti viene tagliato e conferito al laboratorio di produzione.
2: Tutto ha inizio nella sala di semina, una culla di quiete dove il destino del basilico prende forma prima ancora di incontrare la luce delle serre. Le radici, una volta sviluppate al punto giusto, non cercheranno più il buio del terreno naturale, ma si affideranno ad un sistema che le custodisce dalle malattie. Le piantine crescono infatti in contenitori colmi di substrati inerti, come torba, fibra di cocco o perlite, che offrono un sostegno fisico ideale, lasciando che sia l'acqua irrigua a trasportare ogni prezioso nutrimento. Quando il basilico raggiunge la sua perfezione, il rituale del raccolto non prevede tagli. Ogni piantina viene tolta dal contenitore, conservando intatta tutta l'essenza e la fragranza di una filiera che si compie, con orgoglio, dal seme al vasetto.
0: Siamo all'interno della nostra sala di semina. Qua è un po' il cuore pulsante dell'inizio del nostro basilico che coltiviamo qua. Il basilico viene seminato all'interno di questo contenitore riempito di terra e ogni alveolo ha 15 semi di basilico. Viene bagnato nella prima stazione, nella seconda stazione viene bagnato con del tricoderma. Il tricoderma è un fungo positivo, non tutti i funghi sono negativi, dà una grandissima mano alla radicazione del basilico. I contenitori vengono messi su un carrello e portati all'interno di una cella climatica. All'interno di questa cella climatica abbiamo delle condizioni favorevoli, 25 gradi e 100% umidità. Stazionano 3 giorni, una volta che il basilico è germinato va a finire all'interno delle serre. Lì l'allevamento all'incirca dura, a seconda dei periodi, invernali 30 giorni, estivi 24 giorni, e lì abbiamo pronto il basilico.
1: Agrinet for Tech.
2: In quel lembo sottile di terra sospesa tra il mare e l'asprezza della roccia, la Liguria custodisce un segreto che profuma di casa e di leggenda. Lungo la fascia costiera che unisce Genova a Savona, tanti piccoli custodi della terra proteggono un tesoro inestimabile, il basilico genovese DOP, il re indiscusso del pesto. Su appena 130 ettari di eroismo agricolo, questa pianta antica non è solo un ingrediente, ma l'anima di un intero territorio. È qui che, in questo piccolo spazio, la tradizione incontra oggi la visione della scienza. Il futuro del basilico non è scritto solo nel suolo o nel microclima, ma nella ricerca e nell'innovazione costante. A vegliare su questa evoluzione c'è il CERSA, Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, un'azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria, che sostiene gli agricoltori verso nuove strategie produttive. A raccontarlo è Giovanni Minuto, direttore del centro.
3: La nostra è una struttura che nel 2026 compirà 60 anni, quindi una struttura molto importante che ha attraversato tante epoche diverse, e nell'attraversare queste epoche la nostra struttura si è sempre adattata a quello che sono le problematiche delle aziende, quindi dalla difesa delle colture al miglioramento anche genetico delle stesse, fino alla diagnostica fitopatologica, quindi l'individuazione delle cause delle malattie, le alterazioni parassitarie, le alterazioni non parassitarie. Oggi, in epoca di cambiamenti climatici, andiamo sempre di più verso quello che è l'insieme di quelle alterazioni non legate ad una causa, un insetto, un fungo, ma un insieme di cause legate appunto all'aumento delle temperature, all'aumento dell'umidità, alla carenza di acqua, quindi tutta una serie di azioni che poi culminano con la certificazione delle produzioni che sono fondamentali per consentire la produzione agricola.
2: Oggi gli agricoltori dispongono di diverse strategie per coltivare il basilico e fondamentale è l'integrazione tra natura e tecnologia, che permette di trasformare una tradizione secolare in una gestione precisa, resiliente e sostenibile. Questo approccio supera i limiti dell'agricoltura tradizionale in pieno campo, garantendo la purezza della materia prima e l'ottimizzazione delle risorse idriche ed energetiche.
3: Occorre ricordare che non esiste mai una strategia unica per consentire una produzione. Dobbiamo mettere insieme tecniche diverse, quindi le tecniche di coltivazione, il fuorisuolo, piuttosto che la rotazione delle colture, quindi mezzi agronomici, biologici, genetici, fisici e infine anche chimici, che consentano di ottenere una produzione. Purtroppo nel caso della nostra Liguria le superfici coltivate sono molto piccole e quindi siamo costretti a arrangiarci come si può. E quindi dove non posso fare rotazione o disinfezione del terreno, ecco che sostituisco il terreno con un altro materiale, come può essere la torba, ma non solo, ma anche l'aeroponica, cioè l'assenza di terreno, per evitare che patogeni e parassiti tipici del suolo possano entrare all'interno della pianta.
2: Il CERSA funge davvero e proprio faro tecnologico per le imprese del territorio. Tra le sue principali aree operative spiccano il laboratorio fitopatologico e i servizi specializzati, strutture dedicate a prove sperimentali d'avanguardia e alla valutazione della stabilità delle piante. Insieme a Giovanni entriamo ora nel cuore pulsante del centro di saggio, le serre sperimentali. Qui, tra lunghi vasconi che ospitano diverse varietà di basilico, la ricerca scientifica analizza i principali patogeni e parassiti per individuare i sistemi applicativi più efficaci. In questo laboratorio verde, Giovanni ci spiega come lo studio approfondito della pianta permetta di garantire la massima qualità e sicurezza del prodotto simbolo della regione, il pesto.
3: Noi stiamo lavorando sulla raccolta europea delle varietà di basilico per valutare le caratteristiche legate proprio all'ottenimento del basilico che poi il consumatore gradisce, un basilico profumato, caratteristico del nostro territorio, e quindi qui noi confrontiamo queste varietà per valutare la capacità produttiva, il contenimento di patogeni e parassiti, la tolleranza a patogeni e parassiti, ma anche se andiamo a vedere qui, vedi i cartellini, ci sono dei cartellini dall'1 al 9, ecco, dalla 1 alla 9 abbiamo le antiche varietà del nostro territorio. A me piace farvi vedere questa varietà, che è una delle più antiche varietà di basilico della Liguria, a foglie piccole, e da questa noi per esempio traiamo fonti di tolleranza ad alcuni parassiti e patogeni, così come è tollerante ad un altro fungo patogeno molto invasivo in questi ultimi 20 anni, che è la peronospora belbari, un po' come la peronospora della vite, ma sul basilico. Quindi si tratta di un lavoro non solo di confronto tra varietà commerciali esistenti sul mercato, ma anche di valorizzazione della biodiversità del territorio. Anche la biodiversità è uno strumento di difesa fitosanitaria, di contrasto a quello che sono le alterazioni patologiche, entomologiche, ma anche fisiopatologiche, che ahimè ci attanagliano sempre di più.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: Ma la cura e l'innovazione devono fare i conti con minacce invisibili e insidiosi nemici naturali. Una delle patologie più comuni e devastanti per il basilico è la peronospora belbari, fungo capace di compromettere rapidamente la salute delle piante. Per capirne di più, entriamo nel cuore scientifico del centro, il laboratorio fitopatologico. Qui, tra provette, microscopi e analisi d'avanguardia condotte nelle unità di diagnostica classica e biologia molecolare, incontriamo la ricercatrice Anna Paola Paola Lanteri. Il suo lavoro consiste nello studiare minuziosamente le foglie di basilico per identificare precocemente i patogeni e testare strategie capaci di proteggere questa eccellenza ligure, garantendo un'agricoltura sempre più sicura e aggiornata. Anna ci spiega a cosa è dovuta questa diffusione della malattia, che sta mettendo a dura prova i coltivatori.
4: Hanno dei giallumi, di solito seguono le nervature questi giallumi, e soprattutto nella pagina inferiore, se la malattia è già andata avanti, troviamo la sporulazione. Però per essere sicuri andiamo a fare un controllo in microscopia. Se da una parte è legata a fattori ambientali, d'altra parte è legata anche alla diffusione tramite seme, quindi ultimamente appunto abbiamo comunque una buona percentuale di semi malati. Sicuramente negli ultimi anni c'è stata una corsa alla ricerca di varietà, quindi che dal punto di vista genetico potessero aiutare a prevenire la formazione ad esempio delle spore, quindi delle varietà tolleranti alla peronospora. Poi naturalmente non abbiamo solo la peronospora, ci sono altre malattie, ad esempio il fusarium, oxysporum sul basilico, può essere un grosso problema. In questo caso la malattia può arrivare anche dal terreno, quindi si può andare anche ad analizzare il terreno per vedere appunto qual è la quantità di questo fungo presente.
1: Agrinet for Tech.
2: Lasciata Anna tra i microscopi del laboratorio, ci spostiamo con Giovanni verso una delle serre sperimentali del centro. Entriamo in una struttura che è un vero e proprio laboratorio vivo, dove si mettono alla prova sistemi di gestione innovativi. È sorprendente scoprire soluzioni così all'avanguardia, studiate per ottimizzare ogni risorsa e garantire la massima qualità del prodotto. Queste tecniche rappresentano oggi lo standard per gli agricoltori più lungimiranti, professionisti capaci di trasformare la ricerca scientifica in realtà produttiva per affrontare le sfide di un'agricoltura in continua evoluzione.
3: Volevo farti vedere un paio di innovazioni che sono state introdotte da noi, ma alla fine vengono introdotte dalle aziende agricole, dai costruttori di serre, perché da noi vengono proprio ad ispirarsi. In questo caso vorrei farti vedere l'impianto di raffrescamento e riscaldamento con la geotermia. Noi quindi utilizziamo il calore del pianeta Terra per riscaldare d'inverno la serra e raffrescarla d'estate. Ma poi anche abbiamo un bel impianto fotovoltaico che consente quindi di produrre energia elettrica che noi andiamo a trasformare attraverso un motore a idrogeno in idrogeno, che poi restituisce energia quando la serra ne ha bisogno. E da ultimo ho acceso anche l'impianto di illuminazione, che contiene sia una serie di luci LED fotosintetiche, quindi per lo sviluppo della pianta, ma anche in grado di contenere la sporulazione, i funghi e la propagazione di batteri e lo sviluppo di alcuni insetti. Quindi insomma cerchiamo di utilizzare in questa serra tutte quelle che sono le innovazioni, ma anche altre costruttive, per consentire una produzione sempre più efficace al minore impatto ambientale possibile, per consentire al pianeta di sopravvivere al meglio, ma anche al consumatore di mangiare in maniera sana.
2: Di fronte a una tecnologia così avveniristica sorge spontanea una domanda: quale può essere il costo di una simile serra e come può essere sostenuto da piccoli imprenditori come i produttori di basilico? Giovanni ci aiuta a fare luce anche su questo aspetto, spiegandoci come l'innovazione non sia solo un investimento, ma una strategia necessaria per affrontare le sfide dell'agricoltura moderna, sostenuta anche dalla politica agricola europea.
3: Questa serra, quando l'abbiamo costruita, aveva un costo molto elevato, superava i 500 euro a metro quadrato. Oggi questa serra ha un costo molto vicino a quelle delle serre convenzionali, ma grazie alla ricerca, alla sperimentazione e al supporto alla ricerca che l'Unione Europea dà. Questo è il frutto di una serie di progetti che, partendo dagli Interreg per passare ai LIFE, agli Horizon e ai PORFESR della regione Liguria, ha consentito di costruire un sistema come questo tipo. Sai, la ricerca è come avere tante tessere su un tavolo e tu metti insieme queste tessere a combinare un puzzle, quindi usi un supporto economico per fare una cosa, un altro per completare la cosa di prima, fino a ottenere la risposta che l'azienda agricola necessita.
1: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
2: A A poco più di 6 km dalla sede del CERSA a Borghetto Santo Spirito vive un altro agricoltore visionario, Paolo Gazzotti. Paolo ha scelto di lasciare la facoltà di ingegneria per fondare la fattoria di Pol, portando la sua mente progettuale in un mondo che solo apparentemente non gli apparteneva, quello dell'agricoltura. Convinto che la terra possa essere coltivata con un approccio contemporaneo e tecnologico senza mai perderne l'anima più autentica, Paolo ha creato un luogo dove natura e tecnologia entrano in perfetta sinergia. In questa fattoria innovativa il basilico vive un'esperienza praticamente sospesa. Grazie alla coltivazione aeroponica, le radici non affondano nel terreno o in un substrato, ma restano libere nell'aria, nutrite da una delicata nebulizzazione di acqua e nutrienti.
5: Stavo sviluppando un progetto con l'università in cui mi sono imbattuto in un esperimento che stava facendo la NASA per le coltivazioni interspaziali, e quindi il problema grosso che avevano era il trasporto di peso e soprattutto di risorse. Quindi con un mio amico ho iniziato a fare un test in casa con un mini impianto autocostruito, poi da lì è partito tutto e abbiamo cercato poi lo sviluppo a livello industriale di tutto il processo. Questo è un impianto aeroponico, quindi è un impianto in cui la nutrizione della pianta avviene tramite una nebulizzazione di una soluzione nutritiva direttamente sulla radice. Il vantaggio principale è che è un ciclo chiuso, quindi tutto quello che la pianta non assorbe viene rimesso nel sistema, quindi abbiamo dei enormi risparmi idrici e di fertilizzanti. In più la radice rimane sempre ossigenata e quindi diminuiamo di una grossa percentuale le patologie fungine che potrebbero attaccare la radice.
2: In questo sistema che rispetta profondamente l'ambiente, riducendo drasticamente il consumo d'acqua e tutelando le risorse per il futuro, alla fattoria di Pol il profumo del basilico si mescola alla precisione della scienza, raccontandoci uno stile di vita che protegge la vitalità delle piante anche fuori dal terreno. Ascoltiamo la voce di chi ha saputo trasformare i calcoli ingegneristici in un atto d'amore per la propria terra, partendo da piantine piccolissime.
5: Dopo che le piantine nella serra di accrescimento e di acclimatamento arrivano a questa dimensione qua, sono pronte per essere messe in impianto. Quindi il lavoro è molto semplice: si prende la piantina, si inserisce nel suo alloggiamento e la nebulizzazione inizierà a lavorare sulle radici. Nel giro di 2 settimane, 10 giorni, la piantina diventerà quasi raccoglibile, le radici saranno già sviluppate per 4-5 centimetri, l'importante è che rimangano molto bianche e grazie a quello loro assorbono tutto il nutrimento dalla soluzione nutritiva. La soluzione nutritiva arriva grazie a un sistema di ugelli che nebulizza direttamente le radici.
2: Il pesto genovese, simbolo gastronomico di Genova e dell'intera Liguria, è una danza di sapori dove il vigore del parmigiano reggiano e il carattere deciso del pecorino incontrano in un rito sapiente i pinoli, l'aglio e il sale, che si fondono armoniosamente con l'olio extravergine d'oliva. Il risultato è un colore vivido come i prati della Riviera e un gusto fresco e delicato, un miracolo di equilibrio che si compie ogni giorno con amore. È proprio questo profumo che immaginiamo di sentire ora, sprigionato da un piatto di trofie e fumanti, il sapore autentico di un territorio che unisce in un solo boccone la passione e il gusto di tutti i nostri protagonisti.
6: Ah, magnifico, tutte le volte che vedo questo piatto mi si risvegliano i ricordi di casa.
7: È il profumo di Liguria.
8: Che ne dite, assaggiamo?
9: Buon pesto a tutti!
2: E ora chiudiamo con l'aiuto della nostra intelligenza artificiale. Gaia, ma è vero che coltivare senza terra sia un metodo artificiale e poco etico? Che questi sistemi consumino troppe risorse? E che i prodotti ottenuti rischino poi di perdere sapore e qualità?
10: Al contrario, sono proprio questi i principali miti da sfatare. Il primo riguarda la presunta artificialità della coltivazione fuori suolo. In realtà, lungi dall'essere una pratica poco etica, rappresenta un modo innovativo e sostenibile di coltivare, capace di proteggere la vitalità delle piante, preservandole dalle malattie del terreno e riducendo la necessità di interventi. In questo contesto, tecnologia e natura non sono in contrapposizione, ma collaborano in perfetta armonia. L'ambiente non viene sfruttato, bensì custodito e valorizzato con rispetto e responsabilità. Un altro luogo comune è che questi sistemi richiedano un enorme consumo di risorse. È vero, invece, il contrario. La tecnica aeroponica, che mantiene le radici sospese nell'aria e le nutre attraverso una finissima nebulizzazione di acqua e nutrienti, consente di ridurre drasticamente il consumo idrico e l'impiego di fitofarmaci. Si tratta di un modello produttivo che punta a utilizzare solo le risorse strettamente necessarie. Infine, c'è chi teme che coltivare senza terra significhi rinunciare al gusto o alla qualità del prodotto. Anche questo è un falso mito. Il basilico coltivato con queste tecniche conserva tutto il suo profumo intenso, il suo aroma caratteristico e un'elevata qualità. Questo è possibile perché la pianta riceve, in ogni fase della crescita, esattamente ciò di cui ha bisogno, né più né meno. È la dimostrazione di come ricerca scientifica e innovazione possano tradursi in una produzione autentica, sostenibile e rispettosa dei naturali ritmi di sviluppo della pianta.
1: Agrinet for Tech. Storie di sostenibilità.
7: RNC in blu presenta La terrena stanza. Conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima. A cura di Filiberto Ferro.

Qui si sta in pace, lungi dal mondo e dalla vita, pieni di non aver passato, anche il futuro s'oblia. Qui si sta in pace. La poesia di Pessoa, che ci vede impegnati per così tanto tempo e che forse per altrettanto tempo ci occuperà nelle prossime settimane, è una poesia che ha, per così dire, due versanti che sono tra loro correlati. I due versanti non sono nient'altro che ciò che si può esprimere in termini junghiani: per un verso la persona e per l'altro l'anima. Che cos'è la persona? La persona altro non è che una maschera con cui noi ci mostriamo all'esterno. Sono i nostri atteggiamenti esteriori con cui spesso nascondiamo un'essenza nostra intima. L'anima invece è costituita dai nostri sentimenti più profondi, che fanno parte di una vita collettiva più grande di cui noi siamo un frammento. Anima e persona, mondo interiore e mondo esteriore. Certo, questo è uno schema, detto qui in modo molto rozzo, che può servire per capire l'opera di Pessoa, il quale è un grande poeta davvero, un poeta neoromantico più che decadente, come abbiamo avuto modo di dire ieri, ed è soprattutto un poeta che sa stabilire un rapporto dialettico tra ciò che egli è quasi costretto, indotto a rivelare, e cioè la verità dell'essere, il significato del reale, e ciò che lui è concretamente nella vita, come un uomo in mezzo agli altri uomini, un uomo uguale agli altri e pur tuttavia, anzi in particolar modo, diverso dagli altri. Ora, questa coscienza che il poeta ha della sua diversità è stato oggetto di molte indagini psicologiche. Questo poeta che sembra voler subire il mondo, non ha la volontà di reagire a tutto ciò che lo circonda, che ha una sua natura, per così dire, femminile, per cui subisce la realtà circostante, si lascia dominare da ciò che gli è accanto, ed ha invece, dal punto di vista intellettuale, una forza straordinaria, una virilità, no, senza limite, una potenza particolare. Allora è maschile nell'intelletto e, per così dire, femminile nel cuore, ma sarebbe uno schema psicologico più o meno, come dire, azzeccato. Quello che ci interessa osservare è che questa complessità, questa duplicità della figura di Pessoa può accompagnarci, può, come dire, seguirci per cogliere il senso della sua opera. E il senso della sua opera è che egli parla di se stesso come un vuoto, come il luogo della pace, dell'inazione, e tuttavia egli parla di sé come poeta, come l'annunciatore e il costruttore di una verità sempre più grande e sempre più piena.

Continuo a leggere la poesia che avevo introdotto prima. Qui tutto è pace e mare, come lungi la vista si perde nella solitudine che rende ombra l'azzurro che è verde. Qui tutto è pace e mare. Sì, poteva essere stato, ma né volontà né ragione hanno condotto il mondo a diletto o soluzione. Sì, poteva essere stato. Ora non dimentico, è sogno. Chiudo gli occhi, ascolto il mare e ascoltandolo bene immagino di veder l'azzurro inverdire. Ora non dimentico, è sogno.

Ed ecco un'altra poesia, sempre sullo stesso tema, sempre sul tema di questa quiete, che è un motivo ricorrente in tutta la tradizione poetica dell'Occidente, si potrebbe dire, questo desiderio di pace, questo bisogno di quiete, ma nel caso di Pessoa sembra anche bisogno di nulla, bisogno di svanire, di venir meno. E sembra quasi che qui la sua anima decadente sia più evidente, ma le cose non stanno così, abbiamo detto, perché c'è questa dialettica tra il vuoto che è la sua persona e, come dire, la pienezza della sua attività di poeta. Egli come poeta è pieno di una verità da comunicare, come persona è una sorta di scatola vuota che deve essere riempita. Ecco comunque alcuni versi di quest'altra poesia. Sull'orlo qui della spiaggia, muto e contento del mare, con nulla più che mi attragga, né nulla più che desideri, farò un sogno, avrò il mio giorno, chiuderò la vita, e non mi avrà l'agonia, poiché dormirò all'istante. È come un'ombra la vita che sopra un fiume trascorre, come un passo sul tappeto d'una stanza morta e vuota. L'amore è un sonno che basta l'essere breve che siamo. La gloria concede e nega, non ha verità la fede. Meriterebbero di essere commentate tutte le espressioni di queste due strofe. Provo a dire qualcosa per sottolineare, no? Per fermare nella memoria dell'ascoltatore alcune delle affermazioni così interessanti di Pessoa. Sì, certo, l'addormentarsi, questa è un'esperienza che ciascuno di noi può aver fatto, l'addormentarsi in riva al mare, cosa c'è di più dolce, di più bello, di più cullante di questo? Va bene, sull'orlo qui della spiaggia, muto e contento del mare, come nulla più che mi attragga, con nulla più che mi attragga, né nulla più che desideri, farò un sogno. Sì, certo, addormentarsi e sognare in riva al mare. E l'idea proprio di ciò che è un po' l'ideale di certi decadenti, questo desiderio di venir meno, di addormentarsi, il piacere di morire come un'esperienza permanente indefinita, il piacere di addormentarsi. E questo dà il senso di come il poeta si senta una scatola vuota. L'immagine è, come dire, molto modestamente mia, anche abbastanza brutta direi, però dà l'idea, no, di essere un vaso che deve essere riempito. E questo è un tema che può essere anche religioso, come sappiamo, il sentirsi una realtà che deve essere riempita da uno spirito che viene da altrove, dall'altrove. Il poeta sa che in fondo la vita non è altro che un'ombra, è una brezza, è il piacere di non aver bisogno di dimenticare, perché non c'è nulla da dimenticare. Sappiamo che il problema della memoria è la grande condanna dell'uomo, c'è questa damnatio memoriae, questa condanna della memoria, come dire, noi ci portiamo dietro sempre i problemi della vita, le disgrazie di cui siamo stati testimoni o vittime, non sappiamo dimenticare. Dimenticare e perdonare, tra l'altro, spesso vanno insieme, ma noi facciamo molta fatica sia a perdonare che a dimenticare. Bene, anche Pessoa si troverebbe in questa situazione se non fosse che lui a un certo punto, almeno nella sua dimensione più esteriore, no, nella sua personalità più immediata, direi quasi più superficiale, sa abbandonarsi all'oblio, sa realizzare questo oblio, questa dimenticanza, sa lasciarsi andare, no, nella dolcezza del sogno di un meriggio d'estate di fronte al mare. Ecco, insiste nella terza strofa, infatti, dicendo: per questo sull'orlo bruno della spiaggia, muta e sola, l'anima ho fatta bambina, franca di pena e dolore. Ecco, ridurre la nostra anima
a un essere piccolo, la facciamo diventare bambina, quasi a dire che è anche una sorta di impegno che abbiamo di ridurre la nostra capacità di soffrire, ma in questo senso dobbiamo avere meno esperienza, minore esperienza del dolore. Dobbiamo ridurre la superficie in cui il dolore può intaccarci. Dobbiamo soffrire meno, in altre parole, imparare a soffrire meno. Questa, che può essere anche una forma di rinuncia, certo, di abdicação, di abdicazione di fronte alla vita. Certamente le cose stanno proprio in questi termini. Il poeta ci offre un'idea forte, no? Di questa necessità di ridurre il peso e il rumore della vita. Beh, ricordo un'espressione di un poeta che per certi aspetti anche sul piano psicologico può assomigliargli, di un poeta italiano, il quale diceva che vorrebbe addormentarsi accanto al rumore della vita. Ecco, questo rumore della vita deve diventare però un po' indistinto, deve non incidere più sulla nostra memoria, perché noi ci addormentiamo volentieri, altrimenti ci lascia svegli e come, e irritati e nervosi di fronte ai tanti problemi che ci circondano e ci affannano. Il poeta portoghese, come il poeta italiano che citavo, che tutti ricorderanno, è propenso a, come dire, attuare questa sorta di rumore che è molto simile al silenzio, un rumore che non affligge ma che ci culla come il mare accanto a noi sulla spiaggia. Ecco, la quiete è veramente per il nostro una cosa fondamentale. La quiete è il momento in cui noi ci addormentiamo, per così dire, ma non per questo scompariamo del tutto, perché io credo che l'altro versante della verità poetica e Pessoa sia sempre quello che, se da una parte c'è la quiete, dall'altra c'è la forza di un pensiero che emerge, che è un pensiero non totalmente suo, non perché lui copi dagli altri o, come dire, si impadronisca del pensiero degli altri, ma perché sa cogliere una verità che è in qualche modo la verità trascendente del divino o che altro. Sì, certo, il problema della fede c'è in Pessoa. Quando qui afferma che non ha verità la fede, non intende per questo negare, diciamo così, l'esperienza religiosa o mistica, ci mancherebbe. No, non è questo. La fede non ci dà nessuna certezza di verità. Se ci fosse la certezza della verità, la fede non esisterebbe di per sé. La fede è credere anche se non abbiamo nessuna garanzia, anche se non vediamo e non tocchiamo, no? Solo allora possiamo avere la fede nel senso più alto del termine. Certo, dunque, il poeta non ha questa verità certa, non ce l'ha nel momento in cui si addormenta, ma proprio perché si abbandona felice, questa verità entrerà in lui e saprà, come dire, renderlo annunciatore e costruttore di un modo più pieno di essere, un modo più vero, più autentico, insomma, il poeta tramite di un'azione divina. Sì, questa idea, non vorrei insistere molto, mi sembra il motivo dominante della sua poesia. Non per questo trascuriamo tutti i suoi aspetti, per così dire, malinconici, un motivo tanto presente. E per unificare questi due elementi, la pienezza della verità e il vuoto della persona di Pessoa nella sua dimensione esistenziale, per unificare questi due aspetti utilizzeremo la prossima volta
una categoria molto junghiana, e in particolare il commento che lui fa all'opera di un poeta, opera che riprende il mito di Prometeo. Insomma, Pessoa come Prometeo, un dio che si stacca dagli altri dei e in questo realizza una forma nuova di umanità, crea il mondo e lo redime.

0: RNC in blu ha presentato La terrena stanza, conversazioni in libertà sulla poesia, respiro dell'anima, a cura di Filiberto Ferro.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.
2: In blu, la radio con tante radio dentro.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria Sai, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC a Torino Asti sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambara Bacici Cocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. RNC presenta
1: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
2: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel territorio della Verde Irpinia, alla scoperta di Sant'Angelo all'Esca in provincia di Avellino. Il comune, inserito nella zona dell'eccellente vino Taurasi di OCG, si trova a 460 metri sul livello del mare e conta circa 700 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro cammino. A voi, Sant'Angelo all'Esca. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Attilio Iannuzzo. Allora, ci presenti il comune di Sant'Angelo all'Esca.
3: Comune di Sant'Angelo all'Esca è il classico borgo della nostra bella Italia. Un borgo delle aree interne, siamo in provincia di Avellino, questa è l'area del Taurasi d'OCG, quindi abbiamo questa etichetta che ci porta a farci conoscere un po' in tutto il mondo, anche se voglio dire il brand è Taurasi, ma noi siamo agganciati a Taurasi. Il bello di questi borghi, anche se siamo veramente un piccolo borgo, siamo circa 700 abitanti, io dico una grande famiglia e una bella famiglia, perché Sant'Angelo è accogliente, riesce ad attirare anche numerosi visitatori per la bellezza, per l'area, per il territorio e soprattutto per l'affetto e l'amicizia che subito riesce a trasmettere ai visitatori.
2: Soprannominato anche il balcone dell'Irpinia.
3: Sì, è uno dei balconi dell'Irpinia, noi abbiamo un belvedere bellissimo che potete ammirare e soprattutto nelle belle giornate estive è veramente un godere di tutto il panorama e di tutto il paesaggio che riusciamo a vedere da quella zona. Infatti riusciamo a vedere una grossa vallata e vari comuni anche limitrofi bellissimi come il nostro.
2: Oggi inauguriamo anche il comune.
3: L'edificio merita, l'abbiamo veramente ristrutturato totalmente con un adeguamento sismico importante, un efficientamento energetico. Non è poco avere un edificio del genere in un comune così piccolo.
2: E insieme al comune avete anche ristrutturato le scuole?
3: Sì, abbiamo rifatto la scuola, lì c'è stato un intervento addirittura di demolizione e ricostruzione perché era un edificio vetusto, molto vecchio, degli anni 50, quindi non più sicuro sismicamente. E siamo riusciti anche lì col PNRR ad ottenere questo finanziamento, realizzando così un edificio efficientato, nuovo, modernissimo, che ci ricorda comunque sempre la scuola del libro cuore.
2: E il comune è un po' una sentinella del territorio, perché anche il gonfalone raffigura una torre.
3: Una torre, sì, e diciamo che noi siamo in una posizione baricentrica tra vari comuni e possiamo essere anche, come ben ha detto lei, una postazione di controllo per tutti i comuni che gravitano intorno a Sant'Angelo.
2: Poi abbiamo due alberi che è un po' il territorio, no?
3: Sì, il verde, la Verde Irpinia rappresenta proprio il nostro territorio, è la nostra peculiarità della Verde Irpinia.
2: E dobbiamo parlare del vostro patrono a cui siete veramente attaccati, San Michele Arcangelo.
3: Sì, lì ci colpisce al cuore, diciamo che questi, io dico, sono i giorni più importanti che vive la nostra comunità sant'angiolese, perché in qualunque giorno capiti San Michele il paese si riempie, ritornano tutti i nostri compaesani che sono fuori, viene tanta gente dai paesi limitrofi, anche da fuori regione, per venire a visitare San Michele e per la grande devozione che c'è. E noi sant'angiolesi partecipiamo intensamente a tutti i 9 giorni prima della festa e poi nella giornata della festa c'è tutto quello che avete potuto anche voi vedere, questa grande devozione, questa fede educata, dico io, perché veramente rispettosa del nostro santo patrono.
2: E lei oggi ha fatto anche una lettura in chiesa?
3: Sì, diciamo abbiamo degli usi, delle tradizioni, che il sindaco va a leggere la lettura, porta il dono anche floreale al santo, partecipa insomma intensamente a tutte le fasi della cerimonia, insomma dei 9 giorni che si fanno prima della festa.
2: So che poi nella festa di settembre tornano tanti emigrati.
3: Sì. Diciamo che quando capita nel fine settimana o a maggio o a settembre, quasi tutti approfittano per tornare e vengono anche da fuori. Sì, a settembre spesso arrivano anche i nostri compaesani che vivono all'estero, in America soprattutto, e poi anche in Europa, dal Belgio, dalla Svizzera, insomma cercano tutti quando possono di venire.
2: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò oggi, ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
3: Allora, per me, non come sindaco, ma come personalmente, Sant'Angelo è il mio cuore. Sant'Angelo non è per me solo un luogo fisico. Sant'Angelo è casa, è famiglia, è passione. Cioè, io ho sperato, sin da quando ero bambino, di vivere a Sant'Angelo. Ho avuto la fortuna di trovare la mia collocazione a Sant'Angelo e quindi non so come esprimerla veramente, questa gratitudine anche al Signore e a San Michele per avermi fatto rimanere qui, perché Sant'Angelo per noi è tutto, per il sant'angiolese Sant'Angelo è tutto, e infatti molti miei amici cercano e riescono anche a ritornare, e speriamo che ci sia questa possibilità da parte di tutti.
2: E allora qual è l'invito del sindaco?
3: Venite a Sant'Angelo, perché qui c'è il turismo lento, e la bellezza di visitare Sant'Angelo e vivere l'esperienza a Sant'Angelo è proprio questa, di vivere in una tranquillità che però poi ti porta anche a vivere momenti di allegria, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi c'è comunque anche quell'entusiasmo e quella voglia di fare che veramente trascina. E quindi il turista, il visitatore che viene a Sant'Angelo non solo trova l'accoglienza, come ho detto prima, e l'affetto delle persone, perché quando si entra a Sant'Angelo subito si diventa sant'angiolese, il mio amico diventa l'amico di tutti i sant'angiolesi, quindi veramente si viene accolti bene, e poi si vive in una realtà non da poco. Qui l'inquinamento è praticamente zero, l'aria è buona, il cibo e il vino, voglio dire, è quello che è conosciuto in tutto il mondo, quindi ne vale veramente la pena.
2: Sindaco, qui ancora parlano tutti il dialetto, vogliamo fare un invito nel dialetto locale?
3: Sì, certamente. Qui ci veniamo a Sant'Angelo, quando volete voi.
2: E con gioia incontriamo il parroco Don Alfonso Moriano. Allora, presentiamo la comunità cristiana di Sant'Angelo all'Esca, e oggi stiamo vivendo una giornata particolare.
4: Benvenuti qui a Sant'Angelo all'Esca. Sì, oggi è una giornata molto particolare in quanto festeggiamo l'apparizione di San Michele sul Monte Gargano, ed è la festa di tutta la comunità. Noi festeggiamo San Michele due volte l'anno, l'8 maggio in quanto ricorre la memoria dell'apparizione, e il 29 settembre nella memoria liturgica. E sono due feste molto sentite qui in paese, religiose, profonde, ma soprattutto segnano un ritorno a casa per tutta la comunità.
2: Abbiamo questo momento quando il santo scende tra la popolazione.
4: Sì, tutta la popolazione in fila fa la propria parte girando una manovella meccanica, dove dai più piccoli ai più anziani, anche a quelli che vengono dai paesi limitrofi, appunto danno la propria mano per accogliere la statua che scende piano piano e viene preparata per la processione.
2: E abbiamo varie spade, no?
4: Sì, ci sono quattro spade. La prima è quella d'oro presente vicino alla statua, quella d'argento che viene messa per la novena, quella di tutti i giorni, una conservata in una teca che è quella attribuita ai Longobardi, in quanto il culto di San Michele, anche il nome di questo paese, viene attribuito all'epoca dei Longobardi.
2: Poi qui abbiamo anche altre due chiese, no?
4: Ci sono altre due chiese del XVIII secolo, la chiesa di San Rocco e la chiesa della Madonna del Carmine.
2: E anche verso la Madonna e San Rocco c'è una certa devozione.
4: Sì, c'è una certa devozione, in quanto la Madonna ha una chiesa vicino al cimitero, quindi c'è la devozione non solo per i defunti ma anche per le anime del purgatorio. In modo particolare San Rocco è una festa molto sentita che richiama un'altra parte del paese, più verso la zona centrale.
2: Oggi c'è stata una celebrazione molto sentita e c'è questa unione, il paese si ritrova un po' tutto, no? E adesso in questo periodo, ma poi a settembre arrivano anche da fuori.
4: Certo, quando si festeggia San Michele il paese si ferma, quindi tutti ritornano a casa, da quelli che vivono qui in Italia anche a quelli che vivono all'estero, tutti ritornano per non solo omaggiare San Michele ma per vivere in famiglia, nell'unità, in comunità, questo giorno di festa che accomuna tutti, senza divisioni, senza rancori, ma con l'unico obiettivo vivere insieme la festa nella serenità, in un clima di famiglia molto più ampio.
2: E c'è questa processione poi che è abbastanza lunga, no?
4: Sì, la processione è lunga ed è alternata da preghiere tradizionali e anche da alcuni canti che la gente si tramanda a livello popolare da generazione a generazione.
2: E lei più volte ha incontrato Papa Francesco e ho visto una foto in cui questa statua è stata benedetta da Papa Francesco.
4: Sì, nel febbraio 2025, prima della sua morte, Papa Francesco ha benedetto la nostra statua del Santo Patrono e l'altra statua l'ha benedetta nell'altra parrocchia.
2: Vogliamo concludere il nostro incontro con il messaggio del parroco alla cittadinanza?
4: Mi auguro che tutta la comunità possa crescere guardando sempre al bene, a ciò che ognuno di noi può seminare all'interno della propria vita e che con l'aiuto di San Michele possa estendersi a tutta la comunità, non solo quella presente nel territorio, ma anche a quella che si estende nei vari paesi del mondo.
2: E adesso incontriamo Angelico Carpinella, che è il presidente dell'associazione Creativamente. Siamo qui all'interno di un locale storico di Sant'Angelo a Lesca. Dobbiamo presentare le tipicità, però intanto diciamo qualcosa di questo locale.
5: Ci troviamo in una vecchia taverna di famiglia, naturalmente, infatti si chiama Taverna dei Priori. Priore viene dal cognome Lo Priore, che è il cognome di famiglia, dove si mangiava dell'ottimo cibo semplice con prodotti genuini locali e si beveva un buon bicchiere di vino rosso aglianico, ed era naturalmente il locale di transito con i prodotti irpini che poi vediamo.
2: L'aglianico, poi visiteremo una cantina, ma l'aglianico è un po' il principe del territorio?
5: Eh sì, è il nostro fiore all'occhello, diciamo, dei vini, è un DOC G che possiamo paragonarlo soltanto al Barolo, perché è un vino a lungo invecchiamento.
2: E qui oggi abbiamo dei piatti veramente tradizionali, allora andiamo a presentarli.
5: Allora abbiamo la verdura con i fagioli, le cotiche con la pizza gialla, noi la chiamiamo pizza ionna dal francese jaune, gialla, che era fatta col granturco. Poi abbiamo salumi locali, quindi soppressata, salsicce, il nostro caciocavallo, poi frutta secca che abbondava nel territorio, il pane fatto in casa, e poi i fusilli classici della nostra provincia. E poi ci sono dei piatti che sembrano strani in una collina, cioè piatti a base di pesce, quindi la classica seppia imbottita, cioè ripiena naturalmente del ripieno di prodotti locali, quindi pane raffermo, olio, prezzemolo e aglio, baccalà fritto, pipicette imbottite, che sono peperoni, lo stesso ripieni con lo stesso ripieno. Questi prodotti a base di pesce, ripeto, prodotto strano per un paese in collina, sono dovuti alla tradizione del nostro patrono. Per onorare il nostro patrono digiunavamo dalle carni, e il digiuno dalle carni era dato dal pesce e naturalmente seppie che venivano dal Gargano, perché andavamo poi naturalmente anche in pellegrinaggio a San Michele del Gargano. Per questo si trovano questi prodotti anche in Irpini.
2: Sono dei piatti che durante la festa tutti fanno a casa poi.
5: Allora, durante la festa si deve mangiare assolutamente pesce. Mio padre mi diceva che era un problema, perché lui aveva fatto la guerra, la 15-18, e dice quando arrivava la carne il giorno di San Michele in trincea, la vedevamo raramente, io la rifiutavo. Quindi tutti i sant'angiolesi nel mondo il giorno di San Michele, quindi l'8 maggio e il 29 settembre, non mangiano carne in tutte le parti del mondo.
2: Poi lì vedo anche, che cos'è, un dolcetto tipo?
5: Quello è un dolcetto, le morsellette li chiamiamo noi, cioè è un dolcetto che i nostri vecchi usavano intingere nel vino, tipo Canducci e Vinzanto. Noi facevamo morsellette e aglianico di Taurasi, naturalmente.
2: Poi parlava delle noci, delle nocciole, perché qui la campagna...
5: La campagna, poi normalmente Avellino vuol dire nocciolo dal latino, quindi è un prodotto tipico, producevamo centinaia di quintali di noci e di nocciole, quindi i prodotti sono classici del territorio. Uno viene qua, mangia del cibo genuino con prodotti classici del territorio.
2: Lei è presidente di questa associazione Creativamente, che cosa fa questa associazione?
5: Normalmente ci stiamo preoccupando di passare un poco ai nostri giovani la vecchia cultura sui proverbi sant'angiolesi. Infatti facciamo delle ceramiche, su ogni ceramica ci sta il disegno del proverbio. Vari proverbi abbiamo messo nel paese, quindi stiamo cercando di aumentarli per creare anche bellezza nel paese, cercare un poco di far ricordare ai giovani il vecchio dialetto.
2: Ma che cos'è Sant'Angelo a Lesca per lei?
5: Per me è il paese in cui sono nata e io ti ripeto sempre, ho vissuto una gioventù bellissima, perché avevamo come parco giochi tutto il territorio. In un territorio verde, pulito, sereno, con una civiltà contadina molto accogliente. E quindi questo è per me Sant'Angelo.
2: Lei parlava del dialetto, adesso per concludere vogliamo fare un invito nel dialetto locale a venire qui a Sant'Angelo a Lesca?
5: Venite a Sant'Angelo, vi accogliamo con tutto lo cuore e vi ricevono un proverbio antico. In casa di paziente non mancano mai tozze. In casa di poveri non manca mai del pezzo di pane.
2: E adesso con Antonio Lopriore andiamo a visitare un'eccellente cantina del territorio e in questo momento ci troviamo proprio nel cuore della cantina.
6: Sì, infatti vi trovate nella nostra azienda a Borgo D'Angelo, un'azienda vitivinicola. Qui siamo proprio nel cuore della produzione, siamo circondati da botti che dove invecchiamo il nostro aianico destinato al Taurasi. Il Taurasi è la nostra DOCG della zona, uno dei grandi vini rossi del sud Italia. E in queste botti ci invecchiamo, oltre il Taurasi riserva nelle annate migliori, e anche il Campi Taurasini, che è una DOC di eccellenza del nostro territorio.
2: E la vostra azienda è circondata proprio dai vigneti?
6: Sì, infatti qui ci troviamo a Sant'Angelo all'Esca, che è il paese nel cuore della produzione del Taurasi, e i nostri vigneti si trovano nel comune di Sant'Angelo all'Esca, nel comune di Taurasi, nel comune di Luogosano, tutte su queste colline abbastanza dolci, tra i 400 e i 500 metri, dove noi coltiviamo l'aglianico che poi destiniamo a diverse tipologie di vini, tra cui sicuramente l'aglianico, fino ad arrivare ai grandi Taurasi, passando anche per un rosato di aglianico in purezza, un vino fresco che va bevuto soprattutto nel periodo estivo.
2: Voi già siete qui da qualche generazione?
6: Assolutamente sì, siamo da diverse generazioni, è una famiglia che ci occupiamo di agricoltura da diverse generazioni, sia da parte dei nonni paterni che da parte dei nonni materni, ci siamo sempre occupati di agricoltura. Quindi sono diverse generazioni che siamo in questo mondo, non soltanto legato al mondo del vino, ma anche a altre produzioni di eccellenza del territorio.
2: Come l'olio, no?
6: Assolutamente sì. L'olio extravergine prodotto con diversi cultivar, in particolare l'aravece, ma ci sono anche altri cultivar importanti come la marinese, che sono delle eccellenze della zona. Ma passando anche per la produzione piccola di nocciole e anche altre piccole produzioni, comunque il vino resta la nostra produzione più importante.
2: Ma qual è la caratteristica del Taurasi, questo vino che può invecchiare tanto?
6: Il Taurasi bisogna scoprirlo, è un vino che si scopre con gli anni, sicuramente è difficile da produrre, ci vuole tantissimo tempo, deve invecchiare in acciaio, poi il passaggio lungo in legno, quando poi lo ritroviamo in un bicchiere ritroviamo un vino eccellente, che ci potrebbe ricordare tranquillamente, senza nulla da invidiare, ai grandi rossi italiani. E comunque chi lo scopre se ne innamora, perché è un vino che ha tanto da raccontare, non soltanto nel bicchiere, ma esprime al meglio il suo territorio.
2: E poi ha questo colore rosso rubino.
6: Assolutamente, questo colore che lo conserva per lunghi periodi, anche dopo 10 anni ritroviamo ancora questo rubino in tutta la sua forza. Ci vuole veramente tantissimi anni per perdere un po' di quelle caratteristiche, ma vi assicuro che anche dopo diversi anni quel vino ha ancora sempre da raccontare, perché è un vino di lungo invecchiamento. Ci capita di aprire Taurasi anche oltre i 15 anni di vita e c'è sempre da scoprire delle grandi cose.
2: Poi le vigne sono abbastanza piccoline, no?
6: Da qualche anno, diciamo da una ventina d'anni circa, ci siamo specializzati. Ogni azienda ha puntato sulla specializzazione della viticoltura, quindi sono vigne a filari e un sistema di allevamento cosiddetto a filari, cosa che invece in passato non era così, era molto diverso. Avevamo un sistema di allevamento a raggiera con viti molto più alti, da cui da un tutore morto partivano 4 viti che si allargavano su 4 lati. Oggi invece si è aumentata la specializzazione, si è pensata a produrre in modo diverso, ma soprattutto per rendere alle macchine più facile la lavorazione, e quindi anche con lo scopo non soltanto di mantenere le qualità, ma anche di abbattere i costi grazie alla meccanizzazione.
2: La bellezza poi di bere un bicchiere di vino qui, perché ho visto voi che avete degli spazi esterni anche molto belli.
6: Sicuramente, perché bere un bicchiere di vino, dei nostri vini, del territorio, un aglianico, un Taurasi, e bere questi vini sul posto hanno un'emozione diversa, perché siamo circondati dalle bellezze dell'Irpinia e quindi si apprezzano meglio anche i prodotti.
2: Abbiamo il Taurasi, ma voi avete anche dei vini eccellenti bianchi.
6: Sì, perché in Irpinia si producono dei grandi vini bianchi, sono il Fiano di Avellino e il Greco di Tufo, che sono 2 DOCG del territorio, oltre il Taurasi. È un'azienda che punta sulla viticoltura e punta a crescere su un mercato un po' più internazionale, deve sempre avere in carta non soltanto il Taurasi, anche se ci troviamo nell'area del Taurasi, ma anche i grandi vini bianchi del territorio. E Fiano di Avellino e Greco di Tufo sono 2 grandi bianchi che non hanno nulla da invidiare ad altri grandi bianchi italiani.
2: Adesso una domanda che ho fatto un po' a tutti quanti: ma che cos'è Sant'Angelo all'Esca per lei?
6: Per me Sant'Angelesca rappresenta tutto, perché in questo paese ho trascorso la mia infanzia, la mia adolescenza, sempre pensando anche a continuare gli anni della vita in questo territorio che mi ha sempre appassionato. Infatti, dopo anche studi fuori e dei lavori che ho trascorso in altri posti d'Italia, ho deciso di tornare definitivamente in questo posto e quindi continuare le attività di famiglia.
2: E allora chiudiamo il nostro incontro con un invito.
6: Vi invito a visitare Sant'Angelo con le sue bellezze, con le sue bontà, le sue tradizioni e i suoi grandi vini, perché è un posto che merita, fatto di pace ma anche di tanta accoglienza.
2: Grazie ad Antonio, e quindi Sant'Angelo a Lesca vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia. Noi ci ritroviamo puntuali la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Sant'Angelo a Lesca in provincia di Avellino. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
7: In Blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in Blu.
8: La tua firma è più di quanto credi, anche alla Spezia.
9: L'Emporio della Solidarietà. Marco, un operatore, spiega come nasce il progetto.
10: Il progetto Emporio nasce per tamponare problemi di difficoltà economica temporanei, quindi non necessariamente storie antiche di povertà. Può capitare una separazione, una malattia, perdere il lavoro, e quindi le persone si rivolgono a noi tramite i servizi sociali, il nostro centro d'ascolto. Cerchiamo con il nostro sostegno di aiutare le persone a rimettersi in carreggiata, e può capitare, capita, che dopo un periodo di fruizione del servizio dell'Emporio i nostri utenti spicchino di nuovo il volo e si trovino di nuovo a poter essere indipendenti.
9: Agata è una beneficiaria dell'Emporio della Solidarietà. È lei a raccontare cosa significa il sostegno concreto.
11: Vengo all'Emporio perché a seguito della mia separazione ho dovuto accedere e chiedere l'aiuto all'Emporio. Entrando qui all'Emporio comunque ci sono molta scelta di alimenti, detersivi, alimenti per bambini, pannolini, comunque tutto quello che può servire in una casa. È da più di un anno che vengo all'Emporio e mi è passato quell'imbarazzo che avevo inizialmente, perché ho trovato comunque il personale molto vicino, e grazie a questo aiuto la mia situazione sta cambiando.
9: Come si costruisce il rapporto con chi ha bisogno dell'Emporio? Ascoltiamo Patrizia, operatrice dell'Emporio della Solidarietà.
12: Inizialmente hanno un po' di imbarazzo, un po' come se si sentissero un po' a disagio, però poi sta a noi personale cercare di farli sentire al proprio agio. Noi li accogliamo come se fosse uno di famiglia, infatti tra noi e il cliente si instaura un buon rapporto, diventiamo quasi amici. Infatti, oltre a fare la spesa, si soffermano anche a chiacchierare con noi e a dirci un po' quali sono le loro problematiche, e insieme si cerca di capire come poterli aiutare meglio.
9: Lo spirito dell'Emporio della Solidarietà è nelle parole di Don Luca Palei, direttore della Caritas diocesana della Spezia.
13: L'Emporio della Solidarietà è davvero un progetto di speranza, un progetto che punta veramente a quella concretezza della carità, che dalle parole ai fatti è risposta concreta per quanto sulla tavola anche dei nostri fratelli e sorelle più poveri, a volte più in difficoltà, garantiscano appunto quel sostegno dei bisogni primari. E l'Emporio, con la tessera punti, è possibile appunto fare la spesa, si entra, si passa il codice sul lettore e senza denaro contante, ma attraverso appunto questo punteggio è possibile fare la spesa con il carrello, quindi in modo veramente dignitoso, soprattutto direi anche in senso pedagogico, è un modo per riallenare anche dopo un momento di fatica, di povertà, magari anche a gestire le risorse che, grazie alla provvidenza in questo caso, all'8 per 1000 in particolare e a tutti i partner che fanno parte di questa avventura, è possibile mettere.
8: Con la tua firma per l'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, hai fatto più di quanto credi.

0: RNC presenta
1: Buongiorno Prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno Prof.
2: Buongiorno Prof.
3: Buongiorno ragazzi.
4: Buongiorno Prof.
3: Oggi pensavo di parlarvi della mia infanzia e dei tantissimi libri di avventura che ho letto, e mi piacevano tantissimo, però spero che li abbiate letti anche voi, i libri di colui che è secondo me il più grande visionario di tutti i tempi, Jules Verne. Giulio Verne. Matilda, già fai sì, perché tu cosa hai letto? Vediamo.
5: Ma in primis indubbiamente Giro il mondo in 80 giorni, penso che okay. Tutti.
3: Vai. 20.000 leghe.
5: 20.000 leghe sotto i mari pure. No, sicuramente anche letti altro, adesso mi viene in mente, però sì, almeno 3-4. Viaggio al centro della Terra, certo.
3: Viaggio al centro della Terra, questi tre nominati
5: sono,
3: già sono
5: la Trinità.
3: Già sono quelli formidabili, per cui vorrei dedicare non tanto adesso alla letteratura francese del 1800, ma proprio a questo essere visionario di Jules Verne, e dedicarla al viaggio, una cosa che vi coinvolge tantissimo. Perché sì? Perché Andrea mi fai sì?
6: Cioè, perché per me il viaggio è una sorta di crescita, perché cioè almeno come la vedo io, cioè io parto per vedere il mondo, un posto, e torno che conosco meglio me stesso.
3: Quindi come una crescita interiore, di non solo vedere da turista, ma
6: apprendere qualcosa anche da un'altra cultura, magari.
3: Apprendere qualcosa da un'altra cultura, quindi essere anche partecipi del mondo che ci accoglie. Bellissimo. Matilde?
7: Sì, soprattutto a questa età, ovvero nell'adolescenza, credo che viaggiare, soprattutto senza i genitori, e girare il mondo sia importante appunto per apprendere altre culture e anche appunto crescere.
3: Vorrei chiedere non a lei ma a tutti, perché senza genitori? Cioè tipo la gita scolastica, a me piaceva tantissimo, perché era una dimensione un po' particolare di estraniamento, quasi alienazione, è così? Chi di voi è abituato a viaggiare invece quasi di prassi? Sveva?
8: Io viaggio molto spesso, sia con la mia famiglia che da sola. Tutte le estati vado in Canada.
3: Ok.
8: Ma in generale organizzo sempre viaggi con i miei amici.
3: E il fatto di andare in un altro continente, questo offre una dimensione di estraniamento, come dicevo prima?
8: No, sicuramente per la cultura che è diversa, le persone che si atteggiano anche in modo differente rispetto a quello di cui siamo abituati in Italia, quindi si impara moltissimo andando in un altro paese, in un altro continente.
3: Va bene, allora ascoltiamo anche quello che hanno avuto da dire un po' i ragazzi che voi stessi avete intervistato.
1: Buongiorno Prof.
9: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e crescere. Si può viaggiare anche senza una valigia, tramite la conoscenza di nuove persone e tramite nuove esperienze.
10: Io adoro viaggiare perché adoro esplorare nuove zone del mondo, e secondo me viaggiare senza valigia è anche meglio, perché viaggiare col pensiero mi rende più leggero.
11: Per me viaggiare significa non solo uscire dai confini geografici, ma soprattutto da quelli mentali.
12: Per me viaggiare significa cambiare prospettiva e dare un momento di pausa alla mia vita, ma soprattutto significa conoscere nuove lingue, tradizioni e abitudini.
13: Per me viaggiare vuol dire prendersi un attimo di pausa e pensare a se stessi.
1: Buongiorno Prof.
3: Allora Guido, l'ultima cosa che ci hai detto è prenderci un attimo di pausa, però poi vorrei ritornare un attimo su quello che avete detto, sia intervistando gli altri sia voi stessi, sulla dimensione della libertà. E se invece per qualcuno il viaggio può essere qualcosa di pesante, di noioso. E Guido, vuoi intervenire subito?
13: Sì, l'ho vissuta più spesso, cioè spesso questa esperienza, ad esempio qualche anno fa.
3: Attenzione.
13: Quando stavo in Repubblica Dominicana. Sono stato in Repubblica Dominicana per un mese, ok? Adesso è molto bello il mare, molto bello il cibo, molto bello l'ambiente, la casa, la piscina, tutto quanto. Ma un mese a fare le stesse cose, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, sveglia, fai la stessa routine, torna a letto, dopo un po' inizia a essere pesante.
3: Quasi era meglio una bella lezione di storia o di filosofia, diciamo.
13: Assolutamente.
3: È vero o no? Ma lo che lo pensavo pure io. Infatti, quando sono stato un mese negli Stati Uniti, mi facevo le autolezioni allo specchio, perché dopo un po' mi annoiavo. Ma dai, chi è che si annoierebbe un mese alle Maldive o un mese a fare... Yasmin, dai, hai fatto uno sguardo come a dire...
7: Tutto scemo.
3: Non so se si possono dire queste cose, però insomma, il senso anche dallo sguardo che avevi fatto, cioè tu faresti non un mese, ma tre, a vita. Chi è che di voi trasformerebbe la sua vita, la sua professione, il suo lavoro in un continuo viaggio? Matilda, vai, ha alzato la mano al volo.
7: Certo, io onestamente assolutamente farei una cosa del genere, anzi è abbastanza sempre stato il mio sogno. Rimanere nello stesso punto non mi è mai, diciamo, apprezzato, non mi è stato troppo bello come idea che ho avuto in mente, quindi viaggiare magari mi succedesse.
3: Hai detto stare, viaggiare, perché stare nello stesso posto, stare addirittura anche a casa o lavorare nello stesso luogo in cui si è nati, si è andati a scuola, eccetera, può essere un po' pesante. Però vorrei proporvi al contrario lo stimolo, se invece si può viaggiare tantissimo ma rimanendo sempre nello stesso posto. Vi faccio l'esempio di un altro grande scrittore di temi per ragazzi, di avventure, dedicando tutta la sua fantasia ad un eroe che conoscete sicuramente, Sandokan, e cioè a Salgari, che però ha scritto questi libri senza viaggiare, solo da casa, ed è riuscito a descrivere delle avventure come se ci fosse stato lui. Allora è vero, si può viaggiare anche senza valigia, così all'avventura, o addirittura si può viaggiare anche senza muoversi fisicamente? O è meglio l'alternativa? Giuseppe, ti vedo perplesso.
0: Credo che si possa viaggiare anche stando in un posto, magari con la mente, si può fantasticare su qualcosa che magari non è mai avvenuto e che però vorremmo che si avverasse comunque. Cioè...
3: È vero questo? Sveva, tu che vai sempre oltreoceano, questo ti basterebbe? Fai anche questo? O proprio perché vai spesso e volentieri, viaggi spesso e volentieri, come hai detto... non ti capita di aver bisogno di...
8: No, sicuramente si può viaggiare anche con l'immaginazione e con la mente, però dopo un po', almeno io sento che ho comunque bisogno di...
3: Un'esigenza fisica, cambiare, di cambiare. E si può viaggiare per il solo gusto di viaggiare, anche senza conoscere particolarmente nulla, cioè farsi stupire quasi dall'imprevedibilità. Sì, questo vi convince di più, Guido?
13: Ecco, io ho sempre seguito questo programma televisivo inglese dove questi tre gentiluomini prendevano automobili distrutte e ci facevano i viaggi nel deserto o comunque in alcune parti remote del mondo senza alcuna destinazione, per il puro gusto di viaggiare.
3: Ok, mi ha fatto venire in mente una citazione che vi propongo, anche qui di un autore che studiate anche in letteratura inglese, adesso non mi ricordo se lo fate in quarto o in quinto, ma credo in quinto, cioè Stevenson. Adesso voi lo studiate per L'Isola del Tesoro o per... Vai Matilda.
7: Lo strano caso del Dottor Jekyll e Mr. Hyde.
3: Esatto. Io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per

0: lasciarmi andare, più o meno come dice Stevenson, all'interno della mia città, magari nelle parti storiche o vicino a monumenti, e cercare di conoscere meglio attraverso l'ignoranza, quindi guardandomi intorno, come è
1: Corretto,
0: fatta la città.
1: corretto, perché Roma è talmente grande, è talmente variegata, eterogenea, con i suoi quartieri, con le sue ricchezze, con le sue stravaganze, con le sue classicità, che a volte è bellissimo perdersi nei suoi quartieri. Però da voi, quali sensazioni vi ha dato il viaggio? Cosa vi comunica? Perché poi vi voglio chiedere anche un'altra cosa. Vai, Matilde.
2: Un distacco da quella che è la realtà monotona e quotidiana della vita, per
1: Ok.
2: anche scoprire città con le sue
1: Quindi
2: bellezze.
1: avete un forte senso di distacco e la vostra età è anche comprensibile. Francesco?
3: Io in realtà non facevo altro che pensare al topos letterario del viaggio dell'eroe, quindi viaggiare da un'altra parte per trovarsi davanti a una differenza sostanzialmente che ci mette alla prova e di conseguenza ci permette di scoprire noi stessi, come diceva un po' Andrea all'inizio.
1: Ci permette di scoprire noi stessi, quindi Francesco, ci vuoi dire che anche leggendo un libro possiamo viaggiare?
3: Perché no? Sì.
1: Ludovica?
4: Sì, sicuramente potremo viaggiare nella mente, come ha detto prima Giuseppe, fantasticando, comunque immaginando anche delle situazioni irreali.
1: O seguendo l'avventura del libro, quindi possiamo viaggiare, il libro ci funge come lo potresti dire? Giuseppe.
5: Potremmo dire che ci impersoniamo all'interno del libro e quindi viviamo le vicende come se fossimo i personaggi principali.
1: Quindi il razzo spaziale che immaginava Jules Verne, il viaggio dalla Terra alla Luna, o il Nautilus, potrebbe diventare il libro stesso. Voglio leggere una cosa a questo proposito. Altro autore che studiate in letteratura, Dickinson. Non esiste un vascello veloce come un libro per portarci in terre lontane. A voi piaceva leggere da bambini? Guido sì, Riccardo no. Vai, Guido.
6: Io lessi veramente tanti libri e quello che più mi è rimasto inciso, oltre che 20.000 leghe sotto i mari, era anche il giro del mondo in 80 giorni, perché cercando di immedesimarmi il più possibile in quelle situazioni proprio mi sentivo preso come se esportato in quella situazione, in quel posto.
1: Chi altro ha fatto questa esperienza di Matteo?
0: Sì, prof, anche io leggendo, non amo molto leggere i libri, ma da bambino leggendo un libro sono rimasto molto legato ad esso ed è Il viaggio di Ulisse di Omero, che anch'esso è un
1: Aiaiai.
0: viaggio che mi ha preso molto, forse perché lungo e molto difficile come la vita.
1: Lungo e molto difficile come la vita. Quindi siete andati persino oltre ed è bellissimo questo, anche lo stimolo iniziale che vi offrivo. Però a volte Guido mi dava ragione, però vorrei sentire anche gli altri. Il viaggio può essere un po' quasi pauroso. Si può, secondo voi, avere paura di viaggiare?
5: Secondo me si può avere
1: Giuseppe.
5: paura dell'ignoto, ovvero di qualcosa che noi non conosciamo. Ad esempio, come stava dicendo adesso, il viaggio di Ulisse. Ulisse viaggia verso per ritornare a Itaca, la sua terra natale, però lui non sa veramente dopo 20 anni se potrà effettivamente ritornare. Quindi, attraverso molti ostacoli, lui li supera e con l'obiettivo appunto di ritornare nella propria terra.
1: Allora, in questo non mi stupisce la risposta di Giuseppe, non mi stupisce neanche che voi non mi abbiate capito. Ovviamente forse mi sono espresso male io, o forse non avete decodificato la domanda, ma perché siete ragazzi ed è giusto e anche bello che sia così. No, no, io intendevo proprio, secondo alcuni studi, ci sono delle persone che non viaggiano perché realmente è uno stress viaggiare a tal punto che alla sola idea stanno male. Quindi che hanno quasi il terrore di organizzare anche solo le valigie.

0: Certo, questo non vi riguarda, però provocati da me è così assurdo? Matteo.
1: Secondo me, prof, no, perché credo che quasi tutti siamo legati alla nostra comfort zone, chi più e chi meno, e probabilmente ci sono persone che ne sono
0: quasi un po' imprigionati.
1: Sì, esatto, imprigionati.
0: Quasi un po' imprigionati. E allora su questo vediamoci anche qualcosa insieme che ci può aiutare anche a capire meglio.
2: Buongiorno, prof. Quando parliamo di viaggio, solitamente parliamo di una scelta. Tempo libero, piacere, riposo. Il viaggio è movimento e per l'uomo lo spostarsi è spesso una tensione, non un comfort. Esistono viaggi di scoperta, quelli dell'esplorazione, della conoscenza, della ricerca di sé. Non sono viaggi comodi, richiedono adattamento, fatica, imprevisti, ma hanno una caratteristica decisiva, sono scelti. Si parte sapendo che si potrà tornare e che il rischio è parte dell'esperienza. Esistono poi viaggi di necessità, che non hanno nulla di volontario. Nel 2024 nel mondo, secondo l'UNHCR, oltre 120 milioni di persone sono costrette a spostarsi a causa di guerre, persecuzioni, violenze o condizioni estreme di povertà. Di queste, circa 43 milioni sono rifugiati, cioè persone che hanno dovuto attraversare un confine internazionale per salvarsi. I principali paesi da cui oggi si fugge sono Siria, Afghanistan, Sudan e Ucraina. In questi casi il viaggio non è scoperta, ma sopravvivenza. Si parte senza sapere quando o se si tornerà. Esistono quindi diversi tipi di spostamenti: la vacanza che riposa, il viaggio di scoperta che mette alla prova e il viaggio di necessità che salva la vita. E i numeri ci ricordano che non tutti i movimenti nascono dalla libertà. Buongiorno, prof.
0: Forse ci ha un po' spiazzato, perché pensavamo al viaggio nostro, alla voglia di evasione, alla routine di casa, e forse non abbiamo pensato che il viaggio può essere anche costretto, ma non per lo stress che uno prova e nonostante ciò deve in qualche modo organizzarsi e caricarsi delle preoccupazioni dell'ignoto, ma a volte perché deve fuggire. Quindi la vita diventa un viaggio involontario, ma perché si fugge. C'è una bellissima citazione che vi voglio leggere ed è di un poeta che probabilmente conoscete, ed è Ferdinando Pessoa, Il libro dell'inquietudine. Secondo me forse in assoluto è un po' pessimistica, io viaggerei sempre comunque. Lui dice: la vita è un viaggio sperimentale fatto involontariamente, sottolineando un po' probabilmente l'inquietudine del viaggiare in generale. Matilde, in questo ti ha un po' convinto, perché prima sembravi essere assolutamente favorevole come me al viaggiare a tutti i costi, però...
3: Però in realtà in parte ho tra virgolette mentito, perché io se faccio un viaggio voglio che sia organizzato, perché se non ho un'organizzazione mi viene l'ansia anche a me, quindi comunque voglio una scaletta delle cose che devo fare nei vari giorni. La vita appunto comunque mette agitazione, perché non hai una scaletta, non hai un'organizzazione,
0: non si può avere sempre il controllo, esatto. E quindi è una forma di viaggio senza poter avere un confronto, senza poter avere un controllo, scusate. E come lo possiamo chiamare allora? Qual è per definizione il viaggio che in qualche modo è la vita stessa, che in qualche modo facciamo a livello esistenziale, a livello anche fisico, senza poter avere controllo, quindi dovendo includere imprevedibilità? Quale termine possiamo usare? Peregrinazione. E pensate a qualche modello nella tradizione occidentale. Io sto pensando a due modelli nella tradizione occidentale di peregrinazione: la vita come peregrinazione. Una è quella, l'avete citato anche prima, Matteo. Hai letto da piccolo che ti aveva anche molto colpito?
1: Odissea.
0: Ulisse. E l'altro modello di peregrinazione può essere quella biblica, quella di Abramo, che viene chiamato e coinvolto direttamente da Dio a uscire da Ur dei Caldei e affidarsi di qualcosa di assolutamente imprevedibile. E quindi due modelli un po' diversi o simili. Beh, vi faccio vedere prima un quadro decisamente particolare, ed è un quadro che rappresenta proprio il pericolo, che o uno dei tanti pericoli di Ulisse. Qualcuno lo riconosce? Vai Giuseppe.
4: Polifemo, il ciclope che appunto ostacola la ciurma di Ulisse.
0: Questo è esatto. Questo si intitola proprio così, Ulisse e Polifemo, ed è un quadro che è conservato in un museo bellissimo di Boston, ed è un quadro di Arnold Berkeley. L'autore, tra l'altro, a me il quadro piace molto, e c'è questo mare in tempesta, oltre che al pericolo di Polifemo. Vi ricordate perché Polifemo ce l'ha con Ulisse?
4: Perché lo ha ingannato
0: in maniera un po' alla Ulisse. E Matilda, vai.
5: Veramente l'ha proprio ciecato, cioè fra l'altro. Un occhio aveva, adesso non ne ha più neanche uno, quindi diciamo che va bene la componente dell'inganno, ma anche la componente fisica, cioè l'ha abbastanza debilitato.
0: Un po' come nella guerra di Troia, cioè, va bene lo scherzo e l'arguzia del cavallo, poi però questi sono usciti a cavallo e hanno dato... E poi vi citavo il viaggio di Abramo, che invece si fida completamente di Dio. Però sono tutte e due peregrinazioni che in qualche modo superano un po' il limite. Avete studiato anche, o studierete sicuramente, anche la citazione che fa, o il riferimento meglio, che fa Dante a Ulisse perché pecca di, come si dice in greco?
6: Iubris,
0: di tracotanza, per cui supera il limite in se stesso e da se stesso, perché sfida intenzionalmente tutto e tutti. Questo è un viaggio un po' come anche gli sport o pseudotali, che superano assolutamente i limiti e sono assolutamente pericolosi. Quelli li chiamereste sport? Sì, Guido.
7: Assolutamente.
0: Assolutamente. Quindi anche il viaggio di Ulisse, che supera ogni limite, sfida le colonne d'Ercole.
7: Vale a livello sportivo, a parer mio.
0: E quindi questo vale un viaggio. Voi fareste un viaggio così?
7: Beh, se non c'è rischio, non c'è gusto.
0: Se non c'è rischio, non c'è gusto? Non ti vedo convinta, Matilde.
3: Ripeto, io ho bisogno di un'organizzazione, una cosa tranquilla, e non lo farei mai, sinceramente. Se sapessi che vado incontro a questa cosa, non lo farei. Se non so che cosa devo fare, non lo farei lo stesso, quindi no.
0: Allora, capovolgiamola così la domanda. C'è un altro modo di superare i propri limiti? È un modo comunque rischioso, ma non folle. In che senso, chiede Yasmin? Per fede, Yasmin, in che senso?
8: Tipo la ricerca della terra promessa viene, cioè, intrapresa per fede.
0: Abramo si fida di Dio oltre la ragione e oltre la morale. E ultima cosa per chiudere, voi dovendo scegliere tra il folle volo Ulisse, Abramo, a parte Matilde che abbiamo capito che ci deve essere tutta la scaletta, quindi questo né Ulisse né Abramo probabilmente, esatto, quindi tu avresti parlato con Dio e dici, no, prima mi spieghi tappa per tappa compresa la prigionia in Egitto, e poi forse più il folle volo, Andrea, più il folle volo di Ulisse o la fiducia di Abramo?
6: Io Ulisse, perché mi piace rischiare, mi piacerebbe.
0: Ti piacerebbe?
6: Sì.
0: Superare le colonne d'Ercole?
6: Sì.
0: Yasmin, insomma, Ludovica, dai a concludere, che così lasciamo tutti con questa domanda e ognuno ci riflette per sé.
8: Forse sempre Ulisse, anch'io, proprio per, diciamo, superare anche gli ostacoli che mi pone la vita. Quindi...
0: Ok, avventurosi. Matilda, che ci vuoi dire?
5: Io assolutamente Ulisse, anche perché non vorrei dire, ma se uno ci pensa, di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio e l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio e non il viaggio.
0: Attenzione, ripeticela più lentamente questa, perché poi ce la vogliamo tatuare.
5: Certo. Di Ulisse si ricorda il viaggio, non il sacrificio o l'errore, invece di Abramo si ricorda il sacrificio o addirittura l'errore e non il viaggio.
0: Potentissima questa frase, eh? Mazza che... La prossima volta vi metto voi nelle citazioni, io ve le volevo leggere un'ultima, ma adesso non so se... sfigura dopo questa massima di Mattia. Allora io ve la leggo lo stesso e poi vi lascio andare. Allora, Matilda, dai a te più che giustamente l'onore.
5: Il viaggiatore non è un turista, è un viaggiatore. Viaggiare significa scoprire, il resto significa solamente trovare.
0: Saramago. Allora, questo un po', però dai, è bello un po' chiudere con questo, perché almeno ci lascia l'idea comunque del viaggio. E forse una cosa su cui vi vorrei pregare di riflettere, perché al di là del gioco che abbiamo fatto tra Ulisse e Abramo, la scaletta, sapere, il rischio, eccetera, però forse su una cosa potremmo farci aiutare da Saramago, il fatto di viaggiare non come turisti, a non far essere la nostra vita un viaggio o una peregrinazione in cui noi siamo turisti, in cui invece noi dobbiamo essere pienamente protagonisti. E questo ve lo voglio lasciare come augurio. Bravi tutti. Alla prossima lezione.
9: Buongiorno, prof. Un programma di Monica Mondo con il professor Pierluigi Pavone e i ragazzi dell'Istituto Pontificio Paritario Sant'Apollinare di Roma. Buongiorno, prof.
10: Buongiorno, prof.

0: Ladies and gentlemen, madame et monsieur, señoritas e señores, state per aprire il cassetto dell'ognomo.
1: Ma cosa è il cassetto dell'ognomo?
0: È stato il primo programma radiofonico in Italia interamente condotto da persone con sindrome di Asperger. La prima puntata andò in onda addirittura nel lontano gennaio 2010, proprio qui, sulle frequenze di RNC. Bando alle ciance, lasciamo stare i ricordi e apriamolo questo cassetto, no? Troverete e ascolterete a puntate alternate due produzioni davvero interessanti. Numero 1, Aspin on Air, un'iniziativa dell'associazione di promozione sociale Teatro 8. E 2, L'ombra del 3, un dispositivo radiofonico aperto che lascia libero spazio all'espressività delle persone. Progetto quest'ultimo nato dall'incontro tra l'associazione Il Riccio e l'associazione Radio Home. Nell'augurarvi buon ascolto, vi ricordiamo che nulla di tutto questo si sarebbe realizzato senza un grosso cappello verde e un ognomo irlandese incontrati lungo il vostro cammino. Ragazzi, adesso tocca a voi, si parte, a voi il microfono, in bocca al lupo!
2: Manga, libri, dark fantasy, infiature, mostri del cinema, umano e ogni presenza del male.
3: Cattivi,
4: quiz,
5: curiosità nel mondo del cinema,
6: biografia e musica.
7: Ma dove?
8: All'ora del 3!
9: Buongiorno e ben ritrovati anche questa settimana, siamo sempre all'ombra del 3 e non ci perdiamo in chiacchiere. Partiamo Nicodemus subito con la nostra metropolitana e andiamo a vedere chi c'è subito dall'altra parte.
10: Ok.
9: Ed eccoci ripartiti anche questa settimana ad andare a cercare i nostri abitanti e a chiedere quali sono le loro passioni e ce le facciamo raccontare.
10: Da loro.
9: Da loro, esatto. Tu che cosa ci racconterai quest'oggi?
10: Della porchetta.
9: C'ho già fame. Anch'io. C'ho già fame.
10: È vero.
9: Allora, vediamo un pochettino chi c'è dall'altra parte della metropolitana.
11: Salve a tutti.
9: Oh, buongiorno carissimo Yamato, come stai questa settimana?
11: Molto bene.
9: Oh, sentiamo che sei... hai una voce bella allegra, vuol dire...
11: Eh beh, siamo sotto la primavera, è normale essere un po' più felici.
9: Ah, ok. Però di solito quando arriva la primavera poi ci sono anche tutti quanti un po' in agitazione.
11: Eh sì, c'è Pasqua, c'è... tante belle feste, ma soprattutto ci sono un po' di casini.
9: Esatto, e proprio a quello mi riferivo. Mi volevo chiedere, qua giù nel dungeon, quando arriva la primavera, è più una festa o più casino?
11: Entrambi.
9: Entrambi, molto bene. Allora, oggi quale bestia ci vuoi presentare?
11: Non una, ma ben un intero gruppo.
9: Un gruppo.
11: Allora, conoscete il film Pacific Rim?
9: No.
11: Un film del 2013 dove fondamentalmente ci sono robotoni giganti che si carterano con i kaiju, che giustamente sono tipo come quelli di Godzilla, ma un po' diversi. I kaiju di Pacific Rim cosa sono? Sono più delle armi biologiche. Cioè, questa razza, i precursori che vogliono conquistare la Terra, ovviamente, e per farlo mandano queste creature enormi che proprio le creano loro e che le mandano contro l'umanità, dove che giustamente loro creano degli Jäger, questi robotoni giganti. La cosa particolare è che, a difesa del Monsterverse, dove i titani sono proprio delle creature guardiane della natura, queste sono proprio, come ho detto, delle armi, delle vere e proprie armi attirate dal smog, dall'inquinamento e tutte cose qua.
9: Come il buon vecchio Godzilla, giusto? Sì. Che era nato dall'inquinamento?
11: No, è nato dalla bomba atomica.
9: Dalla bomba atomica, anche quella un pochettino inquinante, ma va bene lo stesso. Ok, molto bene. E loro come si comportano in primavera?
11: Fanno casino.
9: Ma dal sorriso che fai è un casino simpatico.
11: Esatto.
9: Ok, allora il casino simpatico ci piace. Quando diventa casino
10: sì.
9: Non ci piace più tanto.
10: No.
9: Esatto,
10: non
9: esatto.
10: Tanto.
9: Non tanto. Ci sono altre cose che ci vuoi raccontare di loro o possiamo...
11: No.
9: Ok, allora questa settimana è un pochettino diversa perché manca il nostro regista dedicato alla musica e quindi ti possiamo chiedere se hai una musica, un brano da suggerirci?
11: Sì, ne ho una.
9: Quale brano ci suggeriresti?
11: Uno un po' particolare... Diciamo per una saga che a me piace, che è l'Hobbit, il Signore degli Anelli, ne propongo una che ha tema.
9: Ok, ma allora adesso poi ce l'ascoltiamo, ma prima di lasciarti abbiamo la domanda classica, una domanda che facciamo
10: a
9: tutte
10: tutti.
9: Le settimane. E questa settimana chiediamo questa cosa: se tu potessi scegliere, quale sarebbe il piatto tipico della città all'ombra del tre?
11: Nel mio quartiere.
9: Nel tuo quartiere?
11: Sarebbero fondamentalmente due: l'hamburger e la birra.
9: Oh, molto tedesco.
11: Esatto.
9: Abbiamo scoperto da poco.
11: Sì. Enanico.
9: Va bene, d'accordo. Allora ci ascoltiamo.
11: Song of Durin.

0: Ed eccoci ripartiti. Allora, ci stiamo spostando in un nuovo posto, però prima volevo chiederti, la ricetta della porchetta la sai?
1: Sì.
0: E come si fa questa porchetta?
1: La ricetta non è mai cambiata.
0: Ok.
1: Mai. No, nei secoli viene presa da maiale, femmina, con spezie, 200 gradi.
0: E lo si cuoce a quanto?
1: Per 6-8 ore.
0: A quanto?
1: 200
0: gradi. Ok, vediamo dove siamo arrivati.
2: Ciao.
0: Oh, buongiorno Vale, come andiamo?
2: Bene, bene.
0: Allora, ricordiamo come sempre che Vale ci racconta di qualche nuovo bel libro. Nuovo o vecchio questa volta?
2: Ma stavolta questa G è il quarto volume di Rowling, la scrittrice della serie di Harry Potter, ovvero Harry Potter e il calice di fuoco.
0: Siamo arrivati al quarto numero.
2: Sì.
0: Che è uguale al quarto numero dei del film.
2: Sì.
0: La numerazione è rimasta la stessa. Ok, va bene. Prego.
2: Scelto dal calice di fuoco per rappresentare Hogsworth al leggendario torneo Tre Maghi, Harry Potter deve affrontare prove di magia e coraggio che metterebbero in difficoltà persino i maghi più eccezionali, a cominciare da quella che lo pone davanti a un feroce ungaro spinato. Ma per Harry la gara è solo il preludio a un ben più inquietante confronto. Nella nebbia di Little Hangleton, dove sono sepolti gli antenati di Tom Riddle, un oscuro potere si sta rigenerando. E lì in film compare Voldemort, il vero antagonista principale di Harry Potter.
0: Mamma mia, non diciamo troppe cose, così almeno o il film o il libro non lo spoileriamo. Hai anche un pezzettino che ci leggi?
2: Sì.
0: Sentiamo.
2: Da quando il marchio nero è comparso nel cielo durante la Coppa del Mondo di Quidditch, il pericolo perseguita Harry Potter.
0: E non aggiungiamo altro.
2: Niente.
0: Lasciamo andare o a leggere o a vedere il film. Numero 4.
2: Sì.
0: Molto bene, molto bene. Grazie mille, grazie mille. E facciamo anche a te la stessa domanda che abbiamo fatto a Orochi poc'anzi.
2: Sì.
0: Ovvero, se tu potessi scegliere qual è il cibo tipico del tuo quartiere, quale cibo sceglieresti?
2: Direi la pizza.
0: Ah, pizza. Molto bene. Abbiamo un tipo di pizza o un pizza generale?
2: Ma o margherita o primavera.
0: Wow, perfetto, perfetto. Allora, anche tu oggi hai da suggerirci un brano da ascoltare?
2: Sì, il brano è Beyond the Sea, tratto dal film di Alla ricerca di Nemo, cantata da Celtic Woman.

0: Eccoci ripartiti, salutata la nostra amica Vale, chissà dove andremo a finire. Ma prima di andare avanti ti voglio fare una domanda, voglio vedere se sei preparato sulla porchetta. Allora, io so che a seconda della regione Italia viene aromatizzata con sapori diversi, tipo in Toscana con
1: il rosmarino.
0: Ah, mentre invece nel Lazio e nell'Umbria?
1: Pinocchio selvatico.
0: Ah, quindi a seconda delle regioni un aroma diverso. Molto interessante. Vediamo dove siamo arrivati.
2: Sono tornato, sacchi di cane.
0: Molto bene. È sempre un piacere averti con noi e soprattutto è un piacere sentire che questo saluto che ci accoglie nella nostra umanità. Come stai, Orochi?
2: Bene.
0: Molto bene, molto bene. Andrai avanti a raccontarci delle cose allegre come il tuo solito o questa volta passiamo un po' sul lato dark della situazione?
2: Adesso state ad ascoltare.
0: Va bene, di che cosa ci parlerai, maestro?
2: L'altra volta avevo parlato della roba proveniente da manga Berserk. Oggi invece vi parlerò di un videogioco di Berserk.
0: Ah, ok. Che si chiama?
2: Il primo gioco in assoluto di Berserk è uscito nel 1999. Si chiama Berserk Millennium Falcon Arc, capitolo dei fiori dell'oblio.
0: Sempre con questo sottofondo di positività. Prego.
2: Allora, questo è un arco narrativo, non so se opzionale o ok, però mi piacerebbe collocarlo tra i volumi 22 e 23 del manga ufficiale, subito dopo la partenza di Guts, Kiaska e Puck per la Terra degli Elfi, ma prima che Isidor, Farnese e Serpico li aggiungano. Dopo aver salvato un artista di strada di nome Eitad dai banditi, Guts, Kiaska e Puck si fermano a riposare in un paese vicino a un castello. Al loro arrivo apprendono di una malattia che trasforma le sue vittime in mantagoriani, che uccidono indiscriminatamente estranei, amici e familiari in uno stato di follia omicida.
0: Ah, lei.
2: Col proseguire della storia, il signore del castello, Balzac, mostra a Guts la stanza del castello in cui sono inchiusi gli infetti, dicendo di star cercando una cura. E dice loro che la malattia è causata da una pianta, la mandragora. Ovviamente qualcuno di voi sa cos'è la mandragora.
0: Certo.
2: Secondo i libri di testo dell'antico Medioevo, le mandragore sono piante più o meno dai tratti umanoidi, che se strappati dalla terra emettono uno lo spaccatimpani che possono addirittura uccidere le persone. O, citando Harry Potter e la Camera dei Segreti, possono far svenire per qualche ora.
0: Sì, infatti stavo proprio dicendo, mi sembra l'ultima l'ho vista proprio in Harry Potter.
2: Sì.
0: Tra l'altro, proprio, forse proprio addirittura nel film che ci accennava prima, nell'episodio che ci accennava prima Vale, però non ne sono sicuro.
2: Quello di cui aveva parlato era il quarto, sto menzionando il secondo.
0: Ah, ok, tu hai l'idea più chiara. Ok, allora era il secondo. Ok.
2: In quel videogioco, che è tipo hack and slash, si controlla Guts, che utilizza lo spadone ammazzadaghi, che può essere usato sia come arma che come scudo.
0: Ce ne avevi parlato tempo addietro, me la ricordo, questa mega spada usata anche come scudo.
2: Lo spadone, sì. E ho anche menzionato che viene descritto più come una lastra di ferro che come un'arma vera e propria. E citando anche Demon Souls, fatto apposta per essere considerata totalmente inutile.
0: Molto bene, oggi abbiamo viaggiato su mille dimensioni. Molto interessante. Del 99. E tu,
2: sì.
0: ci hai giocato a questo gioco?
2: No, purtroppo no. Ma l'ho visto su internet.
0: Ah, ok, ok. Perché la domanda è, volevo chiederti se era abbastanza fedele alla storia del manga o prendeva strade parallele, raccontava qualcosa che nel manga non c'era oppure no.
2: In effetti mi ricordo che c'è un volume con l'immagine di una mandragora sulla copertina.
0: Quindi può darsi che sia proprio fedele al manga. Alcuni capitoli, come dicevi tu, ma magari fedele al manga.
2: Più o meno.
0: Più o meno.
2: Infatti, questo videogioco è collocato tra i volumi 22 e 23. Ricordatevelo.
0: Lo dicevi prima. Sì. Perfetto. Ok. Allora, grazie mille innanzitutto. E ti faccio la stessa domanda che abbiamo fatto a tutti gli altri. Ovvero, dimmi.
2: Prima che tu mi faccia quella domanda,
0: sì,
2: ho intenzione di dirvi che c'è perfino una musica che ho scelto io,
0: sì,
2: fatta dal compositore di Kenta Omiwa, che ha perfino lui partecipato allo sviluppo di questo gioco.
0: Ah, e dopo lo suggeriamo? E noi ce lo ascoltiamo. Ok, perfetto. Allora, la domanda invece è: se tu potessi scegliere qual è il piatto tipico della tua città, che piatto sceglieresti?
2: Io sono un carnivoro nato, quindi le possibilità sono innumerevoli.
0: Ma quale scegli?
2: Io sceglierei...
0: Io ho già una fame, già solo a pensare, continuiamo a parlare di cibo. Ti prego, sceglieresti?
2: Va bene. La cotoletta impanata.
0: Oh, mannaggia a te. Ho ancora più fame. E tu, ne abbiamo parlato la scorsa volta, Nico.
1: Sì.
0: È vero. Noi sappiamo prepararla, se vuoi.
2: In effetti anch'io.
0: Molto bene. Allora, quale pezzo ci suggerisci?
2: Io vi suggerisco uno dei capolavori di Susumu Hayasawa, Forces 2.

0: molto bene, Nicodemus. Allora, ritornando alla nostra porchetta, vediamo se sei preparato come dici. La storia della porchetta io credo che sia una storia vecchissima. A quando risale?
1: Addirittura dagli Etruschi.
0: Addirittura dagli Etruschi?
1: Eh sì. Forse è il piatto preferito del Nerone.
0: Addirittura il piatto preferito da Nerone.
1: Sì.
0: Si faceva sti panozzi di porchetta.
1: Sì.
0: Ok, allora andiamo a ascoltarci che cosa c'è nella bottiglia dei nostri navigatori sopra la Riccio di Fiume.
1: Di Fiume.
2: Ben ritornati, cari amici, sulla Riccio di Fiume. Ora siamo diretti sulla nuova città, Catanzaro. E adesso, sigla!

0: Eccoci arrivati a Catanzaro. Ma la conoscete questa città?
1: No.
0: Vi siete mai fermati per qualche giorno per visitarla in modo approfondito?
2: No. Io ho visto solo le foto Catanzaro.
0: Ah.
2: Anche il video.
0: Ne sai qualcosa di Catanzaro te?
2: Catanzaro è un po' lontano da mare, Catanzaro si è bagnato da Catanzaro Lido. E Catanzaro c'è un castello di Giovanni, no Mando, di San Giovanni. È un piatto tipico della Calabria, peperoncino.
0: Come si chiama questo peperoncino che adorano tutti i calabresi?
2: Peperoncino rosso.
0: Che sarebbe l'anduia.
1: Catanzaro è anche famosa per il viadotto di Fausto Bisantis che collega l'aeroporto con la città.
0: Come ha detto il nostro illustre collega, vi è un castello, come tutte le città italiane che si rispettano, il castello normanno di San Giovanni. Tuttavia questo castello non rimane più come un tempo, ma rimane soltanto qualche frammento. Tuttavia hanno scoperto delle grotte sotterranee che venivano utilizzate dai nobili sia per nascondersi e fuggire durante gli assedi, sia per andare in luoghi di preghiera in modo agevole. Ma prima di tutto, l'origine del nome Catanzaro: durante l'impero romano questa città non esisteva proprio. Verrà poi costruita durante l'impero bizantino. Secondo la leggenda, nelle coste della Calabria venivano assaltate molte volte da questi pirati saraceni, finché i generali Cattaro e Zaro hanno deciso di spostare tutta la popolazione in un luogo sicuro, dalla piccola cittadina di Scolacium, che è ora chiamata Catanzaro Marina, in zone dell'entroterra, e quella loro scelta ricadeva su una zona caratterizzata da ampie vallate e colli, impedendo l'accesso ai pirati saraceni in modo più difficile per accedervi. Alla morte di questi due generali, la popolazione di Catanzaro l'aveva chiamata prima Cattaro Zaro e successivamente col nome che vi ho appena detto. Speriamo che il nostro vice non ci faccia qualche scherzetto, eh?
3: Allora, mi hanno detto dalla capitaneria di porto che anche questa settimana, purtroppo per noi, dovremmo rimanere in mezzo al mare e non poter ad entrare, quindi puoi continuare a fare la pipì in mezzo al mare senza andare al bagno. Sei contento?
4: Sì.
3: Molto bene, molto sì, bene. Sì. Nel frattempo ho anche recuperato da mangiare del buon morzello, che è una specialità tipica
2: calabrese.
3: Esatto, con all'interno l'interiore di vitello. Ve la sentita di mangiarla?
0: Io lo mangerei.
2: C'è anche peperoncino piccante.
4: Mangerei. Va bene.
3: C'è anche il peperoncino piccante dentro, assolutissimamente, non possiamo assolutissimamente. E anche con un bel vino rosso fresco di frigo come va qua, va bene?
4: Va bene.
0: Vi voglio sfidare a mangiarlo senza manco bere un goccio di vino. Ci state?
2: Siamo. Okay. Mangiamo quelle piccanti.
0: Ci sentiamo per la prossima puntata. Ciao.
4: Ciao.
2: Ciao.
3: Oh, che bello sentire parlare di viaggi.
5: Sì.
3: Sempre piacevole. Allora, hai qualche particolarità legato al mondo della porchetta?
5: Sì.
3: Sentiamo.
5: New York Times.
3: New York Times?
5: Ha letto come uno dei cinque cibi più buoni al mondo.
3: Addirittura come uno dei cinque piatti più buoni al mondo?
5: Sì.
3: Oh, molto bene. Allora, quest'oggi abbiamo ancora una novità. Tra di noi abbiamo un ospite che si chiama
6: Alessandro Ghisolfi.
3: Ciao Alessandro, come stai?
6: Non c'è male.
7: Molto bene, molto bene. Allora, quest'oggi abbiamo lui che è venuto a trovarci e noi approfittiamo subito della sua profonda cultura e conoscenza per quanto riguarda dei film, giusto?
6: Per quanto riguarda in modo particolare i 400 colpi di François Truffaut.
7: Ok, che cosa ci vuoi raccontare di questo film?
6: Beh, allora, intanto un film di innovazione, un film del 1959, il cui protagonista, Antoine Doinel, è un ragazzino un po' discolo, no? Che marina la scuola, diciamo, ne combina di tutti i colori, dal titolo i 400 colpi. Cioè, per esempio, rende male a scuola, addirittura durante un compito in classe fa plagia un passo di un testo famoso di Honoré de Balzac, credendo di prendere in giro il maestro, il quale successivamente lo espelle.
7: Chi è che non ci ha provato almeno una volta a mettersi nei panni di uno scrittore e scrivere qualcosa di decente?
6: sfido chiunque. Però a un certo punto questo ragazzo è un'eccezione, perché lui va in giro anche a compiere furti, alla fine tenta di rubare addirittura la macchina da scrivere del patrigno.
7: Quindi i colpi sono i furti?
6: Non solo, i furti sono alcuni dei colpi, perché...
7: Quindi i colpi sono i colpi al cuore della madre?
6: No, sono proprio tutti i danni che combina questo ragazzo. Tant'è che poi i genitori, la madre e il padre adottivo, lo spediscono al riformatorio dopo questo furto, dove lo fanno filare dritto, ma a un certo punto lui riesce a scappare e correre fino a vedere il mare per la prima volta. Una volta che ha visto il mare, il film si conclude con un bellissimo fermo immagine che sta a indicare incertezza. Che ne sarà del mio futuro?
7: Dopo questi 400 colpi? Quanti ne farò ancora o non ne farò nessuno più? Chi lo sa. Va bene, lo consigli?
6: Lo consiglio assolutamente, perché, ripeto, questo film segna proprio un'epoca. Sto parlando della Nouvelle Vague, l'anno è il 1959, in cui un gruppo di registi intende rispondere ai loro antecedenti, che erano considerati ormai obsoleti. Questo gruppo di registi intanto si conoscono tutti tra di loro e collaborano intorno a una rivista che Le Cahiers de Cinéma intendono appunto apportare un rinnovamento all'interno del panorama cinematografico, insomma rompere un po' i canoni rigidi che contraddistinguevano i film dell'immediato dopoguerra.
7: Molto bene, molto interessante. Allora, guarda, noi sappiamo che non hai ancora preso casa qua all'ombra del 3.
6: Però la sto cercando, ma non da poco tempo. Diciamo che conosco la città.
7: Allora, visto che conosci un pochettino la città e nell'attesa che tu prendi casa formalmente e ti costruisci anche il tuo quartiere personale, ci portiamo un pochettino avanti e ti chiediamo se anche tu hai voglia di giocare con noi alle domande settimanali. Le domande settimanali, noi ci facciamo delle domande per descrivere la nostra città. Quindi, se tu fossi un abitante dell'Ombra del 3 e potessi scegliere qual è il piatto che caratterizza la tua città, quale piatto sceglieresti?
6: Il piatto che sceglierei è la farinata.
7: Wow, la farinata. Va bene, Alessandro, grazie di tutto.
6: Però, avrei anche, per restare in tema di libertà, una canzone molto bella da suggerirvi, che non la, questa non la conosce quasi nessuno, è spagnola e si chiama, il titolo un po' lungo, Un velero llamado libertad.
7: Allora, a tutti quanti andatevelo ad ascoltare. Grazie di tutto Alessandro, ci
6: grazie
7: sentiamo la prossima volta che vorrai venirci a trovare, le porte qua sono sempre aperte. A presto!
6: Grazie, a presto!
7: Ed eccoci arrivati alla fine di questa puntata un po' speciale, che alla fine... Alla fine ci è mancato il nostro regista che oggi è un po' malaticcio.
5: Edo.
7: E invece guarda, ce la siamo portati a casa anche questa settimana.
5: Sì.
7: Molto bene, allora andiamo a salutare tutta la piazza dove ci sono tutti i nostri amici presenti.
8: Ciao.
7: Ciao ragazzi, allora. Allora, anche questa settimana siamo arrivati alla fine della nostra puntata. Grazie a tutti per i vostri contributi. Ci sentiamo per la prossima settimana. E un saluto a tutti.
8: Ciao.
5: Ciao.
9: Bravissimi ragazzi, bravissimi. Anche oggi siete stati meravigliosi. Beh, è arrivato il momento di chiudere questo cassetto. Ah, ma state tranquilli, lo riapriremo la prossima settimana. Ci risentiamo. Ciao.
10: In blu, la radio con tante radio dentro.
11: RNC presenta

0: RNC a Torino Asti sui 107.400.
1: RNC.
2: RNC.
3: La tua radio.
4: La tua radio.
5: La tua radio.
6: La tua radio.
7: La tua radio.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di terza pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.

Buonasera a tutti e agli ascoltatori di Radio Nichelino Comunità. Siete collegati con la Chiesa Grande della Parrocchia Santissima Trinità di Nichelino, in cui fra poco avrà inizio la celebrazione della Santa Messa presieduta da Don Vincenzo. Oggi, ventesima domenica del tempo ordinario. Accogliamo il celebrante con il canto Grandi Cose.

el nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia, donaci la tua salvezza. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

0: preghiamo. O Dio, che hai preparato beni invisibili per coloro che ti amano, infondi nei nostri cuori la dolcezza del tuo amore, perché amandoti in ogni cosa e sopra ogni cosa, otteniamo i beni da te promessi che superano ogni desiderio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
1: Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: osservate il diritto e praticate la giustizia, perché la mia salvezza sta per venire, la mia giustizia sta per rivelarsi. Gli stranieri che hanno aderito al Signore per servirlo e per amare il nome del Signore e per essere suoi servi, quanti si guardano dal profanare il sabato e restano fermi nella mia alleanza, li condurrò sul mio monte santo e li colmerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saranno graditi sul mio altare, perché la mia casa si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli. Parola di Dio.

Dio abbia pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via, la tua salvezza fra tutte le genti.

Ti lodino i popoli, oh Dio, ti lodino i popoli tutti. Ci benedica Dio e lo temano tutti i confini della terra.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, a voi, genti, ecco che cosa dico. Come apostolo delle genti, io faccio onore al mio ministero, nella speranza di suscitare la gelosia di quelli del mio sangue e di salvarne alcuni. Se infatti il loro essere rifiutati è stata una riconciliazione del mondo, che cosa sarà la loro riammissione se non una vita dai morti? Infatti i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili. Come voi un tempo siete stati disobbedienti a Dio e ora avete ottenuto misericordia a motivo della loro disobbedienza, così anch'essi ora sono diventati disobbedienti a motivo della misericordia da voi ricevuta, perché anch'essi ottengano misericordia. Dio infatti ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per essere misericordioso verso tutti. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, partito di là, Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone. Ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: pietà di me, Signore, figlio di Davide, ma mia figlia è molto tormentata da un demonio. Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: esaudiscila, perché ci viene dietro gridando? Egli rispose: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: Signore, aiutami. Ed egli rispose: non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. È vero, Signore, disse la donna, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le replicò: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. E da quell'istante sua figlia fu guarita. Parola del Signore. Carissimi fratelli e sorelle, se la fede cristiana è la sensazione che Dio esista e che ci ama, allora essa è destinata a venire presto. Infatti, capitano cose nella vita che mutano costantemente il nostro sentire. Basta una semplice esperienza negativa o di rifiuto per avere la sensazione di essere soli, abbandonati e lasciati in balia degli eventi. La fede cristiana è il dono di credere ostinatamente contro tutto e contro tutti, persino contro noi stessi, che l'amore di Dio avrà sempre l'ultima parola su tutto. E questa è la grande fede della donna del Vangelo di oggi. Va da Gesù disperata perché la figlia sta male, e invece di ricevere la sensazione di sentirsi capita e accolta, attraversa invece la sensazione di indifferenza, rifiuto e persino di umiliazione. Ma questa donna non si muove da lì, non rompe il rapporto con Cristo fino al punto in cui Cristo non solo la esaudisce, ma le rivolge uno dei complimenti più belli del Vangelo: donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri. È la fede di questa donna che dobbiamo domandare, e non la fede emotiva delle sensazioni, delle facili emozioni ed entusiasmi che trasformano la fede in un diversivo per sopravvivere, ma non in qualcosa che può capovolgere realmente tutta la nostra esistenza. Dobbiamo pregare non fino al punto di convincere Dio, se tristezza sarebbe una simile convinzione, ma fino al punto di lasciare che quella preghiera converta noi, ci accompagni passo dopo passo al punto più essenziale di noi stessi, in cui la preghiera coincide con il nostro stesso essere. La prova che questa donna vive ha trasformato essa stessa in preghiera è diventata lei il miracolo che domandava. Per questo lo ottiene anche per la figlia.

0: Ed ora professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre, per mezzo di cui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discesa dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo, fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. Non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, rivolgiamoci al Signore con la stessa fiducia della donna cananea, nella certezza che Egli attende che, con perseveranza e umiltà, gli presentiamo le nostre necessità e i nostri bisogni. Rispondiamo: ascoltaci, o Signore.
1: Per la Chiesa, fedele al suo mandato di annunciare il Vangelo e chiamare alla conversione, sia sempre pronta ad accogliere ogni uomo e donna con amore e senza pregiudizi. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per i governanti, lavorino instancabilmente per la pace, la giustizia e l'integrazione, riconoscendo in ogni essere umano un fratello. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
1: Per quanti soffrono, possano trovare nella comunità cristiana sostegno e consolazione e non perdano mai la speranza nella misericordia del Signore. Preghiamo.
0: Signore.
1: Per la nostra comunità, superate le barriere dell'egoismo, coltivi una fede audace che sappia riconoscere la presenza di Dio anche in chi è considerato lontano. Preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
1: O Signore, ti preghiamo per l'intercessione di Maria assunta in cielo, perché salvi la vita ad una giovane mamma e alla piccola creatura che porta in grembo, in queste ore ricoverate in ospedale. Preghiamo. Signore Gesù, ti preghiamo per la defunta di questa settimana, Don Vito Rosaria. Il Signore, che conosce la vita dei suoi figli, la accolga tra le sue braccia amorevoli. Preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore. Per i fedeli che sono addormentati nella speranza della resurrezione, in modo particolare per anniversari, Bruno Andrea, perché tu li accolga nella luce del tuo volto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Padre, che sempre esaudisci le preghiere della tua Chiesa, donale la fede umile e tenace dalla cananea, perché possa ricevere i doni della tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: pregate fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Preghiamo. Accogli, o Signore, i nostri doni nei quali si compie il mirabile scambio tra la nostra povertà e la tua grandezza, perché offrendoti il pane e il vino che ci hai dato possiamo ricevere te stesso. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere è fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non hai bisogno della nostra lode, ma per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie. I nostri inni di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la grazia che ci salva per Cristo Signore nostro. E noi con tutti gli angeli al cielo innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo con gioia la tua gloria.

allo stesso modo dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Roberto, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da per parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
1: Amen.

ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

preghiamo. O Dio, in questo sacramento ci è fatti partecipi della vita di Cristo, ascolta la nostra umile preghiera, trasformaci a immagine del tuo Figlio, perché diventiamo coeredi della sua gloria nel cielo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Amen. Grazie per la nostra presenza, anche per la nostra partecipazione. Grazie per i cuori. Adesso chiediamo la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie.

Santa Messa è terminata, prima di ripassare la linea allo studio vogliamo salutare e ringraziare tutte le persone che si sono unite in preghiera con noi, in particolare chi ci segue da casa, gli anziani, gli ammalati e le persone sole, e augurare una buona settimana a tutti.

Ciao radioascoltatori di RNC, sono Carmelo Sacchi. Volevo ricordarvi, l'appuntamento con me è Libera i colori dei tuoi pensieri. Tutti i giovedì, dalle ore 21, passeremo insieme un'ora accompagnati da aforismi, citazioni e poesie, estrapolati da libri e dal mondo di internet. Vi aspetto con la dolcezza della musica e la mia voce su RNC. Non mancate!

0: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.
1: State ascoltando RNC a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Ciao a tutti, io sono uno gnomo, sono lo gnomo Aspirino e vi do il benvenuto davanti al mio cassetto. Aprendolo insieme scopriremo tanti segreti e tanti modi per capire chi è diverso da noi. La mia missione dal 2011 è informare più persone possibili su che cos'è la sindrome di Asperger. Se non sapete cos'è, vi invito a rimanere su RNC con me e con i miei amici ogni sabato dalle 15.30 e in replica la domenica pomeriggio alle 17 per aprire insieme il cassetto dello gnomo Aspirino.
1: RNC, Torino e provincia, 107 e 400, Cuneo e provincia, 107 e 300.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

0: Buonanotte Classica, programma di Anna Maria Molino, offerto da RNC e Fondiaria SAI, ogni notte da mezzanotte e 30.
1: RNC, a Torino Asti, sui 107 e 400.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
3: La tua radio.
0: RNC in blu.

trasmettiamo Favola Ninna, Favola Nanna. Voce narrante di Patrizia Bossoni. Sottofondo musicale di Giuseppe Serafino.

Di Gianmario Romanetto e Roberto Cavalli, Theodore Galassia e la ricerca della carta furba. Capitolo II. Pietra smorta.

0: Sulla terra non lo volevano e aveva dimenticato quasi del tutto le pessime abitudini dei suoi simili. L'alieno e l'insolito capitano, nei collegamenti online che avevano preceduto l'atterraggio della pulce, avevano imparato a volersi bene, visto che tutti e due amavano scaccolarsi, non fosse per il fatto che uno, il terrestre, lo faceva in continuazione e l'altro di tanto in tanto, ma senza trascurare nessuna delle 8 narici. L'extraterrestre, tutto preso a non ingarbugliare le 8 braccia, prese la pompa del carburante con una delle 8 mani e gentilmente domandò:
1: «Il pieno?»
2: «Sì, fammi pure il pieno»,
0: rispose Galassia strabuzzando gli occhi nel notare come il prezzo dell'idrogeno liquido fosse nuovamente aumentato. Lanciò lo stesso il codice d'apertura del serbatoio a quella strana creatura e si allontanò, dirigendosi al bar. Era stata una bella fortuna incrociare il meteorite di servizio lungo quella rotta per nessun dove. Lo spazio, tutto sommato, era pieno di sorprese. Ovunque ci fosse una stella con un sasso a orbitarci attorno, c'era anche un condensatore atmosferico con una colonia abitata dentro. Nel frattempo, era sceso anche Ronnie Mandarino, felice di sgranchirsi le gambe su qualcosa di solido che non fosse moquette. Quando il benzinaio alieno vide il cinese lunare, fece una smorfia e l'apostrofò in malo modo:
3: «Togliti di lì, così mi accechi!»
4: «Cretino!» rispose Ronnie piuttosto seccato.
0: L'extraterrestre ci rimase male, non aveva intenzione di essere scortese, ma la pelle chiara del piccolo mandarino rifletteva la luce così tanto da risultare fastidiosa ad almeno 5 dei suoi 8 occhi. Ronnie era così stizzito che preferì lasciar perdere la conversazione prima di incamminarsi a sua volta verso il bar.
4: «Accidenti a lui!» pensò mentre si infilava le mani nelle tasche della tuta di protezione. Dentro il bar, i soliti albalonghesi lavoravano come baristi mal pagati, fuggiti dalla loro lontana frontiera, e non ne azzeccavano una in quanto a panini. Per fortuna, alla gente che affollava il locale interessava solamente bere. I frequentatori di quella bettola sperduta erano viaggiatori dello spazio, quasi tutti terrestri scapestrati. La peggiore risma che si potesse incontrare, un manipolo di ubriaconi buoni solo a riempirsi di grappa mercuriana e a straparlare di cose di cui non capivano niente, come i loro fratelli che abitavano la Terra. Ma soprattutto si portavano dietro quella faccia insopportabile di chi sta per fiutare l'affare della vita, quella voglia di diventare ricchi e acquistare una bella villa sul mare gassoso di Europa, il satellite più esclusivo del sistema solare. E tutto questo succedeva mentre, sopra un piccolo e lurido palcoscenico, un paio di cyborg ballerine, metà umane e metà robot, senza un microchip che fosse uno di intelligenza artificiale, danzavano goffamente, accompagnate dalle grida di ripudio del pubblico. In quel pubblico c'era anche Theodore Galassia, che non aveva perso né tempo né vizi. Si era già scolato 2 bicchieri di grappa e adesso faceva gli occhi dolci alla ballerina più malmessa. Ronnie scosse la testa. Oh, Galassia era proprio un disastro. Il piccolo cinese lunare si intristì un poco. Lui avrebbe voluto diventare un ingegnere spaziale, uno di quelli che riparano gli anelli dei pianeti. Lo voleva davvero, anche se suo padre gli aveva detto che la carnagione troppo chiara gli avrebbe impedito di far carriera. Bastava la più piccola tempesta solare per irritargli la pelle. E dopo il primo eritema, la pelle sarebbe diventata incartapecorita. Questa cosa era successa a tantissimi cinesi lunari. Ecco perché di norma passavano la vita in qualche officina o nelle sale macchina di un'astronave.

0: Anche adesso, in quello strano mondo che era pietra smorta, Ron era ben coperto da una goffa tuta di protezione.
1: Vita da cinese lunare, diceva deluso, mandando giù la litania dei suoi parenti.
0: Si avvicinò a Galassia. Il capitano si voltò e, dopo un lungo e poderoso sbadiglio, stramazzò a terra come un sacco di patate.
1: Bene, esclamò Ronny. C'è qualcuno che mi dà una mano a riportare questa spugna sulla nostra astronave?
0: Nessuno lo degnò della benché minima attenzione. Tutti scoppiarono a ridere. Ma non era per Theodore. Nemmeno di una risata era degno. Le cyborg ballerine erano così mal ridotte che perdevano i pezzi ad ogni piroetta. Dal momento dell'inchino, il busto della più scassata era rotolato giù dal palco. Lo schianto era stato così forte che per poco non era scoppiato l'intero locale. Ma quella gente se ne infischiava dei botti e continuava a ridere a più non posso. Ronny trascinò con fatica Theodore Galassia verso l'uscita.
2: Oh, quelle mezze calzette sono un manico di perdenti, disse il capitano tra un singhiozzo e l'altro. In particolare quello lì, quello con la faccia da fesso.
0: Indicava uno che gli assomigliava in maniera incredibile, tanto che il giovane mozzo ebbe persino l'impressione di aver sbagliato uomo.
2: Quello crede di essere vicino alla carta furba, commentò ancora sempre più stizzito il vecchio Galassia. Ha trovato un indizio nell'orecchio di un coniglio.
1: Come?
0: Chiese Ron incredulo.
2: Robe da matti, rispose il capitano, sempre trascinato come un sacco di patate. Meno male che non sa nulla dei denti del cinghiale. Lì si trova la risposta.
0: Il cinese non osò aggiungere altro e lo spinse in silenzio fino all'astronave. Ronny compativa Galassia. Tuttavia, approfittò del suo stato di intontimento per trafugargli dalle tasche qualche spicciolo che decise di prendersi come anticipo sugli stipendi arretrati e comprare così qualcosa che fosse utile davvero. Fece ritorno alla stazione e si infilò in una bottega scalcinata dove acquistò il caricatore energetico meno caro che riuscì a trovare. Il resto dei soldi l'inserì nel bancomat del piccolo spazioporto, scaricandoli sul conto di suoi genitori. Era poca cosa, tuttavia questo lo fece sentire meglio. Come ogni cinese lunare, aveva un forte senso della famiglia. Poteva rimanere fuori casa per tutta la vita, ma non poteva far mancare il proprio contributo. Infine, tornato sulla pulce dell'universo, mise in moto. Sfrecciarono nella direzione della piccola stella che brillava dentro le sue pupille. Non era che un masso senza poesia, che delle stelle aveva soltanto il nome, eppure brillava mentre correva lungo la sua orbita infinita.
1: Chissà perché la chiamano cadente, si chiese.
0: Probabilmente erano millenni che cadeva, ma senza schiantarsi da nessuna parte. Questo era l'universo, starsene lì, senza un prima e senza un dopo.
3: In blu, la radio con tante radio dentro. RNC, in blu, RNC, in blu.

0: RNC 107.4. La tua radio.
1: La tua radio.
0: La tua

0: RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it. RNC presenta
1: Il Tornasole a cura di Saverio Simonelli. Il Tornasole.
2: Bentornati all'appuntamento con il Tornasole di questa ultima domenica del mese di giugno. Grande caldo, tempo di estate, tempo di vacanze, ed c'è sempre la possibilità in questi casi di unire magari a una gita, a un periodo di ferie, anche una visita a un museo. E oggi ne vogliamo parlare diffusamente di uno a Palermo. Per chi avrà la possibilità di girare la Sicilia, c'è una mostra molto particolare perché ci sono grandi artisti del Novecento. Come sapete, il Novecento è contrassegnato da varie correnti, e una in particolare è quella che ha come personaggio di spicco quello di Andy Warhol. E non soltanto le opere appunto di Warhol, ma anche di altri contemporanei sono in mostra a Palermo. Ne ha parlato la nostra Alessandra Camarca con il curatore Alberto Fitz.
3: La mostra La forma consumata, Armand Rotella Warhol, porta a Palermo tre protagonisti assoluti dell'arte del secondo Novecento, riuniti in un percorso che mette in dialogo pop art americana e nouveau realisme europeo. A Real, albergo dei poveri, nelle sale espositive del Museo Riso, 81 opere raccontano il destino dell'immagine nella società contemporanea. L'icona che si ripete, l'oggetto che diventa reliquia, il manifesto che si lacera, il volto famoso che si trasforma in memoria collettiva. L'esposizione riunisce 81 opere del 1954-2004 provenienti da collezioni private, 35 lavori di Warhol tra acrilici e serigrafie su carta e tela, 18 opere di Armand, 27 di Rotella e Reject Flowers, opera su carta realizzata a quattro mani da Armand e Warhol nel 1970.
4: Siamo nella sezione politica della mostra, dove Jacqueline Kennedy, dopo l'assassinio di Kennedy di Dallas del 1963, diventa un'icona, un archetipo sia per Warhol ma anche per Rotella, e quindi abbiamo un'immagine oggettiva congelata che è quella di Warhol, e abbiamo un riporto fotografico su tela emulsionata di Rotella che parte da un suo décollage.
3: Il settecentesco complesso, che ospita una riflessione sul consumo dell'immagine nella società, mette in relazione tre figure centrali del secondo Novecento che con linguaggi autonomi hanno indagato il rapporto tra oggetto, icona, riproducibilità e comunicazione di massa. La mostra si apre con una sezione dedicata ai ritratti, in cui introduce identità e autorappresentazione con l'autoritratto di Andy Warhol del 1977 e i ritratti di Armand eseguiti sempre da Warhol e l'autoritratto napoleonico di Rotella. L'esposizione resta aperta fino al 27 dicembre 2026.
2: Rimaniamo idealmente, ma anche dobbiamo dire fisicamente, in Sicilia. Sono ormai anni che si parla, si assommano anche le polemiche, i punti di vista sul famoso ponte sullo stretto. C'è anche chi ne ha una visione più poetico-culturale e ha provato anche ad esprimerla in un saggio. Parliamo di Antonio Spadaro, sottosegretario al Pontificio Consiglio per la Cultura, che parla proprio di Sicilia come un sentimento, e di questo sentimento ne ha parlato con Marino Galdieri.
5: Il luogo dove siamo nati ci dà un punto di vista sul mondo, e quanto suggerisce Antonio Spadaro in La Sicilia è un sentimento, sottotitolo Viaggio sul limite dello stretto, edito dal Touring Club Italiano. Dallo sguardo che va da una parte all'altra delle due terre, dalla Sicilia alla Calabria, l'autore lascia emergere il desiderio di un altrove da raggiungere.
6: Ho raccontato la mia esperienza di un luogo preciso, cioè Messina, lo stretto di Messina e la Sicilia vista da lì. Mi sono reso conto che il mio modo di pensare è stato determinato dal mio modo di vivere in quella terra.
5: E quindi l'altrove.
6: Mi sono reso conto che la cosa fondamentale di questo paesaggio è vedere il mare con un altrove davanti, un altrove non immediatamente raggiungibile, bisogna fare una traversata di mare appunto, però l'altro sta sempre lì.
5: Una terra che suscita l'immaginazione.
6: Questo sguardo nel libro è il mio sguardo, ma che certamente entra in dialogo con poesia, narrazione, romanzo.
5: E poi c'è il ponte fantasma, di cui si parla da sempre.
6: La questione fino ad oggi si è sempre posta in termini economici, in termini strutturali, architettonici, ma non in termini culturali. Allora questa è la prospettiva che voglio tenere e che tengo nel libro, cioè comprendere il significato di quella terra e di come questo dia un'identità alla gente. Immaginare un ponte significa distruggere questa identità, distruggere il senso di quel luogo.
2: E rimanendo sulla scia del sentimento, parliamo di poesia, con l'ultima pubblicazione di Valerio Magrelli, poeta, traduttore, docente di letteratura francese, e la sua ultima fatica si intitola Bel passato, ed è un testo che unisce poesia e riflessione sulla poesia racconto, non senza anche delle puntatine anche molto ironiche, perché il personaggio è anche molto caustico e molto facile anche all'invettiva, diciamo un poeta a tutto tondo, e vediamo come, appunto, ascoltiamo come ci racconta questa sua ultima opera.
5: Una raccolta di poesie selezionate dall'autore con un suo commento. È il libro di Valerio Magrelli, Bel passato, edito da Manni. Da dove viene questo titolo?
7: Bel passato è una poesia in cui mi domando: ma perché io amo tanto le fotografie con mio figlio, con la famiglia, eccetera, quando in quei giorni in realtà stavo male? Perché appunto il passato ci permette di, io dico proprio, è il presente con la museruola, quindi dovrebbe fare molto meno male.
5: Lei esprime una certa allergia alle poetiche.
7: Attraverso una domanda: quando finisce una poesia? Chi ti dice che è finita? Chi ti dice che non era già finita 5 versi fa? Ecco, è un punto delicatissimo, e per me, ecco, il motivo che mi spinse a rigettare l'idea della poetica, per me la bellezza della poesia consiste proprio nell'andare avanti a tastoni, senza sapere che succederà. Il prossimo verso può essere l'ultimo o l'inizio di una lunghissima sequenza.
5: L'ironia e l'invettiva tra le sue doti.
7: Non esito a dire che se non fossi professore, laureato e dottorato, avrei il più grande gusto del mondo nell'uccidere chi mi taglia la strada e così via, e chi soprattutto si ferma quando è verde, me lo fa diventare rosso e poi passa lui col rosso. Quindi da questo punto di vista però stiamo arrivando alla soluzione con l'auto teleguidata, ecco. La burocrazia invece non ha fine, proprio è la maledizione che grava su di noi.
5: E la famiglia del poeta paragona la famiglia a delle pietre focaie.
7: Come pietre focaie fanno fuoco, ma fanno anche scintille. Tutto nasce da una domanda: perché se ci vogliamo bene litighiamo ininterrottamente? E la soluzione è quasi di questo sillogismo, è appunto: noi siamo la famiglia.
2: Ma non finisce qui il nostro appuntamento con la poesia, anzi, come al solito, in conclusione della trasmissione ci portiamo con Cesare Cavoni sul suo treno e guardiamo cosa c'è al di là del vetro, lì dove spesso la poesia cerca anche di in qualche modo di essere presente nei momenti più caldi della storia, appunto, come quelli appunto della guerra che ci racconta questa nostra rubrica. E questa volta torniamo in Grecia, in un periodo anche molto delicato, quello dei colonnelli, ed è proprio lì che ci porta oggi il treno del nostro Cesare Cavoni, con il quale anche uniamo i nostri saluti e arrivederci alla prossima settimana.
8: Il nostro treno è anche il treno del tempo, cioè la macchina del tempo, questo è il treno del tempo, va più lento, ci mette di più, ma ci consente di vedere più cose, di analizzare quell'intervallo di tempo tra il presente e il tempo passato, perché noi andiamo nel tempo passato, il tempo del ricordo, del rimpianto, ma anche dei ricorsi storici. La guerra non è un ricorso storico, cioè se l'uomo avesse imparato qualcosa dalle guerre precedenti non starebbe ancora qui a fare guerre, eppure noi ci troviamo ancora a ripetere le stesse azioni di 2-3 mila addirittura anni fa, no? La stessa violenza. E allora andiamo a visitare un'epoca più recente rispetto ad altri che abbiamo analizzato, che è tra gli anni 60 e 70, la Grecia dei colonnelli, la Grecia della dittatura, la Grecia in cui la poesia non era ben vista, perché sotto il regime dei colonnelli, tanto per fare un esempio, ma c'è dramma e ironia, per esempio nel film di Costa Gavras, Zeta, l'orgia del potere, no? In cui si capisce bene come in quel regime fosse stata abolita la lettura di Sofocle, Euripide, no? Dei classici greci, dei Beatles, metteva paura a questa libertà creatrice che faceva pensare. E poi fu bandito chi? Uno dei più grandi poeti di tutti i tempi, cioè Ioannis Ritsos. Si fece 7 anni buoni, insomma, di detenzione. Riuscì a scrivere pietre, ripetizioni e sbarre proprio sulla sua detenzione, piccoli componimenti in cui mischiava il mito antico della Grecia al presente, proprio per camuffare un po' la sua protesta e non farsi scorrere, ma anche perché doveva far uscire in maniera clandestina dalla prigione questi versi, che uscivano sul retro di pacchetti di sigarette dentro la carta bianca che era nei pacchetti di sigarette. Per cui abbiamo continuato ad avere questa testimonianza.

0: Ciao a tutti, sono Carmelo Sacchi. Vi aspetto tutti i sabati a partire dalle 14 qui su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio. Parleremo di musica, notizie, appuntamenti, informazioni sul fine settimana. Vi aspetto numerosi dalle 14 alle 15.30 su RNC con Lambarabacicicocò, lo show alla radio, a cura di Carmelo Sacchi, che poi sarei io.
1: RNC in blu.

0: RNC 107.4.
1: La tua radio.
2: La tua radio.
0: La tua radio.

RNC, Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300. Ascoltaci anche in internet www.rncweb.it.

State ascoltando RNC, a Torino e provincia 107.400, Cuneo e provincia 107.300, www.rncweb.it.

0: RNC,
1: la tua radio,
2: la tua radio,
3: la tua radio.
0: RNC in blu.

0: Tutti i martedì alle 9 RNC presenta Sul pezzo con l'autore. Commenti e approfondimenti sugli articoli di Terza Pagina e non. Ogni settimana argomenti di attualità in compagnia di un ospite. Anche tu puoi partecipare. Cogli l'occasione per dire la tua. Sul pezzo con l'autore, curato e presentato da Marina Ferrero. Ogni martedì alle 9 su RNC.
1: In blu, la radio con tante radio dentro.
2: We tell the people about the

0: RNC presenta
1: Stop and Gold. Stop and Gold. Su In Blu Radio.

0: Sorelle e fratelli carissimi, chiudiamo questa radiosa giornata, è radiosa quando c'è il sole e anche quando piove, perché questa giornata è la giornata del Signore, è domenica, e concentriamo la nostra attenzione, il nostro esame di coscienza sul primo e sul terzo comandamento. Ricordate i comandamenti. I comandamenti hanno un prologo, il Signore incomincia così: io sono il Signore Dio tuo. Certo che pretende la signoria, ma lo fa per noi, non è un atto egoistico, lo fa per noi, perché riconosciamo la sovranità di Dio. Possiamo usare il tu, diamogli del tu al Signore, ma è il nostro Signore, è il nostro Dio, è l'archè, l'archetipo della creazione e quindi della nostra vita. Se non lo riconosciamo così, diventiamo utopia di noi stessi e siamo soltanto un povero sogno. Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altro Dio fuori di me. Quanti idoli, forse anche oggi, forse non siamo andati a messa nemmeno, forse oggi abbiamo giocato tutto e puntato tutto sulle cose, sulla velocità, sul mangiare, sullo spettacolo. Infatti il terzo comandamento ci impone, ci invita ma ci impone di santificare la festa, la legge di Mosè. E Gesù Cristo ci chiede, fate questo in memoria di me, ci chiede di vivere l'Eucaristia, la santificazione della festa e partecipare all'Eucaristia e fare con Gesù cosa ha fatto Lui. Si è reso presente non solo con la parola ma col suo corpo, col suo sangue per il nostro nutrimento. Ci nutre con la parola, quel nutrimento che entra in noi dall'udito ma entra anche dalla bocca, perché si è fatto cibo, si è fatto bevanda. E mangiando Lui non siamo più noi che viviamo, ma Lui che vive in noi. Questo cibo è altamente potente. Non siamo noi che trasformiamo il cibo nel sangue, nella carne nostra, ma è l'Eucaristia che ci trasforma in Lui. Dunque, questa giornata ha visto la mia partecipazione all'Eucaristia, oppure no? È stato centrale Dio o soltanto le cose? Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Tu che abiti al riparo dell'Altissimo e dimori all'ombra dell'Onnipotente, di al Signore mio rifugio e mia fortezza, mio Dio in cui confido.
2: Dalla peste che distrugge, ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio.
1: La tua fedeltà ti sarà scudo e corazza, non temerai i terrori della notte,
2: né la freccia che vola di giorno,
1: la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Mille cadranno al tuo fianco e 10.000 alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire.
2: Solo che tu guardi con i tuoi occhi, vedrai il castigo degli empi,
1: poiché il tuo rifugio è il Signore, e hai fatto dell'Altissimo la tua dimora. Non ti potrà colpire la sventura, nessun colpo cadrà sulla tua tenda, egli darà ordine ai suoi angeli di custodirti di tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra del tuo piede. Camminerai su aspidi e libere, schiaccerai leoni e draghi. Lo salverò perché a me si era dato, lo esalterò perché aveva conosciuto il mio nome.
2: Mi invocherà e gli darò risposta, presso di lui sarò nella sventura.
1: Lo salverò e lo renderò glorioso. Lo salverò in lunghi giorni e gli mostrerò la mia salvezza.

0: dimora all'ombra dell'Onnipotente, troverai rifugio dalle insidie del male.
1: Gli eletti vedranno la faccia del Signore e porteranno il suo nome sulla fronte. Non vi sarà più notte e non avranno più bisogno di luce di lampada né di luce di sole, perché il Signore Dio li illuminerà e regneranno nei secoli dei secoli.
2: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
2: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace.

0: Nella veglia salvaci, Signore, nel sonno non ci abbandonare. Il cuore vegli con Cristo e il corpo riposi nella pace. Salga te, o Padre, la nostra preghiera al termine di questo giorno memoriale della resurrezione del Signore. La tua grazia ci conceda di riposare in pace, sicuri da ogni male, e di risvegliarci nella gioia per cantare la tua lode. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena ed un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: RNC in blu.
1: RNC, notte di classica. Antonio Vivaldi, concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV 580, per quattro violini e violoncello obbligato. Allegro, largo, larghetto, largo, allegro. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini.

0: Di Antonio Vivaldi abbiamo ascoltato il concerto numero 10 in si minore, opera 3, RV 580, per quattro violini e violoncello obbligato. Il giardino armonico. Direttore Giovanni Antonini.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, Via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, note di classica. Thomas Louis De Victoria, Regina Celi, e di Giovanni Gabrieli, Jubilate Deo. Coro da Camera di Torino. Direttore Dario Tabbia.

Di Thomas, Louis, De Victoria abbiamo ascoltato Regina Celi e di Giovanni Gabrieli Jubilate Deo, coro da Camera di Torino, direttore Dario Tabbia. RNC, note di classica. La romanza da salotto in Italia. Voci parallele. Voci di ieri e di oggi, registrate dal vivo o in studio con la tecnologia del tempo. Quinto appuntamento con Francesco Paolo Tosti e L'ultima canzone. Le voci parallele sono ancora quelle dei baritoni. In questo appuntamento Leonard Warren e Renato Bruson.

Di Francesco Paolo Tosti abbiamo ascoltato l'ultima canzone e per questo quinto appuntamento le voci parallele erano dei baritoni Leonard Warren e Renato Bruson. Note di classica. Omaggio a Jussi Björling, tenore svedese non abbastanza ricordato. Con Enrico Caruso ha condiviso una morte prematura. Caruso ha 48 anni per complicazioni post interventi chirurgici. Björling per attacco cardiaco sopraggiunto in

Per una voce in parallelo con se stessa abbiamo ascoltato un omaggio a Jussi Björling, tenore svedese. RNC, note di classica. Frédéric Chopin, primo movimento, allegro, appassionato, dalla sonata in si minore, opera 58. Registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.

0: Di Frédéric Chopin abbiamo ascoltato il primo movimento, allegro appassionato, dalla sonata in si minore opera 58, registrazione dal vivo per festeggiare l'80° compleanno del pianista Luciano Giarbella.
1: Tutti i giorni, 24 ore su 24, RNC vi accompagna con programmi di attualità, cultura, musica, intrattenimento e informazione. Ispirata a valori cristiani, RNC offre a tutti, credenti e non credenti, la possibilità di confrontarsi con tematiche religiose negli spazi destinati alla spiritualità e all'approfondimento di argomenti etico-sociali. Per continuare ad offrirvi programmi di qualità, abbiamo bisogno anche del vostro sostegno. Inviate il vostro contributo a Associazione Radio Nichelino Comunità, via San Matteo 8, 10042 Nichelino, Torino, sul conto corrente postale numero 26 29 61 03. Ripeto, 26 29 61 03. Noi siamo le vostre voci, la radio siete voi. Continuiamo a camminare insieme.

RNC, Notte di Classica. Baldassarre Galuppi, primo movimento, andante, da sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli.

Di Baldassarre Galuppi abbiamo ascoltato il primo movimento, andante, dalla sonata quinta in do maggiore. Pianista Arturo Benedetti Michelangeli. RNC, note di classica. Sergei Prokofiev, secondo movimento, tema con variazioni dal concerto numero 3 in do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tugan Taimurasovich Sohiev.

Di Sergei Prokofiev abbiamo ascoltato il secondo movimento, tema con variazioni, dal concerto numero 3 in Do maggiore per pianoforte e orchestra. Solista Marta Argerich, Orchestra Sinfonica Nazionale della RAI, direttore Tugan Taimurazovich Sohiev. RNC, Note di Classica.

RNC e Fondiaria SAI vi invitano all'ascolto di Buonanotte Classica, percorsi musicali e non tracciati da Anna Maria Molino.

i concerti degli ospiti. Gli ospiti dell'Accademia Stefano Tempia. Coro della SAT. Registrazione del 14 marzo 1998. Il concerto si apre con canti della tradizione popolare piemontese. La scelta felice, nella armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. La smortina, armonizzazione di Luigi Pigarelli. La blonde e la bella al mulino, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. La bergera, armonizzazione di Antonio Pedrotti. Lucia Maria, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli.

Il concerto del coro della SAT prosegue con due canti del Trentino Alto Adige. Teresina Vativesti, armonizzazione di Antonio Pedrotti. Dormenzete Popin, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli.

coro della SAT propone ora due canti della Valle d'Aosta, Montagne Val d'Automne e Belle Rose du Printemps, armonizzazione di Teo Usuelli.

Il coro della SAT propone ancora un canto della tradizione del Trentino Alto Adige. Chiel che batte alla me porta. Armonizzazione di Renato Lunelli.

Ancora un gruppo di canti della tradizione popolare piemontese presentati dal coro della SAT. Il Maritino, La Pastora e il Lupo, La Brandolina, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. La Sposa Morta, armonizzazione di Antonio Pedrotti.

Il coro della SAT propone ora I lamenti di una fanciulla, canto della Lombardia, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. Le soir à la montagne, della Valle d'Aosta, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli. Intorno al Foch, di Trento, armonizzazione di Arturo Benedetti Michelangeli.

0: abbiamo trasmesso un concerto del coro della SAT, ospite dell'Accademia Stefano Tempia, il 14 marzo 1998. Registrazione effettuata presso l'Auditorium di Torino della RAI.
1: State ascoltando Buonanotte Classica sulle frequenze di RNC.
0: Recital della chitarrista Filomena Moretti, ospite dell'Accademia Stefano Tempia il 20 dicembre 2001. Alonso Mudarra, Fantasia decima, che contrasse l'arpa in la maniera di Ludovico. Chitarrista Filomena Moretti.

di Alonso Mudarra abbiamo ascoltato Fantasia decima che contrahasse l'arpa in la maniera di Ludovico. Chitarrista Filomena Moretti. Johann Sebastian Bach. Preludio, fuga e allegro in mi bemolle maggiore Bachwerke Verzeichnis 998. Chitarrista Filomena Moretti.

di Johann Sebastian Bach abbiamo ascoltato Preludio, Fuga e Allegro in Mi bemolle maggiore, Bachwerke Verzeichnis 998. Chitarrista Filomena Moretti. Joaquín Rodrigo. Tres piezas españolas. Fandango. Passacaglia. Zapateado. Chitarrista Filomena Moretti.